0: Kiss Kiss Napoli.
1: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
0: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
3: Saluto e ben ritrovati gli amici di Kiss Kiss Napoli da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Sentendo una giornata di martedì caratterizzata da condizioni ancora in prevalenza stabili in Campania, anche se da ovest arriva aria più umida che porterà maggiori annuvolamenti nel corso della giornata e dentro sera qualche pioggia, qualche rovescio sarà possibile, specialmente sui settori settentrionali della regione. Poi nella notte, nella giornata di mercoledì, avremo condizioni più instabili con possibilità di fenomeni diffusi anche a carattere temporalesco. Temperature ancora piuttosto miti, seppur in lieve diminuzione nei valori massimi, specie mercoledì. Maggiori dettagli sull'app di Trebi.

Avete sentito bene le previsioni meteo? Il nostro Berlusconi, mi consenta, no, quella è un altro, la buonanima, dice che tempo veramente brutto in tutta la Campania e non solo. Non dimenticate l'ombrello, ma non da casa, non dimenticatelo se andate da qualche parte, perché credo che siano degli oggetti più dimenticati in assoluto. Buongiorno da Antonio Manganiello, buongiorno da Ciruzzo Froio, siamo pronti questo martedì. Tu dici no, ma il lunedì è passato, no, è il martedì, il giorno peggiore della settimana. Facci caso, il lunedì sì, cominci la settimana, ma hai ancora la carica e l'energia del weekend, almeno spero per voi. Il martedì invece non hai nessuna speranza, tranne quella di ascoltare il pipistrello. Cercheremo di alleggerire la vostra mattinata, il vostro viaggio verso scuola, verso il lavoro, verso l'ozio, perché no, verso la commara, anche quello c'è, al 342 00 00 100 i vostri WhatsApp. Cosa so?

0: ancora per tutti i giorni della settimana, tranne il sabato e la domenica siamo chiusi, la serranda del pipistrello è chiusa, qualcuno dice apri anche il sabato, per il momento faciteci sta guida, ecco abbiamo ancora qualche weekend libero e andiamo ancora al mare, sì avete capito bene, io sono quello che farà il bagno anche a Natale, vedrete, ho avuto un raffreddore la settimana scorsa perché sono stato in acqua gelida per diverse ore, ma non fa niente, ne vale la pena. Buongiorno anche a chi già ci scrive al 342 00 00 100, come Patrizio dice un saluto da Isernia, vi seguo tutte le mattine, Patrizio un abbraccio a te e continua così. Buongiorno pipistrelli, un saluto dal montaggio tonale, Fulgenzio dalla Fiat di Pomigliano, sì se non erro Fulgenzio poi correggimi se non è così, la tonale viene proprio costruita, prodotta qui a Pomigliano ed è veramente un orgoglio per noi, mi raccomando, costruitela bene, non ci facciate rimanere a pere eventualmente. Poi volevo salutare anche il piccolo Federico, sempre davanti alla TV tutti i giorni tra le 7 e 7 e mezza prima di andare a scuola, e mi scambia come sempre per Doraemon, e allora ti do il ciosche, eccolo qui, siamo pronti Ciruzzo Froio per ascoltare i protagonisti indiscussi di questo programma, e cioè voi, ma lo devo fare per bene, questi siete voi. Sì, Sergio ormai è al posto fisso, Ciro, non dimenticare, bisogna rispettare Sergio, perché ormai c'ha tutto, tredicesima, c'ha la malattia, c'ha i giorni eventualmente liberi.
1: Don Mangani, Don Mangani, buongiorno!
0: Buongiorno!
1: Dalle 4,
0: dalle 4, mamma mia!
1: Sami, sei un esfavita tu!
0: Ami, e allora? Ma quale ritardo? Le 7 e un minuto!
1: Un bacio, un bacio. Bosco Tre Case.
0: Quasi quasi dov'è Gigione più o meno, zona Gigione. Ancora qualcuno? Sì, Fulgenzio mi dice.
2: Mangani, ma quanta spiegazione, cara, ma non daretta a nessuno.
0: Ma che cosa? Ma il fatto che ho fatto tardi, ragazzi, ma non ho fatto tardi, è il meteo che ha finito praticamente alle 7 e un minuto e cominciamo
3: buongiorno,
0: noi.
3: Buongiorno. Buongiorno. Angelo da Fuorigrotta.
0: Vai Angelo.
3: Stamattina ti sei anticipato.
0: Ma mi sono anticipato.
3: Riscena,
0: ragazzi, ma si può sapere. Sincronizzate gli orologi. Cioè il nostro è quello che va bene, quello della radio, è l'orologio giusto. Anticamente si sintonizzava sulla radio per capire poi l'ora esatta. Quindi è inutile che dite io porto le 7:03, le 7:05.
4: Danielo, buongiorno Ciccio.
0: Ciao Ciccio.
4: Magari vuoi fare un saluto a mio collega grande ex portiere Mimoncello di S.
0: Come no? Lo salutiamo con tutto il cuore. Devi diventare donna rumba.
5: Buongiorno Pasquale da Caivano, direzione Cardarelli, traffico regolare.
0: Meno male,
5: e
0: va.
5: Come ogni mattina, sì. Nutteng genio.
0: Anche stamattina, bene, vediamo domani che è mercoledì, sai, centro settimana. Forse arriva un po' di genio, se non arriva dovete arrangiarvi e andare
6: buongiorno
0: comunque.
6: Buongiorno Manga, buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Buongiorno.
6: Sono Antonio D'Amelito.
0: Beh, Antonio.
6: Ragazzi, mi dovete aiutare.
0: Che è successo?
6: Vai. Sabato si sposa figli rumasti e ci ha vedato tutto l'operaio. Ma immagina avere un'apola è fondamentale. Ma anche in famiglia va che festa quando c'è suonavola. Ora datemi una mano, voglio che mangi a vendare. E non dici da freno perché è troppo banale, se
0: la febbre no. La nonna?
6: L'idea è più allettanti.
0: Allettanti, chiaramente dolente.
7: Buon martedì, mi giocalizzo in direzione San Giorgio a Cremano, come ogni mattina.
0: Sì. Date un consiglio a quell'amico che non vuole andare al matrimonio della figlia del masto per risparmiare almeno qualcosina sulla busta, però non cose ovvie, mi raccomando, se avete voglia potete dire scuse un po' più geniali, mi raccomando. 342 00 00 100. Poi
1: Mangani,
0: eccolo, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Scopa, vai
1: Giocalizzo,
0: vai
1: Bosco Fangone Nova,
0: zona mia, vai
1: Mangani, abbiamo finito con calore forte, cominciamo con free,
0: vabbè,
1: ci avevo stagione, ma ci avevo per il zoo, ma già cominciamo a mettere la mutante là.
0: Ma è ancora presto.
8: Buongiorno Mangani.
0: Buongiorno.
8: Il bagno faccio tutto l'anno.
0: Davvero? E allora lo facciamo insieme?
8: A dare un baffone. A dare un baffone.
0: Un baffone.
1: Buongiorno Mangani, stamattina mi ha fatto 60 secondi di ritardo, va bene?
0: ragazzi, ma
9: Mangani e buongiorno.
0: Si sinafrani, però.
9: Meno
0: va proprio.
9: NCC da Napoli.
0: Vai.
9: Ci siamo sentiti ieri e ti sento tutte le mattine.
0: Grazie. È un piacere.
9: Vai a Firenze, sono tornato stasera.
0: Mamma mia.
9: Stamattina mi sono gradato a sorridere.
0: Già Mangani. Sei al lavoro. Ma chi sei? Superman.
10: Mangani. Mangani, what me food a mad mo.
0: Vai.
10: Quando io vado a mare, tu io ci penso, tu a settembre ti fai un bello mare, ti fai un bagno.
0: Sì, ma anche a ottobre.
10: A così io ho poto film.
0: È vero.
10: Guardo verso l'orizzonte. E a fuori la spiaggia tuo marito mi dice fa nanni ma è boh lì ancora nell'uomo come è stufato
0: cioè la boa che cammina.
11: Buongiorno
0: Mangani. Buongiorno. Ma quando mai
11: oggi stanno un po' manco tutto regalano per cent'anni.
0: Ma quando mai avete proprio una visione diversa del Mangani?
12: Buongiorno Amadini, scite di Juan Bress.
0: Ragazzi, ma non ho fatto tardi ancora.
13: Giovanni da Parete.
0: Vai Giovanni.
13: Sì, tu sai perché tu si gratta. Perché tu non fai la minima, cioè, non fa la minima cosa, che la già dice. Un minuto più tardi, sei capace di fare la trasmissione.
0: Bravo,
13: perché
0: bravo. Su questo.
13: Sei bravissimo.
0: Grazie, su questo ti do ragione.
14: Mangani, buongiorno. Dice la Kill che a casa mai io non prima se la ricoverà un attimo. E dice che
0: ottimo.
14: Ottimo. E così insomma.
0: Mamma mia, che scusa geniale.
15: Magari buongiorno.
0: Giorno.
15: Allora, magari la scusa è, è facile.
0: Vai.
15: Vai.
0: Sì.
15: Quando sono verso le 19.
0: Cioè, quando devi consegnare la busta.
15: Ti metti in la macchina e te ne vai. No, chi lo sai che non mangio filato, non mangio un dise buone, per un suo giudizio.
0: Però secondo me il primo sì.
15: Bella, scusa,
0: il ricovero, stima. Ragazzi. Il ricovero.
16: Magari, buongiorno.
0: Giorno.
16: Luca da Napoli.
0: Vai Luca.
16: In Cile a chi l'amico. È medico buon matrimonio, perché come stai quando Napoli? È medico per tutte le feste.
0: Lo dici senza che va a vedere Napoli.
9: Buongiorno.
0: La
9: bella scusa sarebbe. Non riuscite niente, già fatica.
0: Ma il masto dove deve andare a lavorare? A figlio master, sai, devi essere un po' più attento. Tra poco ancora scuse per non far andare al matrimonio della figlia del masto il nostro amico, ma secondo me ricovero è quello giusto, anche se non è così legale, perché qualcuno arriva e dice magari, ma come c'è gente che non sta buono, chi sta per mesi che è andato in un matrimonio, sa di arrivo, però anche questo è vero. 342 00 00 100.

0: Siamo una grande famiglia perché un nostro fratello pipistrello ha bisogno di una scusa per non andare ad un matrimonio, tra l'altro si sposa la figlia del suo masto e arrivano un sacco di consigli, un sacco di scuse, tipo questa dice: più semplice del dovuto mettersi in malattia, ma non credo sia la scusa giusta visto che è la figlia del masto, ok? Poi ancora per l'amico del matrimonio ho un video della mia serranda del garage che non si apre perché guasta e posso venderglielo per mandarlo al masto dicendo che non può uscire con la macchina e che non sa chi chiamare per aggiustare la serrata. Giorgio, cioè facciamo presto ad andare a matrimonio a questo punto e a fare la busta e a perdersi la partita del Napoli. Poi buongiorno Manganiello, no non ci credo ragazzi, dopo mesi, mesi e mesi è arrivato un messaggio scritto di Ascanio. No vabbè, sono commosso, lo scrivo, o meglio lo leggo, perché dice: ti scrivo dopo tanto tempo, sono Guglielmini Ascanio, sto andando a scuola e voglio dirti una cosa, perdonami se d'estate non ti scrivo più, oramai l'estate è libera, oramai quando è estate mi sono stancato di svegliarmi alle 7, perdonami. Sì, ma in tutto questo Ascanio, un messaggio vocale ce lo possiamo meritare noi oppure no? Cioè noi ti abbiamo cresciuto Ascanio, ti abbiamo fatto, capisci, a me uomo in tutti i sensi, e tu che fai, ci abbandoni e ci scrivi un messaggio scritto? 342 00 00 100, facci sapere se finalmente capisci, a me insomma hai tolto il fiocco, quello vogliamo sapere perché è la cosa più importante. Ecco, sta mandando già un vocale ragazzi, Ascanio è velocissimo, nel frattempo ne ascoltiamo altri e poi ci ruzzo subito quello di Ascanio per capire ancora. Ah no, mi ha scritto di nuovo? No, sentiamo, pronto?
1: Buongiorno Mangani.
0: Buongiorno.
1: Amico mio.
0: Vai.
1: Già da giovedì venerdì abbiamo fa festa e dici che ho avuto una grande intossicazione alimentare.
0: Bene, anche questa.
2: Dicevo Mass, con quella camera non ci posso venire un matrimonio.
0: Oppure buongiorno, vengo e non faccio la busta.
1: Carmine da Bacoli, direzione Giuliano.
0: Vai, buongiorno.
1: Mangani, ci voglierà
0: consiglio?
1: Aiuta a chi lo ha, io ne perdo un matrimonio. Vai. Angelica sabato a fare un colloquio là.
0: Ma come?
2: Manganiello, ma non può. Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Fabiano Corriere.
0: Vai, ciao.
2: Io non capisco a chi sti qua. Mi saluti a mio fratello, mi saluti a mio amico. Ma perché non chiamo tu?
0: Vabbè, perché alla radio.
2: Perché non mando un messaggio tu?
0: È diverso, hai capito?
3: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Sono Ciro da Imperia.
0: Ma veramente? Ma che onore!
4: Buongiorno, Antonio.
0: Solo quello, Ciro.
4: Ma come fa sta gente a che ora già tenere questa voce così scetata? Già stanno a pallottuna.
0: Vabbè, si svegliano alle 4. Stanno
4: in 9 a mattina, non riesco manco a dire buongiorno. Ma buona giornata,
0: fare forza.
5: Antonio, buongiorno. L'amico può anche farsi male sul lavoro e si fa accompagnare da un maschio in ospedale.
0: Ma anche questo.
5: Testimonianza tangibile che lui non potrà andare.
0: Veramente veritiera questa qui. Bravo, mi piace.
2: Magari, buongiorno.
0: Buongiorno. Grande amico nostro.
2: Magari
0: è vero, è vero. Si sta benissimo.
2: Natale,
0: non esagerare.
3: Magari, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Un suggerimento per quell'amico.
0: Sì, vai.
3: Io dicesse vattin o ricevimento. Fatta una bella magna di frutti e mare.
0: E poi lì.
3: A un certo punto fa brigante, siete uno e ti fai portare proprio un soccorso.
0: Però sai cos'è? Ti devi alzare, devi andare.
2: Non so aprire. Guardate, rimane, non scendo a fatica. A già fare un servizio. No, può fare festa. Quindi. Posso fare la festa?
0: Bravo, perché deve portare la busta, hai capito? Piena di soldi.
3: Buongiorno Pasquale.
0: Vai Pasquale.
3: È facile, sai, in coppa scaletta.

0: prendere sta fatica, uno prima rumore, mo.
1: Sì.
0: Sa da 80 euro.
1: Vabbè, si fa male poi.
0: Soccorso, 10 giorni riposo.
1: Ottimo, magari, ottimo.
2: Buongiorno, buongiorno, Marco da Napoli. Vai. Voglio una scusa, la saga da Ricci, semplicemente. Ci rumassi, noi ci diamo un po' di dice, ma perché? Perché mi manda una figlia vostra?
1: No!
3: Buongiorno, Antonio.
1: Questa no. Buongiorno.
3: Buongiorno a tutti i ministrelli. C'è una soluzione con gli
1: ragazzi,
3: uomini,
1: siete ragazzi, grandiosi. Vai.
3: A sera prima pronto soccorso.
1: Secondo me.
3: Per essere più
1: no, come la mazzetta.
4: Buongiorno pipistrelli. Buongiorno. Ah, adesso dovevo pure scusa che se va un matrimonio, quando si è fatto 100 ore, si fa chiamare la moglie e dice curra cosa che agnore non si è sentito da boh.
1: Non è male anche questa.
5: Buongiorno Manganelli, buongiorno pipistrelli.
1: Buongiorno.
5: L'unico su basso matrimonio. Stiamo andando pronto soccorso.
1: Antonio,
6: buongiorno, molto semplice per l'amico che c'ha bisogno del consiglio.
1: Dai, date consigli.
6: Allora dice, sente zi, ma io so che il matrimonio della figlia tua è importante, però io già sta a disposizione, che sta in emergenza, lei che non sa.
1: Ma comanda lui, hai capito?
6: Io già sta a disposizione perché sono stato convocata, cioè più capore io.
1: Vabbè.
7: Manganiello, buongiorno.
1: Eccolo!
7: Il mini Ascanio.
1: Allora, non ci credo.
7: Non l'ho manco scritto bene il messaggio. Volevo dirti che oramai d'estate sono stanco di svegliarmi alle 7.
1: Ok.
7: E voglio l'estate libera, quindi perciò non
1: l'estate
7: ti ho chiamato.
1: Libera.
7: Ti chiedo veramente scusa.
1: Vabbè, vediamo.
8: Ascanio, il messaggio di Ascanio. Io voglio sapere come va l'evoluzione ginecologica.
1: Va bene, va bene.
0: Buongiorno,
1: ha fatto lo sviluppo.
0: Per l'amico, sì. Digli un paio di giorni prima di mettersi malattia e poi chiamare dicendo praticamente di avere il COVID.
1: Buongiorno, non male, sai? Bravo.
9: Tutti, Fabio da Caserta.
1: Ciao Fabio.
9: Vuol dire che devi dare un lavoro a tua moglie questo fine settimana a Roccamonfina, a vedere le castagne. Stasera la castagna.
1: Ah, okay. Veramente? Ma me la segno.
9: Da solo okay. Non può fare.
1: Non è male.
10: Mangani, buongiorno.
1: Buongiorno.
10: Ma io non capisco perché si è andato a dare scusa questo cristiano. Ma si dice che si fa stessa ad avere un Napoli.
1: No, ragazzi.
10: È semplice, fa una bella figura, che è sincero.
1: Sì, però rischia.
10: Sabato tengo che fa e posto la partita.
1: Rischia, ragazzi, perché comunque poi rischia il licenziamento, ha capito? È il masto. Bisogna un po' fare anche situazioni di lecchinaggio ogni tanto. Secondo me il ricovero, il COVID, questi qua, lo so che sono un po' pesantucci, ma sono le uniche scuse, quelle un pochettino più plausibili. Tra pochissimo parliamo d'altro. Restate col pipistrello.

0: notizia veramente incredibile che mi ha fatto anche molto ridere, l'ho letta ieri. Un bambino avrebbe scarabocchiato con un pennarello nero la pagina del passaporto del padre contenente foto e dati personali, rendendo il documento inutilizzabile. Il padre poco prima della partenza avrebbe rischiato di perdere il volo e di dover sostenere ulteriori costi. La vicenda è diventata virale come esempio di come una semplice distrazione possa trasformarsi in un grosso problema. E siccome abbiamo veramente una manciata di secondi, lancio completamente e subito l'argomento: qual è il guaio più assurdo che avete combinato da bambini ai vostri genitori? Ma io ci metto anche ai nonni, ad un parente, magari rompendo qualcosa, facendo finta di niente, facendo prendere uno spavento enorme a qualcuno o nascondendo la verità per anni e che ancora oggi magari vi viene rinfacciato, no? Oppure che a distanza di tempo fa ridere tutta la famiglia. Insomma, il guaio più assurdo, eclatante che avete mai combinato da bambini, da ragazzini, da adolescenti, ma anche da adulti, perché no? Al 342 00 00 100. Tra poco torniamo con i vostri guai.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
4: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
5: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
6: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
7: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, via Enrico Fermi 87, Cardito.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: casini. Stamattina parliamo di quelli fatti dai bambini, dai ragazzini e non solo, perché parliamo di questo figlio che trova un pennarello nero e pensa bene di trasformare il passaporto del papà in un album da colorare. Avete capito bene, scarabocchi ovunque, foto e dati personali praticamente cancellati. Il papà arriva in aeroporto ma il passaporto è ormai inutilizzabile, e quindi una bella marachella per non dire altro. E io vi sto chiedendo proprio di raccontarci quel guaio che avete fatto da bambino, no? Che ricordate ancora adesso, magari con una risata, lo si ricorda anche durante una cena di Natale con i parenti, con gli amici. Fatemi sapere il guaio più eclatante che avete fatto quando eravate ragazzini al 342 000 100. Leggiamo già il primo messaggio. Antonio, Giorgio, io in vacanza da piccolo spesso luglio lo passavo con i miei nonni a San Marco di Castellabate. Loro di pomeriggio facevano sempre il riposino, io non dormivo mai e te credo. Un pomeriggio iniziai a gettare carte in un buco nel muro del terrazzo e poi ci buttai un fiammifero. Non ti dico cosa successe per il fumo che fuoriusciva dal muro, raccontarle una cosa ma vederlo era tutt'altro. Secondo me ognuno di noi negli anni 80-90 prima o poi ha fatto accorrere i pompieri, non c'è niente da fare. Poi Manga, buongiorno, vabbè, per l'amico del matrimonio adesso basta ragazzi perché abbiamo un altro argomento. Buongiorno Antonio, io da piccolo ho rotto un televisore da 55 pollici a casa della nonna e a distanza di 30 anni ancora me lo ricordano. Antonio di Agerola, ma la domanda sorge spontanea: 30 anni fa già esisteva il TV Color 55 pollici o c'era ancora il tubo catodico? Cioè, su questo bisogna un attimo indagare. Vediamo, anzi facciamo così, ascoltiamo vocali.
1: Sono sempre Ascanio.
0: Ancora.
1: Penso che ti ricordi anche tu quel danno che ho fatto nella macchina di Giulia quasi 2 anni fa.
0: No, fammi
1: quando
0: ricordare.
1: Gli ruppi la manovella del finestrino.
0: Ah sì, sì,
1: mamma
0: sì.
1: Mia, quello non me lo scorderò mai più.
0: La manovella,
2: ciao,
0: del finestrino. C'è ancora la manovella.
2: I miei genitori avevano fatto una ristrutturazione in casa e c'era un quadro costoso,
0: sì,
2: in uno sgabuzzino, e io praticamente con il famoso bianchetto,
0: sì,
2: andai a colorare tutte le zampe di un cane che stava in questo quadro. I miei genitori se ne sono accorti dopo qualche tempo.
0: Certo,
2: ed è stato duro.
0: Un soprammobile.
3: Buongiorno,
0: praticamente.
3: Vincenzo da Piazzulla.
0: Ciao Vincenzo.
3: Il più grande, non lo dimenticherò mai.
0: Vai.
3: A 12 anni stavo venendo da scuola, un mio amico che suo padre stava costruendo una casa.
0: Sì.
3: Attorno ai blocchi ci sono quelle corde nere. Lui ce l'aveva in mano, io ce l'ho tirata, talmente
0: sì,
3: che l'ho tirata. Lui stringeva.
0: Sì.
3: Si è tagliato e ha avuto 7 punti.
0: Andò, porca miseria,
3: ammazziato.
0: Ci credo.
3: Non lo dimenticherò mai e mai e mai.
0: Ammazziato, non si dimentica.
4: Buonasera amici.
0: Buonasera.
4: Mauro da Casa Grande.
0: Siamo
4: Reggio
0: ancora sette e mezza.
4: Spalletti, Sarri,
0: adio,
4: e Mazzarri.
0: Ho capito, ma
5: buongiorno,
0: non c'entra niente.
5: Buongiorno Pipistrelli, Domenico da Gigliano.
0: Chi senti? Buongiorno.
5: Una volta nel mio viale privato, comunque,
0: sì,
5: entravano quelli della Madonna dell'Arco,
0: sì,
5: a cui ovviamente le persone lanciavano l'offerta dal balcone.
0: Ah, addirittura.
5: Siamo ancora a tiro. Gli si cala Maronella Arco quando faceva una canzone, tutto quanto. Ho detto a gente che autava roba con il balcone, cioè, mo faccio pure. La potevo tenere tipo 8-9 anni. Con a un certo punto, della settimana cucina, e ti vicino portafoglio a mio padre, pigliai la banca, una tutto mai. E ci ha mandato anche là. Mi ricordo che grazie. E c'è mio padre, papà, comunque ho dato l'offerta a quelli della Maronella dell'Arco. E ho preso il portafoglio. Papà, è a aprire il portafoglio, praticamente c'era 100.000 lì.
0: E vabbè.
5: Ho dato corra, gli ha preso a chi si cala, scusate,
0: figlio. Ci credo. Ma come, si è presa 100.000? Prima l'ha data la Madonna e poi l'ha restituita.
6: Periodo di Natale, quando ero piccola, beh, si vendevano i botti, va, diciamo.
0: Sì,
6: comunque
0: sì,
6: dove abitavo io c'era un deposito di patate e noi, io con i miei amici, avevamo l'abitudine di comprare questi fuochi e buttarli nel deposito.
0: Ok.
6: Al che nel deposito c'erano delle reti di plastica. Comunque magari andava a buttare l'uomo, si appicciava tutto il deposito di patate.
0: No, vabbè ragazzi.
6: E dentro al deposito c'erano anche dei motorini.
0: Cioè, ha incendiato.
7: Giorno
0: tutto.
7: Antonio,
0: giorno.
7: E non so se ti ricordi,
0: vai,
7: negli anni 90 le TV portavano quelle linguette per bloccare lo schermo.
0: No,
7: e
0: non ricordo.
7: Di travetti tutti e quattro.
0: Che succede poi?
8: Io all'età
0: buongiorno
8: di 4 anni ho incendiato l'ufficio
0: pure
8: di mio padre.
0: Ma che, tutti i piromani?
8: Un accendino da sotto la scrivania. Prese fuoco praticamente tutto.
0: Cioè, ragazzi, il guaio più grosso è quello di incendiare.
9: Allora, il guaio
0: Si sente male, mannaggia. Ricordate che abbiamo Ciruccio il macellaio in regia. Il guaio più eclatante che avete commesso quando eravate ragazzini e ricordate ancora con grande emozione, per non dire altro, al 342 00 00 100 il pezzone del pedagnolo.

0: Io sì.
1: Wow, come dei Rich. Lionel Rich. No, giuro, non era prevista, non era prevista. Ancora buongiorno a tutti quelli che ci guardano in TV, canale 76 del Digitale Terrestre. Le 7.39, ancora messaggi. Ad esempio Alessandra scrive: buongiorno, non so se sia stato peggio chiudere mia nonna per 2 ore fuori al balcone cardiopatica o aver gettato a 8 anni il primo telefono che faceva le foto a mio fratello nel water, perché mi nascose un ciondolo dell'uovo di Pasqua che si illuminava al buio. Vabbè, almeno non ho tirato lo sciacquone. Vabbè, allora diciamo che è salvo, credo ancora, fammi sapere, questo ciondolo luminoso. Buongiorno Antonio, lo dice Daniele. Io quando avevo 8-9 anni con i miei cugini abbiamo fatto incendiare la casa di mia zia. Io ho portato solo le carte, i fogli di giornali, ma non ti dico quante mazzate abbiamo preso, e ci credo. Poi Antonio, io ruppi un lampadario a casa dei miei genitori, lampadario di grande valore economico e affettivo, lo azzeccai con lo scotch, sta ancora così dopo 25 anni, nessuno se ne accorse, incredibile, cioè dopo 25 anni c'è ancora lo scotch. L'ultimo, e poi ascoltiamo vocali. Una delle prime cene con amici, mettemmo i piatti nella lavastoviglie senza pulirli degli scarti organici, accesi la lavastoviglie che alla fine scaricava nel lavandino di fianco, si allagò tutta la cucina. Mio padre feriva con le parole, non ti dico. Firmato Andrea, feriva con le parole, invece a me mi ferivano, che mazzata, altre che con le parole. Sentiamo un po' di vocali. Pronto?
2: Ministrello, buongiorno. Ciao Shrek.
1: Oh, Ministrello, amico mio.
2: Mi ricordo quando ero guaglione,
1: sì,
2: facevo guaruzziere, e se una era una consegna nasce in cucina, andiamo.
1: Sì.
2: Un master che decine a me, Franca di Pagappi, gli avendo un pezzo, fornisce la poluzione, perché dopo
1: ho paura.
2: Non puoi dare questa venne a pigliare un massa sinietta,
1: sì,
2: chiama tutti in modo, c'ha scattare in due, c'ha scattare proprio.
1: Ci credo. Con la prima forse inserita, sicuro, oppure volevi guidarla, fammi sapere.
3: Antonio caro,
1: sì, buongiorno.
3: Piccolo chimico a scapo, ti ricordo tutti quelli proverbi,
1: ti ricordi?
3: Bischette cose, se tu apposto vai sotto soffitto da tanti lietti, che se combinai?
4: Buongiorno Manganiello.
1: Buongiorno.
4: Avevo 6-7 anni,
1: sì,
4: con uno spray deodorante per le braccia,
1: avevo
4: un accendino in mano
1: ancora.
4: Ho spruzzato, ho acceso l'accendino e ho fatto incendiare la mano di mio nonno.
1: La mano?
5: Quando sei pazzo?
1: Sì.
5: Io non mangio mia al viale Kennedy,
1: sì,
5: scavalcaimo, per andare alla fila della casa senza pagare. E comunque ci stiamo dicendo Doberman, una di sotto.
1: Aia.
5: Non sa so manchi, andò con mamma fatta a cesare.
1: Siete corsi dalla paura, secondo me.
4: Buongiorno,
1: a 170 orari.
4: Da Napoli.
1: Buongiorno.
4: Il guaio che ho combinato da piccolo.
1: Sì.
4: Più che altro ci ha combinato la nonna.
1: Oi.
4: Bello tira a punto così, pensando.
1: Sì.
4: Un betto femme.
1: Ma che stai a dire? Addirittura.
6: Manganiello,
1: povera nonna, quanti guai.
6: La strada.
1: Sì.
6: Ti racconto il guaio fatto da mio cugino, perché sì, è più importante di tutti quelli che ho fatto io messi insieme.
1: Vai.
6: Lui all'epoca era piccolo, abitavano a Roma i miei zii, e mentre la mamma era in bagno a lavarsi, lui prese una carta dei Dingo che aveva appena fatto colazione,
1: sì,
6: e l'andò a mettere sui fornelli, c'era la pentola di fuoco, dentro la bruciò e la buttò bruciata nel cestino della spazzatura,
1: ecco.
6: E poi andò dai vicini di casa del pianerottolo, che praticamente stavano sempre insieme. Quando mio zio uscì dal bagno, la casa era completamente incendiata,
1: no,
6: la
1: ragazzi,
6: cucina, dovettero correre i vigili del fuoco e praticamente sì, mezza casa fu totalmente incendiata.
1: No, ma all'epoca era quello.
7: Buongiorno,
1: il problema principale.
7: Senti, io quando ero piccolo volevo fare la parola all'ostita, i miei due fratelli
1: ancora
7: cucina,
1: sì, niente, piromani tutti,
7: mia mamma era su dalla sorella,
1: sì,
7: io presi la bistecchiera elettrica, misi sul letto superiore
1: sul
7: castello,
1: ok, sul letto
7: in corrente, prese fuoco tutto,
1: ci credo, ovviamente.
8: Buongiorno Manganiello, buongiorno a tutti i pipistrelli.
1: Buongiorno
8: Giovanni,
1: vai
8: da Roma. E ascolta, il guaio, guaio più grosso, è difficile dire quale è più grosso,
1: non mi
8: piccolo,
1: sì,
8: ne facevo a ripetizione.
1: Non mi dire che ha incendiato qualcosa.
8: Difendo, non mi difendo malissimo. Quello che mi viene in mente per rimanere alla linea dei piromani è quello quando stavo a casa di mia zia,
1: sì,
8: e feci classico aeroplanino che si fa da bambini, e però appiccai la punta e la buttai giù. e questo finì, volevo fare l'aereo in fiamme.
1: Okay.
8: E l'aereo planino finì sopra la classica cerata che si metteva sopra i panni
1: sì. Okay.
8: E la signora sotto che prese fuoco,
1: ecco,
8: e appicciò tutta la cerata più un po' di panni che stavano stesi forse.
1: Vabbè, dobbiamo dire, a
0: magari
1: parte
0: buongiorno,
1: gli incendi.
0: Io a 6-7 anni la 500 di mia mamma, la vecchia piccolina, tutta
1: sì,
0: con le cromature,
1: mm-hmm,
0: tutta bella perfetta, io col pennello con l'antiruggine rosso.
1: Eccolo qui.
0: E tutte le cromature le feci tutta antiruggine rossa. Mm.
1: Adesso sei un carrozziere.
0: Però 80 anni il carrozziere ho già fatto.
1: Oi, hai visto?
9: Mangani, buongiorno, non muovo bene più, non fai tutti i messaggi, mi non muovo.
1: Ma non è vero, ragazzi, siete talmente tanti, ogni tanto poi perdiamo qualche messaggio. Continuate a raccontare le marachelle clamorose che avete fatto da bambini.

0: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da 3 generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
1: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
3: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole Sofà trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Approfitta del tasso zero e ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Più comfort, meno pensieri. Scopri tutte le novità su delsolesofà.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
4: Kiss Kiss Napoli.
5: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Orsini e ricordate ancora oggi, comunicatelo attraverso un WhatsApp, confessatevi al 342 00 00 100, come ha fatto Marco, 42 anni oggi, e dice: quando avevo 8 anni ho rotto il televisore giocando in casa con mio fratello, abbiamo rimesso tutto a posto come potevamo e non abbiamo detto niente, mia madre se n'è accorta dopo 2 giorni, vabbè, perché avevamo il tubo catodico all'epoca e quindi era abbastanza complicato rompere il televisore. Prova adesso con una pallonata in un bel TV color a LED, gli ultimi, no, quelli di nuova generazione, solo se li tocchi si rompono. E poi Elena: io una volta ho perso le chiavi di casa di mia madre, per paura non gliel'ho detto, è rimasta fuori quasi 2 ore prima che riuscissimo a risolvere. Antonio: da piccolo ho rotto un vaso che mia nonna aveva da tantissimi anni, ho nascosto i pezzi dietro un mobile pensando che nessuno li avrebbe trovati, mia nonna li ha trovati dopo qualche giorno, una mazziata esagerata da mia mamma. Sempa mamma, non c'è niente da fare. Chi è che è stato qualche volta linciato dal papà? Fatemelo sapere, perché io conosco solo mamme manesche, ma il papà un po' meno, era quello che cercava di mettere pace, anche se poi la mamma ti minacciava, no, nel dire mo che venna patata stasera da faccia fare, ma il papà in genere era una persona un po' più mite rispetto alla mamma. Ciruzzo, giusto qualche vocale, lo ascoltiamo e poi dopo lanciamo i Telegram, ovviamente anche le news.
1: Se vuoi la chiusura perfetta per questo argomento, chiamami. Ho il guaio dei guai.
0: Veramente?
1: Ho combinato il guaio dei guai.
0: Il guaio dei guai nella seconda ora.
2: A 14 anni presi la macchina di papà, una Fiat tipo, mazzicca di lano muro. Volevamo fuocarazzi San Antonio con i miei amici. Facettimo per via per una montagna.
0: Fatevi avere una montagna addirittura. Pronto Giuseppe, vai.
3: Praticamente da piccolo io e un altro mio amico alla buonanima abbiamo aperto un tubo dell'acqua in mezzo alla strada.
0: Ah, finalmente un po' di acqua.
3: E quest'acqua è schizzata qualche 10 metri in alto.
0: Madonna.
3: E ha allagato una villetta di fronte.
0: Porca miseria.
4: Mangani lo so Francesco.
0: Ciao.
4: Mio papà ogni giorno è sempre una mazzata.
0: È grande Francesco.
5: I papà erano più tranquilli. Mangani.
0: No, non è così.
5: Mi è piaciuto farteci ti paleata la pata.
0: Ah vabbè, allora. Un'eccezione.
6: Comunque a picciare la macchina della zia mia.
0: Cioè devo comunque togliere.
7: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
7: Io avevo 4 anni e una sera avevamo ospiti a casa. Comunque non ricordo cosa feci di così eclatante che i miei genitori mi richiamarono tantissimo. E io, presa dalla vergogna, me ne andai in bagno. Nel bagno mia madre in un cassetto aveva una collana di perle che però si era rotta.
0: Sì.
7: E c'erano tutte queste perle sfuse. Comunque, talmente dell'arrabbiatura, cominciai a giocare con queste perle. Una di queste cominciai, diciamo, come si dice a Napoli, a sfruguliarmela nel, diciamo, sulla bocca del naso.
0: No, no.
7: Comunque, morale della favola, dopo poco tempo, talmente che ci stavo giocando vicino a questo al naso,
0: sì,
7: la perla mi entrò dentro e non la riuscivo più.
0: Cioè, se mi fate una perla.
7: Mi dovettero portare al saldo urgentemente.
0: Ci credo.
7: Stava salendo quasi.
0: Mamma mia.
7: Su a tutto.
0: Pericolosissimo.
7: Internamente.
0: Ci credo.
7: Per cui fu una serata da ricordare, indimenticabile.
0: Mamma mia. E dopo questa perla di saggezza è arrivato il momento di lanciare i Telegram. Volete inviare un messaggio d'amore, ironico, di sfottò? È il momento giusto per farlo. Verificate la disponibilità della persona che andiamo a chiamare e il gioco è fatto. 342 00 00 100 per i vostri Telegram. Adesso le news con Vincenzo Perna, ma torniamo subito.
8: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
9: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
11: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
12: Buongiorno da Vincenzo Perna. In apertura, sarebbe stato colpito alla gola con un paio di forbici dalla sorella di 15 anni, il giovane di 21 anni che si trova ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Villa Betania del quartiere Ponticelli di Napoli. L'aggressione a quanto pare sarebbe scattata durante una lite nell'abitazione della famiglia in via Flauto Magico nel rione Conocal di Ponticelli. All'origine dei contrasti, secondo quanto trapela, le critiche mosse dal 21enne nei confronti della sorella e delle sue frequentazioni. La ragazza è stata condotta in questura, dove è stata denunciata per lesioni gravissime. Entrambi i genitori dei due giovani hanno precedenti di polizia. Ancora cronaca, un turista statunitense di 22 anni è rimasto ferito dopo essersi tuffato dal fiordo di Furore in costiera amalfitana ieri pomeriggio. Secondo una prima ricostruzione, il giovane si sarebbe lanciato da un'altezza di circa 30 metri, impattando con una postura scorretta e riportando un taglio alla schiena. Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato prima all'ospedale di Castiglione di Ravello e poi trasferito in elicottero a Salerno, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sempre cronaca, il Consiglio regionale della Campania, presieduto da Massimiliano Manfredi, ha osservato un minuto di silenzio per Salvatore Galignano, 61enne operaio deceduto dopo essere stato trovato gravemente ferito a Caivano. Le circostanze di questa tragedia sono ancora oggetto di accertamento da parte della magistratura e degli organi investigativi, ha ricordato il vertice dell'Assemblea legislativa campana. A loro affidiamo con piena fiducia il compito di ricostruire ogni passaggio. Cambiamo argomento. Il prefetto di Napoli Michele Di Bari nel pomeriggio di ieri ha incontrato a Palazzo di Governo il nuovo console di Ucraina a Napoli, Larisa Poliushuk. Durante il colloquio, svoltosi in un clima di grande cordialità, sono stati trattati argomenti di interesse comune. In provincia di Napoli infatti risulta molto numerosa la comunità di cittadine e cittadini ucraini. Chiudiamo con lo sport. Il calcio, vince ancora l'Italia di Roberto Mancini, gli azzurri battono 3-1 la Turchia e si piazzano al secondo posto nel girone dietro la Francia. Napoli però in ansia per Antonio Vergara. Ieri il talento partenopeo ha disputato quasi tutto l'incontro, salvo poi arrendersi per un problema fisico. Oggi il rientro a Napoli per capirne l'entità. Intanto ieri la squadra di Allegri si è ritrovata a Castelvolturno in vista del prossimo match di campionato, sabato alle 20:45 al Maradona contro il Frosinone. Il gruppo è stato impegnato in una seduta pomeridiana svolgendo attivazione ed esercitazione in fase di possesso. A seguire partitine e lavoro aerobico, Marianucci in gruppo, Giovane Meretta e Spinazzola a metà sessione con la squadra e lavoro personalizzato in campo. Infine per Allison, Aguissà e McTominay solo personalizzato in palestra in campo. Domani quest'ultimo intanto affronterà i test fisici di idoneità sportiva dopo l'intervento di qualche settimana fa. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi. Yeah.

0: resto siamo pipistrelli, le 8 e 4 minuti di un martedì 6 di ottobre 2026. Ancora buongiorno a voi che siete nel traffico, fatemi sapere se c'è un po' di imbottigliamento sulle tangenziali, sulla tangenziale in particolar modo di Napoli Corso Malta Forever, che è un po' come il raccordo anulare a Roma, no? Per intenderci, oppure nelle zone cittadine, così diamo anche un po' di informazioni sulla viabilità. Saluto Ciruzzo Froio in regia, pronti per sorprendere un po' di amici, un po' si fa per dire, come sempre siete tantissimi che inviate i Telegram e speriamo che abbiate anche controllato la disponibilità della persona che stiamo chiamando. Esatto, partiamo con il primo. Buongiorno, vorrei fare una dedica, se si può chiamare. Oggi è il compleanno di Jenny. Ok, da parte di Carmen con la K. Vediamo un po' se ci risponde Jenny. Detta Rusanel, c'è scritto. C'è sì, come Carmen Rusanel. Rusanel dovrebbe essere rosa, no? Pronto? Pronto Jenny, buongiorno. Sei in diretta su Radio Kiskis Napoli. Come stai?
1: Bene, meno scherzo.
0: No, non è uno scherzo, è una dedica. Gli scherzi li facevo tanti anni fa, adesso facciamo le dediche 2.0 e ho un messaggio da parte di Carmen. La conosci?
1: Sì, certo.
0: Hai voglia. Detta Rusanel, giusto?
1: Sì.
0: Ecco, ma perché la chiamano Rusanel se poi si chiama Carmen?
1: È un detto che gli do io.
0: Ah, ok, tu l'hai battezzata così?
1: Sì.
0: Perfetto, ti leggo il messaggio, dice: puoi chiamare il mio Jenny, è il suo compleanno, il messaggio da dire è questo: è da poco che sei entrato nella mia vita e me l'hai stravolta, ti voglio bene assai, buon compleanno amore, da parte di Rusanel. Eccolo qui, Rusanel lo vuole dire a tutti, perché noi abbiamo una marea di ascoltatori, quelli che ci guardano in TV, adesso si è dichiarata completamente, cosa vogliamo dirle, visto... Ma com'è, caduta la linea oppure chi stai sposato? Scusami. Ah, ok, vogliamo riprovare di nuovo? Vediamo se ci risponde. Poi subito dobbiamo fare le famose capere. Questo ha riattaccato perché c'era la fidanzata vicino, è sposato, quindi non vuole che il tutto venga detto. Oppure che stia con Mario Rusanel. Vediamo un attimo se ci risponde. Pronto? No, ancora meno male, sennò facciamo una brutta... Poi se non risponde il fatto è serio, eh? No! Non ci risponde. Ah, eccolo qui. No. No, niente. Vabbè. Ci piace allora fantasticare, ma credo che sia un problema di linea. Quindi un abbraccio a Rusanel. Prossimo messaggio. Buongiorno. Oggi è il compleanno di mio suocero. Oh, che bello. Ognor che compie gli anni. Tonino, grande tifoso del Napoli. Mentre io tifo Juve. No, ci credo. E vediamo se Tonino ci risponde. Il suocero di Mario, anche da parte dei nipotini Ale e Vinci, un ognoro che tifa Napoli e un genero che tifa Juve. Questo non ti ha risposto perché lo sa che sei tu. Io non so come abbia fatto ad accettare questo matrimonio. Mannaggia miseria. Manganiello, buongiorno. Oggi sono 20 anni di matrimonio tra Vincenzo e Susanna. Visto il nostro momento, vorrei fare gli auguri. Ok, vediamo che succede. Messaggio un po' lunghetto, ragazzi, quando inviate i Telegram, un po' più brevi. Quindi vediamo se risponde Vincenzo o Susanna, dovrei accorgermi. Pronto, Vincenzo? O Susanna?
2: Susanna, buongiorno.
0: Ah, scusa, ma avevi un po' la voce mascolina, forse ti sei svegliata da poco?
2: No, no, mi sono svegliata da molto.
0: Ah, quindi questa è la tua voce?
2: Sì, sì.
0: Ah, no, vabbè, scusami, sei in diretta alla radio, Radio Kiskis Napoli. Io sono Antonio Manganiello e ho un messaggio per te. Te lo posso leggere da parte di Vincenzo Daniele?
2: Sì, sì.
0: Ok, il messaggio dice: sono 20 anni di matrimonio tra Vincenzo e Susanna. Visto il nostro momento, fare gli auguri sarebbe irrilevante. Ogni parola non avrebbe significato né motivazioni. Oggi parlano i numeri, 20, come 20 anni insieme di matrimonio. Questo matrimonio così voluto, così amato e così odiato nei nostri momenti bui. 20 come la meravigliosa famiglia che abbiamo creato, ci dà la forza di cui abbiamo bisogno per andare avanti. 20 come gli anni di buio, di sole, di pioggia che da soli è difficile se non impossibile attraversare. Ti volevo ringraziare per tutto ciò che fai, per questa stupenda famiglia che abbiamo creato, e chiudo dicendo una frase che odi sentirti dire: sei una donna, una mamma stupenda, grazie di tutto. Susanna, ma questo è un messaggio meraviglioso per te.
2: Sì, molto bello.
0: Cosa vogliamo dire a Vincenzo che ha pensato a te stamattina e soprattutto tanti auguri anche da parte nostra. 20 anni allora, è un bel traguardo. Sì.
2: Allora, quello che ho da dire a Vincenzo preferirei dirglielo in privato, perché sono cose un po' troppo intime.
0: Ah, okay.
2: Oggi posso dire grazie, una bella emozione, sì. Non me l'aspettavo. Avrei preferito che queste cose sarebbero avvenute ogni anno, ma purtroppo non è stato così. Però non importa, meglio tardi che mai. Tutto molto bello, però la realtà è un'altra. Comunque grazie.
0: Però apprezziamo il gesto, no? Del nostro
2: io apprezzo tutto e ringrazio, è normale che mi sono emozionato.
0: Ok, ovviamente non entriamo nei dettagli, nelle cose intime,
2: no,
0: caso. Ti abbraccio forte e complimenti,
2: grazie,
0: perché la voce adesso si è schiarita. Complimenti, okay, perché all'inizio era ancora una poca brucata.
2: Ciao,
0: un bacio anche a te. Ovviamente poi quando non vogliono aprirsi è inutile insistere. Risponde al 100%, mi ha scritto. Quindi, caro Ciro Froio, secondo me non ci risponde. Vediamo. Sì, sono Pietro, puoi chiamare questo numero. Si chiama Luigi. Quando scrivete 100%. Oh, invece ha risposto. Pronto?
3: Pronto.
0: Luigi, buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Sei in diretta alla radio Kiss Kiss Napoli, come stai?
3: Tutto bene.
0: Io ho un messaggio da parte di un certo Pietro, lo conosci?
3: Pietro Falco.
0: Esatto. No.
3: Certo. Vincitore del fantacalcio.
0: Bravo. Lui mi dice, devi chiamare assolutamente Luigi, dicendo che al fantacalcio anche quest'anno sta perdendo e l'anno scorso non ha voluto cacciare i soldi, poi dice quest'anno non gliela facciamo buona. Poi dice mettilo in croce perché è un tirchio esagerato, è vero?
3: Sì, è ovvio, non avrà un euro perché anche questo, perché è una peste, perché lui è una persona che fa le magie.
0: Addirittura, cioè cos'è?
3: Sì, fa le magie, è una persona che comunque non ti fa fare bene. Quindi,
0: una sorta di medium.
3: Questo è quello che si merita, diciamo, a fine.
0: Mamma mia, quindi questa è una pesta, Marco, una poca pesta.
3: Ha già solo il fatto che andai a chiamare Radio Kiss per farmi dire questa cosa significa veramente sta squagliato.
0: Porca miseria, allora facciamo una grattata scaramantica tutti quanti,
3: ecco,
0: che dici?
3: Sì.
0: Ok. Allora ce la facciamo tutti. Ti saluto, falla anche te. Allora, ti abbraccio.
3: A voi, ciao a tutti.
0: Va bene, facciamo un altro telegram. Eccolo qui. Vediamo un po' che succede. Il messaggio per Roberto. Buon compleanno, uomo. Ah, quindi è un messaggio per un uomo, da un uomo. Poi c'è anche una dedica in napoletano. Dopo vediamo se riusciamo a leggerla, perché non è così semplice. Puoi leggere il napoletano. Inizia con Aviden Words.
4: Pronto?
0: Pronto, buongiorno. Sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, caro Roberto. Come stai?
4: Molto bene, grazie.
0: All'improvviso, buongiorno. Ricevi questa telefonata, sei in diretta alla radio, anche in TV, ti ascoltano. E ti devo leggere un messaggio. Ce l'hai un minuto per noi?
4: Assolutamente sì.
0: Ok, il messaggio dice: buon compleanno uomo, auguri per i tuoi 23 anni, ti voglio bene e ricordati sempre di permettere a te stesso di essere felice, che come cantava Pino, a vita in umurz, canisciun te farà goppa quella catena e perciò stamma sandì pierde timb a te guardà, cioè vien de terra la canzone, e quindi lui ti saluta così. Cosa gli vogliamo dire?
4: Grazie, non lo so. Sono sorpreso.
0: Un po' emozionato?
4: Sì, un po' sì.
0: Sì. Ma siete amici di vecchia data?
4: Penso sia mio padre.
0: Ignasaggi, scusami.
4: No, tu pensi
0: che sia tuo padre, però io probabilmente non sapevo. Quindi è tuo padre che ti lancia sto messaggio meraviglioso, ma tu sei fuori Napoli, dove lavori?
4: Io lavoro a Varsavia, in Polonia.
0: Addirittura? Porca miseria, cosa fai lì?
4: Sono un ballerino di danza classica.
0: Ah, ma ci siamo sentiti già l'anno scorso.
4: Sono esattamente la stessa persona.
0: Non ci credo. Fantastico. E allora mi ricordo benissimo di te, ballerino di danza classica a Varsavia. Sei un vanto, sei un'eccellenza italiana lì a Varsavia. Il papà è sempre

0: pezzi di George Balanchine, Christoph Pastor e altri.
1: Senti, un onore, diciamo, a Mauro Nardi, non lo facciamo qualcosa su, che ne so, Mauro Nardi? No.
0: Posso provare a chiedere, assolutamente.
1: Dai, dai, un Mauro Nardi lì a Varsavia, vengo io, lo presentiamo con Alberto Selli, Mimmo Dani, diamo spazio ai neomelodici napoletani, così li portiamo anche in Polonia. Che dici?
0: Perché no?
1: Vabbè, t'abbraccio e in bocca al lupo per tutto.
0: Grazie mille.
1: Ciao, ciao, un bacio. Adesso mi sono ricordato bene, il ballerino a Varsavia, vanto del papà. Facciamo l'ultimissimo, Ciruzzo, vediamo che succede. Ciao Antonio, visto che oggi è il nostro anniversario, vorrei fare tanti auguri a mia moglie. Cioè, oggi tutti quanti festeggiano l'anniversario. Vi siete sposati in tantissimi in questa giornata? O comunque vi siete conosciuti in questa giornata? Pronto? Anna, buongiorno!
2: Buongiorno!
1: Chi so?
2: Manganiello!
1: Ah, l'hai riconosciuto?
2: Mi ti tengo salvato, tu lo sai!
1: Ah, mi tieni salvato addirittura!
2: Ovviamente! Allora... vabbè, tu non ti ricordi di me, ma noi ci sentiamo molto spesso, penso di essere una di quelle che senti spesso ormai!
1: Davvero? Poi siete talmente tante, allora mi devi offrire un caffè, scusami, un bel cornetto!
2: Sì, sì!
1: Anche un bel biscotto all'amarena, se vuoi, perché è il mio dolce preferito!
2: Pura
1: sfogliatella, vai, frolla e riccia, tutto, vabbè. Allora, ti leggo un messaggio, dice: oggi è il nostro anniversario, vorrei fare tanti auguri a mia moglie Anna, sono 22 anni, poi scrivo Frieden Gull e vorrei anche dirle di rilassarsi un po', non può avere tutto sotto controllo. Allora, Anna, già, cuofano sagli e cuofano scen, cioè un po' di relax, fatti scivolare un po' addosso le cose, no?
2: Vabbè, sì, molto semplice dirlo.
1: Non è così semplice, però...
2: parole riusciamo tutti.
1: Certo.
2: Come in teoria va tutto bene.
1: Ma la domanda sorge spontanea. Come hai fatto 22 anni a sopportare Emanuel? Come hai fatto?
2: No, sopportare proprio no. Niente, non lo so, ti dico la verità, non voglio fare né la romantica, né la smielata, né quella lì che è meglio degli altri, però... sì. Sicuramente in 22 anni devi imparare a tollerare, perdonare le cose perdonabili.
1: Certo.
2: No, perché poi ci stanno quelle cose lì che
1: non puoi perdonare, è normale. È normale.
2: Insomma, però comunque alla fine non bisogna imparare, ecco qua, in questi casi qui a fare un po'.
1: Brava.
2: Non è tutto rose e fiori. È il villaggio dei buffi quello.
1: Assolutamente sì. Oppure
2: o stai drogata o vivi nel villaggio dei quindi.
1: Bene, t'abbraccio forte, tanti auguri, alla prossima, ok?
2: Ciao.
1: Ciruzzo, basta così, basta e avanza. Voglio salutare anche gli amici di Gallicchio Store che ci ascoltano tutte le mattine, un abbraccio, e a tutti quelli che mentre lavorano hanno in filo diffusione Kiss Kiss Napoli. Tra poco ricordiamo ancora l'argomento qui del pipistrello.

Scusate, ma che è successo? Un attimo, lo ripetiamo, le 8:21 per i nuovi arrivati. Questo bambino trova un pennarello nero e decide di trasformare il passaporto del papà in una vera e propria opera d'arte, tra virgolette. In pochi minuti la pagina con la fotografia e i dati personali viene ricoperta di scarabocchi, rendendo il documento inutilizzabile per il viaggio. Il risultato? Il padre rischia di perdere il volo e di dover affrontare ritardi, spese aggiuntive e tutta una serie di complicazioni. Quanti di noi abbiamo fatto guai, marachelle, ma anche cose un po' più gravi da ragazzini? E io, in base a questa notizia, vi ho chiesto proprio questo, e cioè raccontatemi il guaio più eclatante che avete combinato da bambini nei confronti dei genitori, dei nonni, di un parente. Ne stanno uscendo delle situazioni assurde. Devo dire che vince la piromania, cioè almeno una volta nella vita ogni ragazzino degli anni passati ha incendiato qualcosa. Leggiamo qualche messaggio. Quando avevo 8 anni ho sfondato con una pallonata la vetrina di una farmacia a Genova. Per fortuna mio padre lavorava in un'azienda di produzione del vetro e tutto si è risolto per il meglio. Poi, quando avevo 8 anni, ho rotto il televisore giocando in casa con mio fratello. Il televisore è una di quelle cose che si rompeva praticamente sempre. E poi, quando avevo 10 anni, ho rotto una finestra giocando a pallone in casa. Valentina, ho rotto una statuina a cui mia nonna teneva molto. Ho cercato di incollarla, ma si vedeva benissimo che era rotta. Lei l'ha conservata comunque per anni. Capitava anche quello, che tu rompevi qualcosa, cercavi alla buona, no, di sistemarla, o ti andava bene oppure magari restava lì per anni senza che se ne accorgesse qualcuno. All'improvviso arrivava lo zio, quello antipatico, che ti faceva sgamare e partiva ammazziata. Ancora un messaggio, l'ultimo, poi dopo ascolteremo i vocali. Il guaio peggiore che ho combinato da bambino è stato attaccare le figurine dei calciatori sui mobili di mia nonna. Non è poi questo guaio così eclatante. E quando mangiavo le caramelle nascondevo le cartine sotto i cuscini delle sedie. Poi, quando se ne accorgeva, mi aspettava con la vota pesce, tant'è vero che una volta me la spezzò pure sul braccio. Cioè, la vota pesce, che io credo che sia di metallo, giusto? La vota pesce, come cacchio ho fatto a spezzartela sul braccio? A cucchiarelle si spezzava, a rederino sul braccio, in testa. Ma vota pesce si piegava eventualmente, no? Sono già le 8:24, andiamo in pubblicità. Tra poco, se volete, potete raccontare o fattariella al 342 00 00 100, oppure scrivere o inviare un vocale e raccontarci il guaio più eclatante che avete fatto da ragazzini.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV.

0: La convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
1: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
2: Super promo 48, Cerciello Auto.
1: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: andando in montagna, dice Andrea con amici, sulla superstrada prendemmo l'uscita di Castel di Sangro, neve ovunque, strada ghiacciata. A velocità sostenuta l'auto di mio padre cominciò a slittare, alla fine riuscì a sterzare tutto a destra perché c'erano enormi e doppi cumuli di neve che fermarono l'auto, se no ci saremmo schiantati nella curva più avanti e addio macchina di papà, mi andò bene perché ruppi solo il semiasse. Andrea, ti è andata bene non soltanto per l'auto di papà ma anche per la vostra salute, porca miseria, quando andate in quella zona chiamatemi perché noi siamo degli esperti, sia io sia Ciro Froio che uno sciatore provetto, al momento ancora niente neve, Ciro ancora presto, hai voglia di aspettare, prima o poi ritorneremo in quella zona. Manganiello, da piccolo e mio amico eravamo piccoli, ma trovammo l'auto di mio padre aperta nel parco e all'interno c'era un coltello. Decidemmo di tagliare tutto lo sterzo, non ti dico mio padre dopo, meno male che avete tagliato lo sterzo, ragazzi, un coltello in mano a un bambino è qualcosa di pericolosissimo. Ultimo, poi ascoltiamo un po' di vocali, se volete chiamare per raccontare o fattarielle vi do il numero della diretta 081 546 6873, ripeto 081 546 6873. Francesco: Antonio buongiorno, avevo 7 anni e mio padre aveva appena acquistato una Panda 30 nuova, che bella la Panda 30, che aveva il motore di un macinino, ma era fantastica. Comunque andammo a comprare la pittura, io per prendere il bidoncino dalla macchina feci cadere tutto il bidoncino di pittura nell'auto, si fece praticamente la macchina bianca di pittura. Quel santo di mio padre non disse una parola e da allora secondo me non ne ha detta più una, cioè nel senso che è andato muto chissà. E poi vediamoci, Ruzzi è un esperto sciatore, non ci crede manco si obbliga. Allora guarda, no, Ciro, mettiamo i puntini sulle i, caro Sergio, tu non rientri proprio con chi stai avendo a che fare, sono delle persone maccheroniche, ma sappiamo pure gambà e sappiamo pure scià. Vai, un po' di vocali, pronto, vediamo un po' i guai che avete fatto nella vostra vita fino
1: stiamo parlando
0: ad
1: oggi. anni 90.
0: Anni 90? È finito.
1: Buongiorno a tutti. Allora, io avevo 6 anni e mia zia ne aveva 17 e doveva fare l'esame di maturità di una scuola di moda.
0: Ok.
1: E doveva presentare dei disegni dove c'erano raffigurate degli abiti moda del Settecento. Se non ricordo
0: dire,
1: male.
0: Non mi dire.
1: Comunque lei ha fatto questi vestiti dove c'erano raffigurate queste donne con questi abiti del Settecento, però praticamente il volto era raffigurato solo da un ovale. Quindi io la sera prima, il pomeriggio prima, prendo questi disegni e sento che non c'era, questi non avevano i volti, queste donne,
0: e
1: comincio a fare gli occhi, la bocca e il naso a modo mio.
0: Bellissimo.
1: Quindi la mattina quando mia zia doveva presentare questi disegni li fa rivedere e scopre il disastro. Fortunatamente gli abiti erano intatti, cioè nel senso io avevo toccato veramente solo i visi, perché giustamente mancava la bocca, gli occhi e il naso.
0: E tu li hai fatti?
1: Mia zia disperata comunque li presentò perché ovviamente aveva questo esame con i miei ritocchi.
0: Però dai, è andata bene lo stesso. Buongiorno, la fantasia.
2: Buongiorno,
0: buongiorno. Ciao.
2: Io quando ero piccolo, all'età di 8 anni, facevano quei giochi in televisione che tu dovevi chiamare per indovinare una parola.
0: Sì.
2: Non mi ricordo bene la domanda, però ricordo che la risposta era Roma. Comunque chiamai penso una 50ina di volte.
0: Madonna.
2: Indovinai la parola e mia mamma ebbe una ricarica di 50 euro sul telefono.
0: Addirittura.
2: Però nel contempo una bolletta di più di 200 euro.
0: Ah, perché era a pagamento.
3: Buongiorno. Buongiorno, sono Antonio Monza.
0: Ciao Antonio.
3: L'episodio più grave che ho fatto da piccolo, da giovanotto, da giovincello.
0: Sì.
3: Mi sono scordato la macchinetta, ho caffè in coppo.
4: Mamma mia, scoppiato. Ti puro per i porchi si spazzavo, sto cavicchio.
0: Bravo. Mamma
4: mia, buongiorno, da bambino mi sono rubato la 126 bis della zia e sono andato a finire in una salumeria.
0: Bene, hai comprato la mortadella, sì.
5: Buongiorno.
0: Ciao, bello.
5: Ciao, io quando ero piccolo abitavo in un parco.
0: Sì.
5: E di solito il pomeriggio mio padre si affacciava sempre al balcone, io stavo con la bicicletta giù. Poi il parco c'aveva tipo un rettilineo, io dissi papà, andiamo ora affacciate. Ma faccio a vedere come faccio a sgummate. Come chi pedalava. Papà lontana, ci faccio sgummata a buono. Come andava tutto a lungo. E la curva non l'hai mai fatta, ma gli schiattati direttamente non muri faccio.
0: Poi immagino la scena, buongiorno, Fantozzi.
6: Buongiorno Pizzelli.
0: Buongiorno.
6: Sono Ciro da Somma Vesuviana.
0: Oh, Ciruzzo.
6: Io quando ero piccolo, tenevo 15 anni, ma quando mio fratello si accattava la macchina, no, la divino.
0: bella. Gattuno di vino.
6: 3-4 giorni di vita, ma rubando garage. Per accompagnare una vagione a casa. Comunque mi schiaffa andare un palo.
0: Ecco qua.
6: Ci distrugge tutta la macchina.
0: Il palo c'è sempre.
6: E chi sono scordi?
0: E sei ancora vivo,
7: Antonio, io quando ero piccolino, non ero una, ma mia mamma faceva la classica frasera per si scaffare.
0: Ah, frasera, mamma mia. Io
7: mettevo la vente, quando si facette prendere fuoco, poi c'è ancora la mano di mio fratello.
0: E poi? La mano c'è ancora?
8: Buongiorno Antonio, sono Francesca. Io ne ho combinate diverse, ma forse quella che mia madre ricorda di più è quando tagliai col forbicino delle unghie un filo della corrente di una doccetta per
0: no, ma sei pazzo?
8: Comunque mi ricorda facette una botta,
0: ci credo.
8: Salto il salvavita e senti puzza di plastica bruciata.
0: Pericolosissimo.
9: Ma forzo paraculo, ma tanta che fa, tanta che fa, io vogliamo.
10: Ma magari non ci sta niente a fare, tirano due sangue.
0: Ma che cosa?
10: Ma
0: cosa? Ho fatto la sfogliatella. Vabbè, ragazzi, ma è un momento galante, lo volevo trascorrere in dolcezza con la donzella che mi conosce da tanto tempo. Qual è il problema? Ammiri, a gelosia, che va a fare TikTok e facimelo buono.
11: Quando Mociardillo l'ha chiamato già.
0: No, Mociardillo, ragazzi, ma chiama ancora.
12: Buongiorno, secondo me una friggitrice ad aria.
0: Ma che cosa? Ah, ciao, no, ma guarda che sono Pippo, capito? Stai chiamando su altro radio.
13: Buongiorno a tutti i ministrelli, andò si mi chiamano con un bello fattariello, Ciro il trasportatore.
0: Dai, ti chiamo dopo, dai, dopo facciamo una chiamata con Ciro il trasportatore, così ci racconta.
14: Ah, Mangani, quando bene, sei pulisciato.
0: No, io no, Ciro sì, ragazzi.
15: Buongiorno pipistrelli, salvatore da Terzigno. A 13 anni mi rubai la 127 Sport di mia zia, andai a fare il rally nelle campagne. Quando tornai a casa, trovai mio padre che mi aspettava.
0: E la macchina, però?
15: Un sacco di mazzate.
0: Ci credo.
16: Buongiorno, Radio Kiss Kiss. Ciro da Caserta.
0: Che
16: secondo
0: cos'è?
16: Me è il microonde.
0: No, non è il microonde. Non è il microonde.
16: Magariello, buongiorno.
0: Impegnati.
16: Io ne ho combinate veramente diverse, ma quella che più mia mamma si ricorda è che ancora oggi ho 52 anni e mia mamma ne ha 82. Quando
0: ancora
16: ci ripensa, prende asco la pasta o da pesce con la gnocca, come da già spiegare che le fiere grosse, ma gli avanderini. Quando a dicembre presi un Minerva sarebbero i raudi, quelli gialli, e li buttai uno all'interno del braciere la brasera. Mamma mia, che la brasera strazzava da tutte parti.
0: Immagino,
16: non ricordo che io fui evannanza e non ho preso
0: una fine. Bomba praticamente hai in qualche modo creato. Va bene. Il guaio più eclatante, la marachella, chiamiamolo in modo più elegante, che avete mai combinato da piccolini, da ragazzini, da adolescenti, confessatela tra poco ancora qui. 342 00 00 100. Questo è il Pipistrello.

0: addirittura 26 anni dalla canzone Rona Kidding. All'epoca annunciavo ancora le canzoni, o meglio, mi atteggiavo, ma non sapevo un cacchio di inglese come anche oggi. Life is a roller coaster, ricordo che un po' così. Va bene, ancora un po' di guai che avete fatto da bambini, da ragazzini, e a tal proposito abbiamo Gianfranco in diretta con noi. Gianfranco, buongiorno.
1: Buongiorno, Manganini.
0: Eccoti qua. Tu sei Gianfranco N perché hai la voce identica al nostro editore. Bravo, master mia. Raccontaci quello che hai combinato da piccolino. Vai, un attimo che ottimizziamo la telefonata perché lo sento un po' da lontano. Vediamo un po'. Ci sei?
1: Sì, sì.
0: Vai, vai, Gianfra.
1: Allora, Manganini, ti ricordi la Fiat Uno DS?
0: Sì, come no? Hai voglia?
1: Il mio patino di battezzo.
0: Sì.
1: La compro nuova. Teneva quel cruscotto che teneva di YouTube, che ci stava il circa sigarette sopra, che lo potevi spostare a destra e a sinistra, no?
0: Sì.
1: Ricordi?
0: Sì, sì.
1: E praticamente ci stava l'accendisigari. Come me ne è tenuto a me? Prima l'accendisigari, quello si fa rovente e facete tutto il buco.
0: No, non ci credo. Che guaio che hai fatto.
1: Sul cruscotto, sullo sterzo, un coppo come le tue cambia. La timbraia a fuoco tutta.
0: Madonna. E poi che è successo? Una bella mazziata, è arrivato oppure no?
1: No, il mio padrino di battezzo mi ha detto solo uno scuppolone in capo. Non disse niente a mio padre, perché mio padre me lo fosse acceso.
0: Va bene. T'abbraccio, buona giornata, grazie. Di questa confessione in diretta. E poi ancora un'altra telefonata. Vediamo se volete confessare il guaio che avete fatto da ragazzini. Pronto?
2: Ciao Magari, buongiorno.
0: Buongiorno, chi è?
2: Ciao, no, sono Diego. No, sono Diego. Sul tratto dell'autostrada.
0: Sì.
2: Sta tutto bloccato, sono 7-8 km di coda.
0: Aia, dove?
2: Andando verso Napoli.
0: Verso Napoli, che zona di preciso, così diamo proprio l'informazione,
2: no,
0: giusta?
2: No, è l'ultimo tratto dopo il centro direzionale, sull'autostrada.
0: Mamma,
2: sai?
0: Mia. Ragazzi, tutto bloccato.
2: No, quindi, non ho idea che ci sta l'inferno.
0: Mamma mia, fate attenzione, se potete evitare quella zona, la evitate, se no va attaccata a tram. Abbiamo ancora qualcuno, pronto?
3: Pronto?
0: Sì, buongiorno, chi è?
3: Sono...
0: Ti sento male, mannaggia. Stregone caro, dovresti abbassare un po' il volume se chiami, se stai chiamando abbassa il volume. È una delle cose che disse proprio Marconi quando inventò la radio, cioè io invento la radio, ma quando chiamate dovete abbassare il volume. Siamo nel 2026 e ancora non l'avete capito. Buongiorno Antonio, sono Ciro, a 4 anni mia mamma comprò un pulcino ed io dal quarto piano, no non ci credo, lo feci volare dal balcone credendo che volasse, invece non è volato, no, è volato in cielo secondo me dopo un po'. Mannaggia te, oh, hai proprio sulla coscienza il pulcino pio. Pronto? Pronto?
4: Pronto?
0: Vai!
4: Antonio!
0: Sì! Vai, vai! Niente da fare. Allora, Ciro, se ho un numero, vogliamo farlo in tempo reale, che dici? Te lo do? Ah no, abbiamo 40 secondi. Allora, caro Stefano, ti chiamo dopo, ok? Mettiamo un disco e dopo ti chiamo e mi racconti in diretta il guaio che hai combinato quando eri un ragazzino. Se volete ancora interagire con noi, 342-00-00100, c'è Mario che ci dà ancora un'informazione sulla viabilità e dice: già dai caselli di Torre del Greco, autostrada tutta bloccata. Che è successo stamattina? Boh, vabbè, mettiamo un disco così alleggeriamo anche voi che siete nel traffico.

0: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
1: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
2: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: messaggi, tante foto, fate attenzione, addirittura anche tangenziale di Napoli, in bocco della tangenziale Camaldoli, anche lì, e io tra poco sarò proprio lì. Ma detto questo, ancora un po' di messaggi che riguardano l'argomento di stamattina, anzi facciamo di più, chiamiamo Nando che è già in diretta con noi. Pipistrello Nando, buongiorno.
1: Buongiorno Antonio, buongiorno a tutti.
0: Ah, finalmente qualcuno che ha abbassato il volume della radio, che ha tolto il viva voce. Oh, vai Nando, racconta.
1: Allora, Antonio, io ho fatto tanti guai. Ne racconto tre, diciamo, i più importanti.
0: Vai, addirittura uno, tre? vai.
1: Allora, uno, sono veloce.
0: Sì.
1: Uno, avevo il vizio di pulire le tazze del caffè quando ero piccolo.
0: Sì.
1: Misi lo sberto dentro la tazzina che c'era un po' di caffè. Sì. Nel frattempo andai nel bagno a fare bisogno.
0: Sì.
1: Mia mamma andò e se lo beve.
0: No, ha bevuto praticamente lo svelto, in poche parole.
1: Andammo a prendere soccorso per intossicazione, tipo due o tre settimane lì.
0: Ok, quindi hai sistemato la mamma con la tazza di caffè.
1: La mamma
0: con il detersivo.
1: Gli ho cinti i capelli. Con l'accendino.
0: Ok, quindi hai acceso anche i capelli alla mamma.
1: La terza, ero piccolo, tipo il 30 dicembre, 31.
0: Sì.
1: Io e mio cugino abbiamo avuto un'idea di accendere la macchina di mia nonna.
0: Bene, cioè nel senso incendiarla oppure...
1: Bencala dentro della benzina.
0: Ma veramente, no, non ci credo, ed è scoppiato tutto.
1: La 7,50 bianca, la gente dei balconi buttava i secchi d'acqua per spegnerla.
0: Non ci credo, cioè ha intossicato
1: il cugino. Tornammo dopo due giorni a casa, addormentammo dentro le giostre.
0: Perché dovevate abbuscare, come ci suol dire.
1: Io metto un paliatone, mi scordai come mi chiamai.
0: Adesso ti ricordi come ti chiami oppure il trauma continua?
1: Diciamo di sì.
0: Va bene, grazie, tutte e tre gravissime tra l'altro. Va bene, le marachelle, i guai che avete fatto da bambini, da ragazzini. Gianluca Vigliotti, sei mai stato bambino?
2: Come no?
0: O sei nato già? No, perché non ti immagino bambino.
2: No,
0: ti immagino così.
2: Neanche
0: preciso.
2: Io ti immagino bambino.
0: E pensa che mia mamma mi ha partorito in modo naturale, non col cesareo.
2: Vabbè, anche la mia.
0: No, aspetta, però teneva una capa già bella corposa.
2: Ah, già all'epoca.
0: Mia mamma ha rischiato di morire, me lo racconta
2: non
0: sempre.
2: Non avevo dubbi.
0: Per colpa della testa grande.
2: Sì.
0: Cioè, è stata ricoverata per un mese, pensa un po'.
2: Cioè, hai cominciato a fare guai appena si
0: Però dico io, voi vedete questa capa così grossa, no? Okay. Ma perché ne facete un cesare che la povera mamma mia?
2: Non so se si poteva fare.
0: Sono nato di 5,5 kg, di cui 3 di testa.
2: Addirittura.
0: Hai capito? Cioè.
2: Una sorta proprio quasi da quark.
0: Bravo, no, quando uscì, c'è detto, ma chi è? Ti telefono casa,
2: Vale, hai fatto proprio
0: Da piccolo, cosa. La marachella. Allora, voglio la marachella di Vigliotti da piccolo.
2: Essendo fatta da piccolo, non la ricordo.
0: Nessuna?
2: No, ma sicuramente sono state fatte, come non so se a scuola sicuramente una ha fatto marachella.
0: Non ha mai incendiato qualcosa?
2: No, io le cose che sono arrivate a livello proprio di delinquente nato, cioè no. Però insomma
0: piccole cose. Sì. Ok, va bene Gianluca, allora io sono contento perché ormai sono diventato un tifoso proprio fedelissimo degli azzurri nella Nations League.
2: Sì, bravo.
0: Lo dico bene perché mi ha istruito lui prima e quindi ce la possiamo
2: fare.
0: Ho visto la partita.
2: Per gara
0: l'ho visto, purtroppo si è fatto. No, l'ha visto, veramente. Si è fatto pure male per gare, no?
2: Non so. Siamo un po' preoccupati, poi ne parliamo tra poco. Miseria. Appena te ne vai, ringraziando.
0: Vabbè, tengo ancora un minuto. Quindi, ecco, facciamo così: da parecchio tempo che non apriamo la linea diretta per te.
2: Vai.
0: Ci sei?
2: Come
0: ok,
2: no?
0: Proviamo.
2: No, assolutamente.
0: Una domanda per Gianluca Vigliotti che non c'entra niente con il calcio. 081.
2: Io penso che chiederanno qualche cosa a te sulla tua nascita, però.
0: 546-6873. Pronto?
2: Chiederanno qualche cosa del genere.
0: Però è così, non c'è niente da fare. Pronto?
3: Pronto?
0: Sì.
2: Buongiorno.
0: C'è Gianluca.
3: Sì, ciao Antonio, voglio raccontare io una pure, un paio.
0: Ma dovevi fare la domanda a
2: Gianluca. Devi fare tutto in 20 secondi, te ne devi andare pure tu.
3: Tutti in 20 secondi. Un giorno mi andai a ricoverare a Santo Bono che dovevo togliere le tonsille.
0: Quindi
3: ci sta un altro bambino insieme a me. Io avevo il giocattolo di Cavalieri dello Zodiaco, questo mi ruppe la molla. E io per dispetto presi il fesciolino rosso che se l'era portato e gliel'ho buttato dentro a Celso.
0: Il pesciolino rosso.
2: Un bambino ha preso, lui da bambino ha preso il pesciolino rosso.
0: Io l'ho buttato nel water, ha scaricato pure, credo.
2: Sentiamo un'altra marachella.
0: Si dice che sia poi arrivato in Giamaica, pronto?
2: Come si chiamava quel cartone animato del pesciolino arancione? fece.
0: Ah, Nemo? Nemo. Abbiamo un'altra telefonata? No, non riusciamo. Vabbè, Nemo.
2: Famoso Nemo, profeta in
0: fantastico. Fantastico. E con questo pesciolino rosso che purtroppo ha fatto una brutta fine.
2: E anche tu.
0: Sì. No, non entro, capito?
2: Ah, giusto nella testa, la famosa.
0: Mi bloccherei. Vai. Va bene, vi lascio con Gianluca Viglioti, il bar dello sport. Prima però le news con Vincenzo Perna. Sì. E che dire, saluto Ciruzzo Froio. Wagyu, stata buona.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
4: Ben ritrovati da Vincenzo Perna. In apertura, sarebbe stato colpito alla gola con un paio di forbici dalla sorella di 15 anni, il giovane di 21 anni che si trova ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Villa Betania del quartiere Ponticelli di Napoli. L'aggressione a quanto pare sarebbe scattata durante una lite nell'abitazione della famiglia in via Flauto Magico nel rione Conocal. All'origine dei contrasti, secondo quanto trapela, le critiche mosse dal 21enne nei confronti della sorella e delle sue frequentazioni, probabilmente con un uomo adulto in chat. La ragazza è stata condotta in questura, dove è stata denunciata per lesioni gravissime. Entrambi i genitori dei due giovani hanno precedenti di polizia. Ancora cronaca, un turista statunitense di 22 anni è rimasto ferito dopo essersi tuffato dal fiordo di Furore in costiera amalfitana ieri pomeriggio. Secondo una prima ricostruzione, il giovane si sarebbe lanciato da un'altezza di circa 30 metri, impattando con una postura scorretta e riportando un taglio alla schiena. Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato prima all'ospedale di Castiglione di Ravello e poi trasferito in elicottero a Salerno, ma non sarebbe in pericolo di vita. E sempre cronaca, ieri pomeriggio i carabinieri della stazione di Caivano sono intervenuti in un'azienda della zona industriale di Napoli, località Pascarola, per un infortunio sul lavoro. Da una prima sommaria ricostruzione pare che poco prima un operaio 35enne, mentre stava lavorando, sarebbe stato colpito da un piatto doccia che stava maneggiando. Ferito alla caviglia e al ginocchio, il 35enne è stato trasferito dal 118 nell'ospedale di Pozzuoli in codice giallo per la vittima regolarmente assunta, una prognosi di 40 giorni. E cambiamo argomento. 12 persone sono state denunciate dai carabinieri per il fitto lancio di oggetti che ferì un giovane arbitro al termine di una gara disputata a Casamicciola Terme sull'isola di Ischia. Lo scorso 26 settembre un mattone lanciato da un tifoso ha colpito alla tempia l'arbitro dell'incontro calcistico tra l'Acquameno e Real San Giovanni Frattaminore. Il direttore di gara fu soccorso al 118 e rifiutò il trasporto in ospedale. I carabinieri della stazione di Casamicciola, intervenuti sul posto, hanno però raccolto le immagini di videosorveglianza registrate nello stadio e quelle proiettate sui canali social delle due squadre. E chiudiamo con il calcio giocato. Vince ancora l'Italia di Roberto Mancini. Gli azzurri battono 3-1 la Turchia e si piazzano al secondo posto nel girone dietro la Francia. Napoli però in ansia per Antonio Vergara. Ieri il talento partenopeo ha disputato quasi tutto l'incontro, salvo arrendersi poi per un problema fisico. Oggi il rientro a Napoli per capirne l'entità. Intanto ieri la squadra di Allegri si è ritrovata a Castelvolturno in vista del prossimo match di campionato, sabato alle 20.45 al Maradona contro il Frosinone. Il gruppo è stato impegnato in una seduta pomeridiana svolgendo attivazioni e esercitazioni in fase di possesso con Marianucci, che si è allenato in gruppo. McTominay invece domani effettuerà i test fisici di idoneità sportiva dopo l'intervento di qualche settimana fa. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. A più tardi.

0: eccoci qua, buongiorno, buongiorno e ben arrivati amici del Bar dello Sport, altra giornata molto intensa, intensa perché ci sono tante notizie da raccontare, da commentare e altre che dobbiamo cercare di capire come arriveranno a nostra conoscenza. Ma ovviamente subito di quello che è stato la prestazione sicuramente eccellente, ancora una volta di Vergara, che ha giocato titolare in nazionale. L'Italia ha battuto 3-1 la Turchia, seconda adesso nel girone di Nations League alle spalle della Francia, che invece ha dominato nel finale il Belgio. Cosa significa questo? Significa che quando ci sarà la seconda sosta del campionato a metà novembre, l'Italia giocherà prima in casa con la Francia e poi in Belgio. Se riuscirà a mantenere la seconda posizione potrà andare avanti ovviamente in questa manifestazione, però si è assicurata almeno la non retrocessione, che invece toccherà la Turchia di Montella. Detto questo, Vergara nel finale, dopo una partita davvero molto dispendiosa, tecnicamente molto valida, ha fatto immediatamente segno dalla panchina, l'ho visto nel finale del secondo tempo, ha richiamato l'attenzione, poi si è sforzato per fare un rientro e poi si è accasciato a centrocampo, gli faceva male il polpaccio, ritengo quello destro, vado a memoria. È uscito però con i suoi piedi, quindi sarà stato un affaticamento, un indurimento muscolare, avrà talmente giocato sopra addirittura quelle che erano le sue possibilità che ha accusato un po' di stanchezza. Lo vedremo stamattina. Gianluca Vigliotti ai microfoni, Ciro Froio in cabina di regia, che è già pronto per accogliere i vostri interventi allo 081 546 6873. Ricordo ovviamente anche il numero per i vostri WhatsApp, 342 00 00 100, che è anche il numero dedicato per i vostri WhatsApp audio per il Festival Bar dello Sport. E addirittura, pronti via, c'è Ivan da Madrid che ha dedicato una canzone a Pietro da Tokyo, quindi immagino che cosa possa essere per il Festival Bar. E anche Biagio Rascafati ci ha portato già un suo pezzo, insomma li sentiremo tra un po' con Ciro Froio. Le altre notizie: domani la visita decisiva per l'idoneità per Scott McTominay, e la visita ieri del presidente De Laurentiis Castelvolturno. Un saluto, una chiacchiera veloce con Allegri e con Manna, e Allegri che deve rinunciare ad Oliveira, deve rinunciare a Favasuli. E vedremo che cosa succederà con Vergara, ne abbiamo parlato ieri. Anghissa non credo che ce la possa fare, e Alisson Santos non ce la fa. E insomma, credo che difficilmente Allegri, stando così le cose, potrà provvedere ad una sorta di cambio di modulo. Se Vergara non dovesse farcela, la formazione è presto fatta. Bisogna capire se Meret recupera, ma diciamo che Meret può giocare in porta o Milinkovic-Savic. Di Lorenzo, Rachmani, Rafa Marin e Spinazzola, che è l'unico alternativa a sinistra, sperando che abbia recuperato. Gilmour Lobotka, che gioca stasera, tutti e due giocano ancora stasera, non è finita con le nazionali. Stasera ci sono ancora Gilmour e Lobotka che giocano. De Bruyne a sinistra, che è stato squalificato ieri, non ha giocato con la Francia. In attacco Onere e Sopolitano, insieme a Olund e a Lang. Queste le notizie, salutiamo un po' di amici. Assunta da Mantova: siamo in trepidazione per la partita in casa col Frosinone, saluto il mio amore Vito che fa la tratta Mantova Peschiera. Ah, carina questa. Buongiorno, grande Vergara, Marco Ballo, è vero, in attesa della partita contro il Frosinone stasera, consoliamoci con il Napoli Basket. Luigi Lallanella, certo, stasera alle ore 19, seconda giornata di Eurocup, con il Napoli Basket impegnato in una partita difficilissima, ve lo voglio dire, Montenegro contro il Buduc Knost, ore 19. E poi buongiorno Gianluca, buon caffè a tutti gli amici del bar, Patrizio da Napoli, buon caffè anche da Enzo della gelateria di Rapallo, che saluto. E abbiamo perso anche Vergara? Non lo so, Gennaro, dobbiamo aspettare ancora un attimo. Vedendo giocare Vergara ieri, sono sempre più convinto che Napoli deve iscrivere la Next Gen in Lega Pro. Devo dirti la verità, questa è una cosa che anche io, caro Andrea che ci scrive, non l'ho pensato. La rosa di 25 deve essere composta da 18 giocatori italiani under 19. Ecco, mo stai chiedendo un po' troppo. A proposito di regolamenti e di situazioni varie. Oggi, altra giornata importantissima al CONI, potrebbe esserci il commissariamento della FIGC, ma nominare commissario chi è adesso attualmente il presidente Malagò, mamma mia, non ci capisco più niente. Vincenzo, vengo da te, buongiorno.
1: Buongiorno, avvocato, Strandire da Genova.
0: Mitico, buongiorno.
1: Un saluto a tutte e bar, avvocato.
0: Grande, grande Vincenzo.
1: Avvocato, ma piuttosto che te la rendi, ma che se fortuna, ci potevo io un papo qualcosa.
0: Vedremo. Una benedizione.
1: Allora quest'anno, cioè quest'anno, negli ultimi tre anni, cioè, sì, il Napoli è veramente sfortunato.
0: Sì,
1: cioè,
0: è vero.
1: Ma poi, tra l'altro, i giocatori che si infortunano nel momento migliore.
0: Sì.
1: Ha capito, cioè anche sa stava facendo i buchi a terra e si infortuna, McTominay uguale. Ora sto ragazzo qua, sto Favasulli, stava facendo le
0: è vero,
1: è tutto Favasulli. Cioè, ma come è possibile, avvocato? Poi si cerca sempre colpevole, Conte, o Stadio, o Camp, cioè, secondo me è figlio della sfortuna, perché non ci voglio
0: credere. Oppure dobbiamo renderci conto e prendere atto che davvero si sta giocando troppo, ragazzi. È un miracolato Højlund, per esempio. Højlund ha giocato 4 partite in 11 giorni con
1: buona.
0: No, ma dico, ti rendi conto? Mentre gli altri più o meno hanno giocato un paio di partite, 3.
1: Poi si perde lo spettacolo quando i giocatori giocano così tanto, avvocato, si perde lo spettacolo,
0: vero,
1: si perde il ritmo, bisogna fare qualcosa, perché i giocatori sono esseri umani, non sono macchine. Cioè, bisogna veramente fare qualcosa.
0: Ma stai fermo al deposito o stai girando?
1: Avvocato, ora sono a Capolinea del 13.
0: Bene. Capolinea 13, Capolinea 13, Genova.
1: Che è una frazione di Genova.
0: Va bene.
1: Posso cogliere l'occasione per fare un saluto a tutti i tranquilli d'Italia.
0: Vabbè,
1: a tutti i napoletani che sono
0: bravo,
1: fuori sede.
0: Bravo Vincenzo, bravo.
1: 5, 6, 10 anni, 20 anni fuori, però Napoli deve sempre arrivare, avvocato.
0: Bravo, ti aspettiamo, Vincenzo, ti aspettiamo.
1: Forza Napoli,
0: ciao,
1: buona
0: Vincenzo,
1: giornata.
0: Grande l'amico Vincenzo, tranviere da Genova, che ci sente ogni mattina. Oh, Giovanni da Scisciano invece dice: Vergara partita da veterano come se fosse alla 70esima presente in nazionale. Grande giocatore, nessuna emozione. E poi, buongiorno, vederla esultare sul parquet non apprezzo. Un saluto al bar dello Spa. Marco D'Ancona, che piacere sentirti. Ho scritto una breve canzone per il nostro amato Napoli, che sono certo possa piacerle. Sono onorato di partecipare al Festival Bar come new entry. Allora, segnaliamo a Ciro Eddie Monello da Fuori Grotta alle 9.01, ci ha mandato questa canzone. Speriamo, ovviamente sono tante, al Festival Bar faremo una selezione, però mi fa piacere aver letto questo tuo messaggio. E poi prego i fratelli tifosi azzurri di individuare chi è che ci perseguita, che bisogna neutralizzare. Francesco da Ferrara, il mio dubbio è che sia Marotta dell'Inter, non lo so, ragazzi. Padre Federico, bentornato, oggi è San Bruno, buona giornata a tutti, anche a te Padre Federico. Forza Napoli, grande Vergara, anche lui si è infortunato, allora c'è qualcosa che non va, ce lo scrivono gli amici della Falegna Maria di Casoria, vedremo. Buongiorno al Bar dello Sport, Gaetano da Pomezia, Montella, che c'entra Montella? Intanto attenzione, perché sta intervenendo Ciro, vediamo se il nostro amico Ciro, buongiorno.
2: Ciao Gianluca, Ciro da Imperia.
0: Ecco, ma perché non vai a Genova a trovare Vincenzo,
2: sì,
0: il tranviere?
2: Mi trovo a Corso Vittorio Emanuele.
0: Ah, da Imperia, Corso Vittorio Emanuele di Imperia, eccolo qua.
2: Sì, da Malinconico, sto facendo colazione.
0: Da Malinconico, un po' di pubblicità, va bene.
2: A Santa Maria.
0: Così non paghi il panino alle 8 del mattino, alle 9 del mattino.
2: Posso dire una cosa?
0: Beh, ci hai chiamato, qualche cosa di sensato però,
2: sì,
0: vai.
2: Sì. Gianluca, io ho timore chi gioca, perché
0: hai timore?
2: Un giocatore che gioca si infortuna.
0: Ah, veramente?
2: Ma perché? Abbiamo visto Vergara, facciamolo entrare. Come mai?
0: Te la ricordi la canzone?
2: Il Potenza Calcio, vogliamo ricordare che.
0: Com'è il Potenza?
2: Potenza Calcio, che sta facendo un bel campionato.
0: Sì, è vero, c'è un allenatore molto importante che Tisci, è molto bravo.
2: Mi piacerebbe a Napoli.
0: Addirittura, Tisci a Napoli, tra un po'.
2: Tisci.
0: Ciao Ciro, buona colazione.
2: Forza Napoli Basket.
0: Sempre, complimenti anche per le tue competenze. Allora, sintesi, Olivera, Vergara, eccetera, che altro tocca? Rientrano 3, se ne fanno male 4, comunque grande ragazzo, si è fatto vedere tecnica, corsa e tenacia. Maria 74, e poi sono Angelo, adesso me ne posso andare a dormire, perché che è successo? Madonna mia, ragazzi, c'è la tangenziale tutta bloccata. Buongiorno, credo che per il Napoli ci voglia un esorcista. Anna Maria, un abbraccio anche a te. Prego i fratelli tifosi azzurri di individuare, questo l'abbiamo letto di Francesco da Ferrara. Poi buongiorno, eccolo qui. Buon caffè ad Antonio Sanguazzurro da Catania, Gianni Scotti, curva B15. Buongiorno Gianluca, possiamo dire che la nazionale hanno rotto, basta, non se ne può più, presidente, fatti sentire, sabato all'Icola. Il presidente su questo argomento si è fatto sentire più volte, siamo riusciti chissà come dopo tanti anni ad avere, quando succede qualche cosa dovete sapere che l'UEFA, la FIFA, secondo richiede le nazionali, elargisce una sorta di indennizzo che è veramente poca roba rispetto a quello che accade. Che bella figura ha fatto ieri Vergara, il migliore in campo, speriamo che non sia nulla di grave. E poi un saluto alla dolce Roby, buona giornata, sempre forza Napoli. C'ho Gigi con due G, vero Gigi?
3: Gigi.
0: Allora Gigi, buongiorno.
3: No, ma io volevo porre un quesito, no?
0: Vai.
3: Dopo quello che ci siamo detti fino adesso, tutti questi infortuni, no? Perché si gioca troppo.
0: Sì.
3: Ma perché non ampliare le liste delle squadre?
0: Però l'ho detto ieri.
3: Ah no, no, scusa, non ho sentito.
0: No, nel senso è una cosa sulla quale sono concorde assolutamente.
3: Cioè, ormai si gioca il triplo, però le liste sono sempre le stesse.
0: Ma vedi, infatti le nazionali, no? Per esempio Mancini, che è stato molto intelligente, oltre ad aver ripreso la nazionale dopo la brutta figura del primo tempo, e attenzione, della partita col Belgio, ha convocato per queste quattro partite 34 giocatori, poi li ha alternati, no? Qualcuno li faceva rimanere a Coverciano, qualcuno così e qualcuno così. E quindi proiettando questo discorso anche nel campionato, presumo che insomma questo limite delle liste possa essere poi...
3: Ma cioè, ci ha pensato uno stupido come me, a certi livelli non si ragiona in... Comunque va bene.
0: Ciao Gigi. Ciao Gigi. Gigi con una G. Saluto anche l'amico Stefano Masso che ci sta ascoltando. Speriamo che terminino gli infortunati. Poi c'è un rilievo da parte di Giuseppe Mantovani che ci dice: però poteva fermarsi un attimo prima, aveva già le mani sui fanchi 10 minuti fa. Ripeto, la mia è soltanto una sensazione, non mi posso mai permettere, però sicuramente Vergara, ragazzi, con la maglia della nazionale dal primo minuto sarà morto in campo pur di cercare di dare un suo contributo. Complimenti per il bel programma, grazie Massimo Pazza, sempre presente, lo salutiamo con affetto. Vergara, prima che chiedesse la sostituzione, viene colpito da una pallonata al polpaccio, potrebbe essere la causa. Maurizio, non l'ho notato, ma speriamo che possa essere così. Poi, meno male che è finita questa pausa infinita, concentriamoci sul nostro Napoli. È Luigi da Mantova che ci scrive: 10 infortunati, 3 in ritardo di condizioni, restano 2 portieri, 10 calciatori di movimento, ce lo scrive Gennaro. E poi Brian che ripete in macchina: Vergara po. La nostra amica Grazia, che saluto. Come ha fatto Ciro Tempere? Vergara po, che sarebbe l'infortunio di Vergara. Bravo Brian, ripetilo. Vergara po. Antonio, buongiorno.
4: Avvocato, buongiorno.
0: Ecco qua, Anto, vai, cominciamo, vai.
4: Avvocato è paradossale nel senso che dico, cioè, com'è possibile che noi sono 2 anni che dobbiamo aspettare di vedere, siamo una formazione tra virgolette

0: McTominay, cioè tutti i calciatori che potenzialmente possono insomma essere una squadra d'attacco, però non siamo riusciti praticamente negli ultimi due anni a poter vedere una formazione dove l'allenatore ha detto oggi scelgo io chi mettere in campo.
1: Cioè gli infortuni vuol dire hanno comunque condizionato.
0: Sì, hanno comunque troppo condizionato, proprio troppo condizionato anche le scelte, perciò io dico nell'ultimo periodo anche ci siamo sentiti.
1: Ma pensa, pensa Antonio, se veramente fosse balenato in testa da Allegri di poter fare un cambio modulo, sì, ovviamente questa situazione lo costringe.
0: Veramente rimaniamo con la mano in bocca, perché poi dici il Napoli è una squadra che tutti parliamo che non giochiamo d'attacco, facciamo pochi gol, però poi nella sostanza anche l'idea di poter cambiare qualcosa quando c'è stata, come pare in questo momento, non l'abbiamo mai potuta mettere in atto, perché in effetti o per uno o per un altro motivo ci è sempre mancato qualcuno.
1: Va bene Antonio, vediamo che cosa, innanzitutto concentriamoci sull'esito, diciamo così, di questa di questo stop di Vergara in nazionale, per cercare di capire di che cosa si tratta, sperando, ribadisco, l'andamento della partita mi fa pensare in maniera ottimistica ad un affaticamento, ad un indurimento muscolare, cioè insomma qualche cosa che possa essere poi smaltito in fretta. Grazie Antonio, ti abbraccio.
0: Buona
1: ciao, ciao, ciao Antonio. C'è Ciro che dice che i nostri calciatori Alisson Santos, Favasuri, Vergara, dopo gare importanti come Nazionale e Champions, infortunano come se non fossero predisposti psicofisicamente a fare tale gara. Beh, insomma. Poi volevo fare gli auguri di buon compleanno a mister Ottavio Bianchi, 83 primavere, che bello, grazie Massimiliano da Bacoli, il primo scudetto non si scorda mai, voglio immediatamente dirlo ai ragazzi della redazione, dobbiamo fare gli auguri a Ottavio Bianchi, hai ragione. Credo che l'infortunio di Favasoli sia una vera sciagura, abbiamo perso l'uomo più in forma e più duttile tatticamente, hai ragione Roberto da Casoria, è davvero pesante, ricordo anche Oliveira, Ottego l'Uruguay, cioè Vergara, Under 21, Oliveira, Uruguay. Vergara, scusatemi, Favasuri Under 21, Vergara Nazionale, Oliveira Uruguay. Andiamo avanti, ma i capelli a Montella chi glieli fa? Gigino Barbieri? Potrebbe essere un'idea. Sì, devo dire, devo chiederlo a Manganiello. Buongiorno, ancora una volta eccoci qua con questo messaggio del nostro amico Massimo Perfetto. Ci rimettiamo solo noi, gravemente con gli infortuni, e stasera devono ancora giocare Gilmour e Lobotka, ragazzi. Stasera non l'accendo neanche il televisore. Forza Napoli Basket, Claudio, gli amici tifosi della Curva Est. E poi saluti anche Salvatore, lo chef del Tecnopolo di Roma, sempre presente. Per quanto mi riguarda, grazie per i complimenti. Saluti i miei bimbi, Diego e Domenico da Dublino. Andiamo a scuola sentendo il bar. Ma che bello, a Dublino si va a scuola e si sente il bar dello sport. E noi sentiamo e abbracciamo Domenico. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti. Nonno... Buona giornata e un grande Forza Napoli.
1: Nonno Domenico, nonno Domenico, tu che ne hai viste tante, questi infortuni, che sta succedendo?
2: Io secondo me sono quei giocatori che hanno quegli strappi, cioè praticamente cioè giocatori che giocano con strappi pesanti,
1: cioè diciamo, tu dici così, che vanno oltre le loro possibilità?
2: Sì, perché vedi Favasulli, Vergara, cioè giocano con un certo sprint, cioè questi sono giocatori più a rischio, come pure nel resto, perché giocano troppo aggressivi, e questi sono i
1: problemi. Cioè Alisson Santos quando fa quelle ripartenze, Alisson Santos che fa quei 40 metri di strappo, di corsa eccetera, può anche sollecitare le fasce muscolari.
2: Tu prendi un box, diciamo così, vedi, non si importuno mai, perché è più, diciamo così, compassato. Sa quando deve correre, sa quando si deve fare, invece i giocatori veloci sono sprintosi,
1: hanno sempre quello scatto.
2: No, ma comunque
1: è un'idea.
2: Non è un problema, ce l'abbiamo il giocatore per giocare, non ci facciamo la testa.
1: Va bene, va bene. Domenico, va
2: è
1: bene.
2: È un grande Forza Nobile, un bacio a tutti voi,
1: grazie.
2: Una buona giornata.
1: Grande nonno Domenico che ci dà fiducia, saggezza.

0: Antonio il criticone che ci dice ma la colpa non era degli infortuni di Conte, e mo chi lo dice? A chi ha sparso veleno a fake news contro il nostro ex mister chiederanno scusa in ginocchio. E poi vado avanti, buongiorno, sempre un caro saluto a Domenico, a Giorgio, a Sofia, Nonno Guido, a Ciro, Ignazio, detto il Torchio, ci salutano, era felice, buongiorno. Vergara, vediamo un po', e il Dybala italiano, Nando d'Ercolano, sì, le movenze, è vero. Oh, sentiamo la nostra amica Franci D'Alicola, secondo me gli infortuni abbiamo bisogno di una buona benedizione. Vergara è troppo irruento, ci scrive Piaf. E poi Nonno Domenico, sempre Bruscolotti, Antonio del Rione Alto. Tra infortuni e nazionale, l'unica cosa che ha provato Allegri la difesa a tre è che non la possiamo nemmeno fare, quindi per sabato non cambierà nulla. L'abbiamo detto, Antonio da Gerola, l'abbiamo detto che difficilmente sabato, viste le condizioni e in attesa di sapere che cosa è accaduto a Vergara, ci potrebbe essere un cambio di modulo. Un sogno nel cuore per il futuro del Napoli, Palestra terzino destro, ma Palestra, ragazzi, è andato adesso al Chelsea per una cifra blu, quindi la vedo veramente molto difficile. Ho il tempo ancora per una telefonata prima della pubblicità, 081 546 6873. In attesa della partita contro il Frosinone vediamo il Napoli Basket, come no, eccola qua, lo sapevo, l'ho appena nominato, lui non gli basta scrivere, deve anche intervenire per dare la sua benedizione, non è padre Federico ma è Felice, buongiorno Felice.
1: Buongiorno Gianluca, un buongiorno sempre a tutti i nostri sì. grandi tifosi.
0: Eccoci Felice, ti stavano aspettando impazienti proprio per capire il tuo pensiero su questi infortuni.
1: Ma io a sto punto penso che non sia solo sfortuna, ecco, che è qualcos'altro.
0: Attenzione.
1: Bisogna andare a vedere, attenzione, chi ne capisce, giustamente, mica io.
0: Attenzione, sì.
1: Chiedermi fiere come fare affinché questi nostri bravi giocatori si infortunino di meno.
0: Ecco, cosa potremmo pensare di fare, Felice?
1: Chi è preposto?
0: Chi è preposto?
1: A suo mestiere, il medico, il fisioterapista, okay, colui il quale li allena.
0: Ok.
1: Vedi un po' il perché e per come, insomma, no? Mi sembra che sta sfortuna fino a un certo punto può centrare, ci sarà qualcos'altro. Il mio pensiero, non è capisco.
0: Ah, per carità, perché è una tua desunzione logica.
1: Come sai, io sono ignorante in materia, quindi sono solo tifoso del Napoli.
0: Bravo, bravo Felice, bravo per Felice. Tanto,
1: forza, Napoli basket, boom!
0: Bravo, basket, Napoli basket.
1: Mamma mia, quello che mi sono imparato, sto imparando.
0: Bravo,
1: qualcosa.
0: Bravo, le regole le sai. Sai, nel basket si gioca, quanti giocano contro?
1: A 5.
0: A 5, bravo, bravo.
1: Poi c'è il cambio automatico.
0: Sì, il cambio automatico, sì, mettono la marcia. Felice, un abbraccio, buona giornata.
1: Sì. Ultima cosa, scusami.
0: Sì, vai.
1: Un saluto a Valerio.
0: A Valerio.
1: Sa chi è?
0: Vabbè, lui sa chi è, noi non lo sappiamo.
1: È uno che mi ha cambiato il contratto da Enel a,
0: Enel.
1: A Paesana, insomma.
0: Da Enel, Enel, va bene.
1: Enel. Enel. Ma è mentino, bimestrale, fammelo sapere.
0: Va bene, Enel. Oh! Napoli.
1: Mamma mia,
0: anche. Allora, sono Giancarlo, seguo anche la Turris. Gianluca, com'è strana la vita, negli anni 70-80 ci lamentavamo per la non convocazione dei giocatori del Napoli, adesso lo fanno ma si infortunano tutti. Giacinto, napoletano DOP. Allora ci fermiamo un attimo, andiamo in pubblicità, tra poco torniamo in diretta con il Bar dello Sport, tra poco.

0: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
1: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
2: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi. Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
3: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
4: Siamo tornati in diretta e stiamo raccogliendo, amici di Kiss Kiss Napoli, al bar dello sport, le preoccupazioni, le ansie, le attenzioni di questo questa lunga pausa che ha portato a Napoli non buonissime notizie da un punto di vista fisico, medico, sanitario. L'infortunio prima di Favasoli con l'Under 21, poi quello di Oliveira con l'Uruguay, adesso lo stop improvviso a pochi minuti dalla fine di Vergara che fa l'esordio dal primo minuto in nazionale. L'esordio l'aveva fatto con la Francia che ieri ha distrutto il Belgio, che però era senza De Bruyne, e si è fermato forse stanco, un indurimento al polpaccio, vedremo gli esiti. E con Alisson Santos fermo, McTominay, domani McTominay farà la visita per l'identità sportiva, speriamo che abbiano recuperato Meret e Spinazzola. Insomma, la partita con il Frosinone che si giocherà sabato, lo ricordo, alle 20:45, e come al solito saremo in onda in diretta, prima con Diretta Azzurra, il pre-gara durante la partita e poi il post-gara qui al bar dello sport insieme alla nostra donna Susi Fiorillo. Insomma, tante le notizie delle quali stiamo parlando, e saluto un po' di amici prima di andare da Enzo che ha telefono, pronti per intervenire allo 081 546 6873. Ma non si diceva che dopo questa lunga sosta si recuperavano Badiashile, Bökema, Marianucci e McTominay? Beh, guarda, devo dirti la verità, su McTominay dobbiamo, come abbiamo detto, aspettare domani. Marianucci ieri già si è allenato con il gruppo, quindi credo che Marianucci sia recuperato. Bökema e Badiashile è stato annullato, quell'allenamento congiunto che ieri avevamo pensato si svolgesse col Giuliano. Beh, probabilmente Allegri non vuol correre rischi di infortuni, e quindi vedremo come stanno. Dopo l'addio di Conte, pur rispettando Allegri, per iniziare un nuovo ciclo non era meglio prendere un allenatore che faceva giocare la squadra con vari moduli, a prescindere dagli infortuni che sono una conseguenza di tante partite? Il Napoli deve prendere il sostituto di Anghissa, un sostituto anche di Lucca, uno svincolato, un giovane che nessuno conosce. Vittorio da San Valentino Torio, un saluto a zio Eugenio che vi segue sempre, e lo salutiamo anche noi. Complimenti, potresti fare gli auguri al mio amico Bruno, 50 anni, tifoso della maglia azzurra, Peppino da Milano, viva il bar dello sport, ciao Peppino, grazie. Sono Claudio, felice, troppo forte, cambio automatico unico, e poi il prossimo ritiro per il campionato bisogna farlo a Lourdes, è un'idea. Enzo, buongiorno. Enzo, ci sei?
5: Buongiorno, scusami.
4: No,
5: non sicuri fosse. Voglio dirti una cosa, buongiorno prima di tutto a Giorgia, Sofia, a Domenico,
4: grazie,
5: tutti qua. Poi volevo dire una cosa, il Napoli attualmente mi sembra un supermercato, prendi due e ne perdi tre.
4: Sì,
5: un'altra cosa,
4: sì.
5: Ma io sono svincolato, potrei, non è che potresti.
4: No, tu no, tu no, no, tu no, perché sei fuori lista, non puoi.
5: Un'altra cosa, io sono il terzo ascoltatore,
4: sì?
5: Che ti ha chiamato il primo giorno che tu hai fatto la trasmissione.
4: Che grande!
5: Non te l'ho mai detto, ogni giorno.
4: Che bello! Ma che bello, Enzo! Sì. Enzo, mi fai venire.
5: La prima giornata che hai fatto il bambino, sono stato il terzo ascoltatore che ti ha chiamato.
4: Ma guarda, sono veramente felice, mi fai venire i brividi, mi commuovi anche. Mi fa
5: e non te l'ho mai detto, io ti chiamo sempre.
4: Grazie. Lo so, ti riconosco benissimo. Enzo, mi fa molto piacere, ti ringrazio.
5: Ma è una battuta il fatto del supermercato.
4: Ah, veramente? No, pensavo che fosse una cosa vera. Ti abbraccio, Enzo, grazie. Grazie della tua mitica fedeltà di ascolto. Poi cambio automatico trazione integrale 24 secondi per fare benzina, Luca da Hockenheim. Jailson, devo dire con dispiacere che si vede a occhio nudo che De Lorenzo non è più al passo degli altri. Lo so, può farle ancora tutte al Napoli? In questo momento assolutamente sì, poi aspettiamo di capire. Felice mi fa morire, perché Martina, l'abbracciamo anche Martina, il modo con cui dov'è? Eccolo qui, la partita, figuriamoci, la partita con il Giuliano è stata annullata, altrimenti Napoli perdeva ancora. No, Michele, non è che perdeva ancora. Ti sei chiesto come mai i nostri giocatori si infortunano in nazionale, giocatori dell'Inter come Bastoni, Barella, Lautaro, mai infortuni, Nino da Portici, da Bellavista, non lo so amico mio, non è materia sulla quale noi possiamo dare delle certezze incontrovertibili. Un abbraccio a tutti, sempre presente comunque Forza Napoli, l'albero dalla Germania. Salvatore, buongiorno.
6: Avvocato Vigliotti, buongiorno.
4: Eccoci, Forza caro Napoli. Sempre buongiorno.
6: Avvocato,
4: a te,
6: io ti faccio fare, tu sei il maestro, come diceva Edoardo, la regina, forse sei il re della conduzione.
4: No, per carità.
6: Però nuvare scarpette tiene. Sabato riguarda la botte.
4: Sì, sono pronto. Ma se vado a giocare, poi chi fa il bar dello sport post gara? Posso mai lasciare solo?
6: Si gioca di sabato.
4: Ho detto se vado.
6: Ma la noce poi.
4: Ok, vado veloce.
6: Detto questo, vabbè, sì. Serio.
4: Sì.
6: Ma il presidente, il nostro presidente, sì. Quando è che piglia per capirla a tutto quanto e dice fermatevi un attimo e fatemi capire che cosa sta succedendo.
4: Ma può darsi che ieri, devo dirti la verità, anche se ribadisco, l'abbiamo detto all'inizio di trasmissione, ha fatto una puntata a Castelvolturno per vedere un po' di situazioni in ufficio, ha incrociato Allegri e Manna, un saluto abbastanza rapido. Una domandina può darsi che l'abbia fatta, non la escludiamo, per carità, oltre a un saluto, come va, che si dice, ma com'è, tutti si importa, può darsi, non lo so, gliela chiede.
6: No, perché basta nascondersi dietro questa sfortuna, non si può chiamare più sfortuna, no, non voglio dire no. Perché le altre squadre
4: ti dico in un orecchio non ci sente nessuno, anche io la penso come te, mi sembra un po' tanto
6: quindi
4: però non lo so, ripeto,
6: di capire, perché sennò veramente qualcosa di impossibile, come faremo?
4: Veramente no, non lo sappiamo. Speriamo bene almeno per Vergara. Grazie Salvatore, ti abbraccio.
6: Buona giornata.
4: Visto il gioco del Frosinone, il nostro gioco, i vari infortuni, per me sabato non ci sono addirittura speranze. Mi sembra un po' esagerato, caro Pino Delle Monte. Anche il Frosinone ha perso l'attaccante Raymond, poi mi sembra che ha perso anche il rumeno. Ma il giovedì sì parte in questa settimana. E poi una curiosità, cosa ha detto domenica a Caruso quando l'ha invitato verso i tifosi, Bruno da San Giorgio? No, il capitano Caruso gli faceva i complimenti per la grande partita che aveva fatto contro Reggio Emilia. Un saluto a tutti i tranvieri napoletani d'Italia e tifosi del Napoli da Roberto il Ricco. Forza Napoli, anche qui a Modena il 50% degli autisti siamo napoletani e campani. Forza Napoli, che bello pensare che a Modena, Genova, dappertutto stanno al lavoro e sentono il bar dello sport. Siete allora bravissimo Vergara, perché un ragazzo come lui non regge 90 minuti, troppi infortuni. Sono sempre più convinto della necessità di una Under 23, la next gen, anche Marcello da Beirut. Poi prima i carichi di Conte e poi i lavori leggeri di Allegri, ma nessuno cita lo stress fisico per lunghi viaggi. Hai ragione Antonio, 4 gare tra Francia, Turchia, Italia, su e giù, problemi muscolari da stress, anche questo è sicuramente, bravo Antonio, una situazione da prendere in considerazione. Quando nel caso si fosse perso col Giuliano, invece di essere felici sarebbero stati i tifosi, che avrebbero comunque da lamentarsi. Vabbè, ma abbiamo, ripeto, non è la prestazione con il Giuliano, e che ha probabilmente ha evitato rischi inutili. La partita è sabato, oggi già siamo a martedì. Carmela Curva, un abbraccio a tutti i tifosi speciali azzurri. Domenico, votta a Vani sabato, come dicono ovviamente a Treviso. E poi saluto la nostra amica Stefania, di questo passo non vorrà venire più nessuno a giocare a Napoli, chi lo sa. Allora Ciro, sei pronto? Sono curiosissimo di sentire anche le new entry di questo Festival Bar dello Sport.
3: Festival Bar dello Sport.
4: Abbiamo un rock. È un rock.
7: Un cuore matto che ti segue ancora.
4: Wait.
8: Io Napoli.
7: E giorno e notte, speranza solo a te.
8: Mio Napoli.
7: Ma chi? Ma fagli mai capire.
8: Mio Napoli.
7: Napoli.
8: Città da Imperia.
4: Madonna mia.
9: Vergara, dai il tuo al pallone.

0: gol, ma gol.
1: Vergara gioca col cuore, Vergara e il suo pallone, Vergara e Napoli.
0: Grande Robby, ma gol. Questa chitarra la riconosco.

0: prega per noi.
1: Prega per noi, anche per tanti infortuni, come al solito spettacolare Festival Badrozzo. Chiediamo scusa a coloro i quali non siamo riusciti a mettere ovviamente i pezzi, forse anche la new entry. Rimandacela, così domani proviamo a trovare spazio. Ti chiedo scusa. E poi mi puoi salutare Rosy, la mia piccolina, le amo. Claudio ce lo scrive, lo faccio volentieri. E poi vado a salutare io, non lo so, non c'entra nulla con il Napoli ma con lo sport, Vinicius Junior, Carlo da Secondigliano, vabbè, insomma, avremo modo e tempo per parlarne. E, buongiorno al bar al CTO ospedale, Eli, Giovi, Forza Napoli, basket stasera a guardare. Poi c'è sì Claudio Baglioni, l'abbiamo sentito, con Porta Portese, con Biagio da Scafati. Spero che sabato giochi Lucca e segni il gol vincente. Si possa alluccare, ci scrive Ciro dalla provincia di Torino. Sempre a criticare, pensiamo a sabato che la ciociaria ce la facciamo sulla brace, speriamo, il piglio da Orta. I nostri calciatori, sì, questa l'abbiamo già letta, questa di Ciro. Gianluca, buongiorno, vorrei sapere se i giocatori di Napoli che sono andati via in altre squadre in questi ultimi anni allenati da Conte, se si infortunano come i nostri attuali giocatori. Mario da Mater Dei, è una ricerca sicuramente da fare. Ok, grazie, domani ci riprovo. Grazie Eddie Monello, sì, ti ringrazio Eddie, ti aspettiamo, sono curioso di sentirti. Vado da Gianni intanto in linea. Gianni, buongiorno.
2: Avvocato, che piacere, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno a te.
1: Sempre.
2: Avvocato, io posso cambiare un po' il mood, come dicono gli inglesi, di questo.
1: Ma tu,
2: quest'ora.
1: Ma scusami, tu quando nel entri, quando tu entri al bar dello sport puoi fare quello che vuoi, mio caro.
2: No, no, siccome vedo che tutti si sono preoccupati degli infortuni, certo, che Napoli ha ricavato, no, da queste nazionali, sì, io invece, sì, voglio dire le gioie, no, di queste partite delle nazionali.
1: Vero, hai ragione.
2: De Bruyne, ho visto un De Bruyne, un altro De Bruyne, ho visto quei due gol favolosi.
1: È vero.
2: Contro la Turchia, ho visto un Højlund in formissima. Cioè, allora io direi una cosa, siccome Napoli purtroppo, cioè purtroppo per fortuna ha fatto la scelta di Allegri, che è il classico allievo di Coverciano, no? La scuola calcio italiana, che purtroppo ha portato i suoi frutti negativi, no? In questi ultimi anni, avvocato, lo dobbiamo dire.
1: Vai.
2: Non è la scuola calcio degli allenatori italiani, quelli che non si sono rinnovati andando ad allenare all'estero, eccetera. Purtroppo noi vediamo un calcio abbastanza comunque difensivo, eccetera eccetera.
1: Quindi
2: è inutile dire ad Allegri gioca così, gioca colì, fai il 4-3-3, fai il 3-5-2, perché Allegri è uno di quell'allenatore, ora ce l'abbiamo l'allenatore del Napoli, facciamo fare a lui, perché è uno di quell'allenatore che ha il suo modus operandi,
1: sì,
2: nel senso dei suoi schemi. E purtroppo io spero solo che lui abbia guardato le partite delle nazionali.
1: Ma pensa se non la, ma come non le ha viste? Ma le ha viste sicuramente, però anche
2: quindi avrà visto che hanno fatto la differenza
1: molto bene, ma lo stesso Vergara ha fatto bene, tutti hanno fatto bene,
2: i vari De Bruyne, Højlund, e forse
1: ma lo stesso Gilmour, lo stesso Lobotka, tutti quanti stanno facendo molto bene in nazionale.
2: Speriamo che lui trovi un modo come fare per esaltare che hanno questi cacciocchi. Oggi abbiamo la certezza che abbiamo dei giocatori di qualità, che non è possibile uno li critica e poi vanno a giocare all'estero e fanno la differenza, quindi qualche cosa deve aggiustare,
1: anche se sicuramente gli infortuni potrebbero condizionarlo in un pensiero che lui avrebbe potuto fare di una sorta di modifica tattica.
2: Avvocato, io dico sempre,
1: Gianni ti sento male, purtroppo ti sento male. Oh, è spuntato dal nulla Nellino Iorio in cabina di regia. Allora saluto Antonio di Torre Annunziata, Forza Napoli sempre. Poi bellissimo il festival, Roberta, Mauro Perfetto, Martina da Napoli, grande la nostra Robby, anche Biagio da Scafati, anche Mauro Perfetto, Vittorio l'orologiaio, buongiorno fratelli in fede, un saluto al nostro Cesarone, a tutti coloro che combattono, Antonio dall'Austria. E poi per i calciatori del Napoli di ritorno dalla nazionale c'è solo un modo per recuperare le forze, 3 giorni rindoli e riposo assoluto, e speriamo Andrea che non si faccia, no, perché quella è una cosa che non non mi piace ricordare. Poi, visto i tanti infortuni esibiti, mi posso sincerare sulle condizioni di Lucca. Cattivo Michele Atonna. Può essere colpa anche dell'alimentazione, non lo so Antonio se è colpa dell'alimentazione. Buongiorno, la cosa che mi preoccupa di tutto è sentire interviste a dottori, professori, preparatori, fisioterapisti, gente che fa questo per non avere una spiegazione. Nessuno vuole sbilanciarsi. Hai ragione Daniele da Marotta, città del mare d'inverno, come fai a sbilanciarti? Non si può, è un argomento troppo tecnicistico, troppo particolare. Allora, caro Fabrizio, ti devo chiedere un attimo di pazienza perché sono in ritardo con la pubblicità. Vado un attimo in pubblicità, poi torno e vengo da te. A tra poco al Bar dello Sport.
0: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
3: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
0: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
3: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
0: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
4: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
5: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
6: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
7: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
8: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, via Enrico Fermi 87, Cardito.
9: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
10: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
11: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
12: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.
1: Amici di Kiss Kiss Napoli, addirittura l'arrivo del nostro Bar dello Sport. 081 546 6873 per gli ultimi interventi in diretta. Ci sono Fabrizio, che devo andare subito da lui perché è rimasto in attesa, poi c'è anche Antonio. Continuano ad esserci tantissimi messaggi e io lo faccio molto volentieri, soprattutto ho beccato questo messaggio della nostra amica. Fai gli auguri alla mia nipotina Maria Grazia, 9 anni, tifosa del Napoli, dalla nonna Adriana. Che carina. Roberta è sempre bravissima. Domani, grande Marcello da Beirut che ci segue sempre. Gianluca, non ci metto la mano sul fuoco riguardo agli infortuni, ma il capo espiatorio sono i campi dove fanno l'allenamento, e che noi possiamo saperlo, caro Raffaele da Pagani. Ti chiedevo, visto che sei addentro, ma nel basket sono gli stessi infortuni che ci stanno falcidiando oppure un mondo diverso? No, Rino Molosso, può capitare nel basket, anche lì ci sono sollecitazioni muscolari importanti. Guarda caso, proprio due giocatori del Napoli Basket molto importanti, Ramsey e Totè, non hanno partecipato alle prime gare proprio per qualche problema muscolare. Tokyo presente, buongiorno, si sa qualcosa dei fortuni per Vergara? No, non ancora. Segui le nostre produzioni, vediamo se oggi riusciamo a sapere qualche cosa di Vergara. Fabrizio, eccoci qua, buongiorno. Fabrizio.
13: Forza Napoli.
1: Forza Napoli sempre, buongiorno a te Fabri, eccoci.
13: Finalmente stiamo di nuovo vedendo una nazionale, almeno per quanto mi riguarda, con tanto entusiasmo.
1: Bello, sì, perché bello.
13: Di nuovo qualità, personalità.
1: Sì, l'ha ripresa bene dopo il primo tempo molto preoccupante con il Belgio, poi dopo è stata un'escalation e chissà a novembre potrebbe esserci questo primo risultato positivo di Mancini.
13: Cioè non mi sarei mai aspettato che Mancini ci mettesse così poco tempo almeno per risolvere tutti quei problemi che ci hanno contraddistinto negli ultimi anni.
1: Qualità, qualità, come dice il nostro amico Pardo, qualità.
13: E poi un grandissimo Vergara.
1: Eh sì, molto bene, molto molto bene. Molto bene.
13: Speriamo bene per sabato.
1: Assolutamente, non facile Fabrizio, non facile mio caro, non facile, però insomma speriamo di riuscire a riprendere la marcia in classifica perché diventa importantissima. Fabrizio, grazie, buona giornata.
13: Buona giornata.
1: Anche a te, anche a te. Tony da Frattamaggiore, ho 40 anni, gioco una partita a settimana il mercoledì, mi sento sempre un leone. E vabbè, ma mica giochi allo stesso ritmo, amico mio. Dumbia non era buono per il Napoli come vice anghissa, che peccato, ci scrive Francesco da Reggio Emilia. Ci vogliono i giocatori, ma Allegri cosa deve fare? Siamo strapieni di infortuni, abbiamo i giocatori contati, ce lo scrive Carmine. E poi vado da Antonio che è in linea. Antonio, buongiorno.
14: Buondia.
1: Amico mio, da Riva del Garda, il nostro amico Antonio che non sentivo da un po'. Buongiorno a te, caro.
14: Buongiorno, ma con questa sosta, sai, non ci sono tanti argomenti.
1: Niente meno. Sì. Siamo in onda da 3 settimane, Antonio, che stiamo parlando ogni giorno, sta succedendo di tutto.
14: Sì, ma non ci sono argomenti sul Napoli.
1: Se non gioca, calcio appunto. Giocato, voglio dire.
14: Ma io preferisco ascoltarvi che mi fa
1: bene.
14: Molto piacere e soprattutto mi fate molto compagnia. Niente, sti infortuni veramente. Bisogna prendere un pullman, cioè ce l'ha già il pullman di Napoli, dovevo iniziare a fare un giro, un po' di giri nelle varie.
1: In luoghi sacri.
14: Brava, da Montevese a Pompeia, chi più ne ha più ne metta.
1: Facciamo un tour.
14: Un tour, magari a Lourdes con l'ultima tappa non sarebbe male. Mamma mia, non sarebbe più. Vabbè, finalmente possiamo dire che sabato gioca in Napoli. Mamma
1: sì, questo
14: mia,
1: è sicuro. Questo è sicuro.
14: Tu puoi dirmi quello che vuoi sulla nazionale, chi va contro, chi va a favore, però io proprio la nazionale proprio. Posso capire un europeo, un mondiale, però mondiale.
1: Vabbè, è una scelta, ognuno è libero.
14: Io preferisco sempre la mia nazionale che la
1: ma fuori di ogni dubbio, ognuno è libero di seguire le partite, sì. Vederle, non vederle, vedersi un film, vedere le partite, ognuno è libero di fare quello che vuole. Però io ieri ero troppo incuriosito da vedere questa emozionante prestazione di Vergara, anche se il finale ci ha lasciato un po' con il thriller.
14: Abbiamo un campioncino in casa.
1: Speriamo bene.
14: Ma tu lo sai che Vergara ha dei parenti qui a Riva del Garda?
1: Ah, non lo sapevo.
14: Da parte della mamma di Vergara, c'è una sorella qua.
1: A Riva del Garda. Ah, bella notizia. Vabbè, glielo chiederemo.
14: Infatti Vergara veniva spesso qui a Riva del Garda da ragazzino.
1: Bene, mi fa piacere.
14: Adesso stiamo facendo di tutto per portarlo qua al nostro club.
1: Quando arriverà il nord.
14: Detto questo, guarda, mando un saluto a tutti.
1: Grazie Antonio.
14: Che stanno dall'altra parte dell'oceano. Un saluto soprattutto al tuo amico il toro di Ravello.
1: Il mitico toro di Ravello.
14: Simonetti.
1: Al nostro
14: Nunzio. Un'altra che non mi viene il nome.
1: Roberto. Nunzio Simonetti e il toro di Ravello, una triade davvero.
14: Se tutto va bene, il mese prossimo ci vediamo.
1: Con grande gioia, ti abbraccio, grande Antonio.
14: Forza Napoli.
1: Sempre un abbraccio anche al nostro grande Antonio, grande Festival Bar dello Sport ci salutano, buondì Gianluca, e poi grazie per i complimenti al nostro amico Enzo. Sebastiano Esposito non si poteva prendere, ci lo scrive Antonio dall'Austria, e poi mi scrivono in tanti davvero su questa storia di Vergara. Ragazzi, non abbiamo ancora notizie, quindi non posso ancora allora i miei nipoti Katia e Kevin sono il mio orgoglio. Il gattino Corona, insieme siete la mia vita intera, non ho bisogno di guardare il cielo per vedere le stelle. Katia, Kevin e Corona, vi adoro, un abbraccio forte anche ad Oreste e grazie per la compagnia. Anna Rita da Gioi, Questa è nuova, quindi vado a salutare anche Gianluca, un forte abbraccio alla meravigliosa Robby, ce lo scrive il nostro amico. E poi ancora c'è Lello in linea, vediamo se il countdown è quello giusto, caro Ciro, il countdown. Ok, allora riusciamo a prendere l'ultima telefonata. Che soddisfazione vedere il pubblico di Bologna applaudire Vergara per la prestazione. Brava Maria da Fuorigrotta. Se continuiamo a mettere le mani avanti per sabato contro il Frosinone ci fa capire che anche il quinto posto è precluso. No, non è che metto le mani avanti, dico che semplicemente dobbiamo capire con quale formazione andiamo a giocare. Dobbiamo capire. Sì, già abbiamo letto, caro Lello da Quarto, si sei ristratto. L'ultima telefonata, quella di Lello, hai 40 secondi per te. Buongiorno.
15: Buongiorno a tutti e felice giornata. Sono Lello da Padova.
1: Ah, amico mio, eccoci. Avvocato, buongiorno.
15: Avvocato, che bella nazionale.
1: Sì, bella partita. La seconda.
15: Mi sono riavvicinato. L'arma vincente è il nostro capitano Donnarumma, perché sta andando e dimostrando che naturalmente la nazionale vuole arrivare all'obiettivo che
1: speriamo
15: anni che non raggiunge.
1: Speriamo.
15: Un saluto in particolare a Domenico e tutti i nonni del Bar dello Sport. Vi abbraccio e forza Napoli.
1: Sì, bravo Lello, così mi piace, mi sei piaciuto, bello, bravo. Oh, ci risponde il nostro amico Nunzio che ha sentito il saluto di Antonio da Riva del Garda. Bom dia, quando entra, bom dia. Allora, perché Vergara ieri a primi dolori non ha chiesto di uscire? Ragazzi, non lo so. Lui ha alzato la mano, almeno quello che ho notato io. Poi, ragazzi, là in partita stai difendendo il 2-1. Rao anche diventerà un crack, ci scrive un nostro amico. E vediamo che cosa succede. Intanto faccio l'ultimo saluto all'amico Guglielmo che mi ha mandato un filmato che non posso aprire, e devo salutare voi perché siamo arrivati in conclusione della nostra trasmissione. Aspettiamo di avere notizie, ragazzi. Oggi ribadisco, ultimo thriller stasera, Lobotka e Gilmour sono impegnati in nazionale, poi finalmente da mercoledì sarà solo ed esclusivamente Napoli-Frosinone. Grazie a Ciro Froio in cabina di regia, grazie a tutti quanti voi come al solito per la grande partecipazione al Bar dello Sport. Io vi do appuntamento a domani 9 puntuali come sempre, Kiss Kiss Napoli con il Bar dello Sport. Un abbraccio da Gianluca Viglotti, ciao.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: siamo messi in Pandan.
1: Sì, quasi sì, quasi.
0: Siamo
1: sì,
0: a Padan qui stamattina.
1: Sì, siamo quasi a Pandan, no? A Padan, che so, a Padan. Amici, amiche, buongiorno, buongiorno, bentrovati su Kiss Kiss Napoli. Salutiamo Gianluca Vigliotti. Ma adesso c'è Yes and No Kiss Kiss fino alle 12, dove mai mi sarei convinto o prodigato a chiedere consigli a lui, Rosario Verde. Vabbè, buongiorno,
0: consigli a me.
1: Voglio chiederti un consiglio.
0: Allora mi fai morire. Cioè,
1: è un tentativo.
0: Voglio morire quando mi chiederà consiglio accanto a lui Marco Pesacani.
1: Mi sento tutto appilato. Cosa devo fare? Non ce la faccio più, signore.
0: Frumicino.
1: Posso pigliare?
0: And the
1: vabbè. Buongiorno a Ciro Froio.
0: Cioè, buongiorno. Hai fatto.
1: Il consiglio me l'hai dato. Come stai?
0: Hai fatto. Io sto benino.
1: Sì. Vedi, mi ha dato consiglio e manco sta male. Vabbè, andiamo ragazzi, ci sono ben 2 ore da trascorrere insieme. 342 00 00 100 per i vostri messaggi, mentre invece se volete chiamare in diretta 081 546 6873. Occhio che c'è Ciro Froio, quindi non scherzate.
0: Aiuto,
1: no
0: regolare,
1: no viva voce, fate i bravi. Poi se volete vedere due conduttori in pandan, c'ha ragione.
0: Lo so che è inutile, però non dice che significa.
1: Ci proviamo a migliorare la tua giornata lavorativa, Ciro.
0: Facciamo per te, Ciro.
1: Un annuncio su un intro di una canzone lo possiamo ancora fare per questo. State con noi.

0: Iniziamo, cari amici e care amiche, e ovviamente noi ci rivolgiamo a lui. Da dove iniziamo, signor Vecchio?
1: Iniziamo da questo. Ciro, Ciro, a te ti piace la coppa? Ti piace la coppa? Ti piace, la mangi la coppa? Non guarda così.
0: Vabbè, tu qualsiasi cosa gli porti.
1: È malato, appena dice una cosa, a te ti piace la coppa, mi sa che ti piace.
0: Ma la coppa?
1: Un mammungillo, ti piace un mammungillo?
0: La coppa, casomai.
1: La coppa, non
0: la,
1: so.
0: La coppa è quello del trofeo.
1: La coppa, sì. La coppa di maiale, come la coppa di maiale?
0: La coppa di maiale.
1: Oh, come si presenta? Allora, la coppa. Da dove salumiere non ti capisci? Però un po' di coppa di maiale, non ti capisci. Allora, niente carne di maiale nel nuovo menù della mensa scolastica. Scusate se ho usato la sco, che si dice sco. No? Sco, no, sco, sco, sco.
0: Che cosa? Sco che?
1: Scolastica o scolastica?
0: Scolastica.
1: Scolastica è napoligna. Allora, niente carne di maiale nel nuovo menù della mensa scolastica. Scoppia la polemica. Spariti la coppa, la lonza e il prosciutto. Una decisione che secondo il consorzio, pensate, a Piacenza è proprio quello, cioè come dice la pizza a Napoli, ecco. Una decisione che secondo il consorzio rischia di penalizzare pesantemente l'eccellenza agroalimentare simile dell'intero territorio piacentino. Il nuovo menù autunno e inverno nelle mense scolastiche di Piacenza finisce al centro di questa polemica, no? La decisione della commissione mense comporta composta da comune e ASL escludere la carne di maiale e alcuni salumi tipici che scatenano la reazione indignata dell'opposizione. Naturalmente Fratelli d'Italia e Lega la legano al fatto dei musulmani, no? Dice vabbè, esatto. Fa un piacere ai musulmani.
0: Avete rotto un altro pezzo di tradizione a favore dell'islamizzazione.
1: Che si è chellato, mentre dice il comitato, dice no, tanto gli islamici già hanno il loro menù, quindi lo facciamo, non si è capito bene perché è molto la motivazione tecnica, sentite qua. L'amministrazione ha motivato la revisione con ragioni strettamente tecniche e di sicurezza. Va bene?
0: Così, e di dieta.
1: Generale. La lonza di maiale è stata sostituita con il vitellone.
0: Buono.
1: Allora, la lonza è stata con il vitellone perché la carne risultava talvolta stopposa. Cioè, al direttore del consorzio che ha deciso questa cosa, è stopposa.
0: No, a lui, ai bambini.
1: La carne di maiale pista è stopposa.
0: Dice,
1: per i bambini, tu di chi? Dice, ma che qualche creatura è venuto là che se l'ha mandata che era stopposa? No, tu di chi?
0: Dice che la lasciavano nei piatti.
1: Ti lasciamo vitellone. Leggo come è scritta, La lonza di maiale è stata sostituita col vitellone perché la carne risulta talvolta, non sempre, talvolta stopposa. Allora dice, se talvolta è stopposa, noi la l'uomo molto. Mentre il prosciutto cotto è stato rimpiazzato col provolone. Cazzo sape, se tu vuoi trovare 100 grammi di prosciutto cotto e chi lo non ottiene, dice, vabbè, ratemi il provolone, è la stessa cosa.
0: È uguale,
1: il provolone e il prosciutto crudo, però non dice perché il prosciutto crudo no, dice no, sostituito soltanto con il provolone. Il provvedimento più drastico ha riguardato però la coppa,
0: bravo,
1: eliminata in seguito a un episodio di soffocamento di un ragazzino che poi è stato salvato perché si stava affogando con questa coppa di maiale. E fortunatamente risolto con le manovre fatte dagli insegnanti e roba varia. Spiegazioni che non hanno convinto il consorzio di saluni DOP piacentini.
0: Grazie.
1: Il quale dicono: ma come stiamo facendo? Perché poi che succede? C'è una contraddizione. Dice il presidente di questo consorzio: dice: ma state spendendo i soldi della regione per promuovere anche fra i bambini questa eccellenza che noi abbiamo a Piacenza, che sono i salumi e altro, mentre poi lo togliete dalle scuole. Dice, è una contraddizione, perché prima lo finanziate per promuoverlo, anche per mantenere le tradizioni e il comparto alimentare, poi dalle scuole lo togliete, non si riesce a capire. Dice, perché state facendo questa cosa? Vabbè, secondo voi la spiegazione che danno perché hanno tolto questi alimenti dalla dieta vi ha convinto o meno? Ripeto, allora, la lonza di maiale è stata sostituita con vitellone perché la carne a talvolta risulta stopposa
0: e dice che molte volte viene lasciata nel piatto.
1: Io proprio, presidente, là ci scrivevano proprio,
0: no, c'è una commissione,
1: chi stanno rimasta roba in fotografia,
0: c'è una commissione.
1: Vabbè, la commissione va tutti i giorni nelle classi e va a vedere se i ragazzi hanno mangiato tutto o meno. come dice Pisacane, qua non c'è scritto, però se lo dice Pisacane noi sentiamo. Mentre il prosciutto cotto è stato rimpiazzato da provolone, non si dice perché, è a coppia maiale, perché un ragazzino qualche anno fa si stava affogando, mi ha detto all'uomo burca, no, un ragazzino oltre si stava affogando con la mozzarella e dice no, ah, se si sta affogando chi? L'uomo ha mozzarella a mezza, quindi la regione promuove la mozzarella e la scuola è a via. Vabbè, fateci sapere al 342 00 00 100 oppure 081 546 6877.
2: Secondo me va contestualizzato il fatto che si sta nella mensa scolastica, che comunque è un luogo, non è la tavola di casa.
1: All'opposizione diciamo, ma secondo me è un fatto perché voi lo fate per i musulmani questo e quell'altro, mentre loro dicono no, è perché è stupposo la carne maiale è stupposo. Vabbè, fateci sapere, noi che ci faccio, fermiamo un attimo canzoncino e torniamo.
2: Già ti vuoi fermare, non abbiamo nemmeno iniziato.
1: No, cioè, insomma, mi ha parlato più 6 minuti.
2: Bravo, ancora! Casomai sto prosciutto.
1: Chi ha sto prosciutto? Prosciutto sostituito con.
2: Chi la vende questa lunza? Chi la vende questa? Vabbè, quella dice che è per fare una rotazione nutrizionale dei.
1: Ma ecco, allora dici un lagiletto, sta cosa.
2: Sta qua, c'è quest'altro articolo anche che spiega un pochino tutte queste, queste cose qua. Allora, 342 00 00 100, diteci la vostra, magari fateci sapere se i vostri figli nelle mense scolastiche, qui anche Napoli, Campania o dintorni, hanno restrizioni di questo tipo e come vengono gestite.
1: Ma più che altro vi convince la, cioè, come si dice, la spiegazione che danno,
2: guarda, il mio intuito, il mio settimo senso,
1: ma
2: mi suggerisce che tu non sei convinto, tu non sei molto convinto.
1: Non sono convinto, no.
2: Me ne ero accorto. Ci sentiamo una canzoncina, Boom Dash con Paolo e Chiara, e poi torniamo con voi.

messaggi prima di andare al telefono. Ciao Marco e Rosario, io ho un vago ricordo di quando i miei figli andavano alla materna e ogni giorno avevano una scheda con i nomi dei bambini e specificavano se avevano mangiato il primo, il secondo e così via. Quindi è possibile che abbiano monitorato le preferenze dei bambini? Poi è facile vedere il marcio dietro alle decisioni dei manager pubblici, che sicuramente c'è, dice Angelo Datore. Da quello che leggo dice che esiste una commissione mensa che rileva quelle che sono le cose gradite o non gradite dai bambini, perché poi secondo me una critica che può arrivare alla scuola da parte di un genitore se non viene mangiato un piatto che non è gradito è proprio quello di dire scusate cambiatelo, perché a fronte di un bambino che resta senza mangiare a

0: capito? Non è la scuola, tutte le scuole, cioè questa è la commissione di tutte le scuole di Piacenza e della regione. Praticamente, come dici tu, non voglio entrare in polemica con te perché è inutile. Dico, tu vieto la cosa perché dici, vabbè, tutti i giorni noi portiamo la canna di maiale e ci torni indietro. Cioè, non la mangia nessuno la canna di maiale. Allora dice, vabbè, tu ama la canna di maiale, ma giustificare dicendo no, perché qualcuno a talvolta risulta stopposo. Vabbè, poi ognuno aveva una maniera.
1: Scusami, io ci vedo, più una pressione aziendale sulla politica. Vabbè. Per far sì che quel prodotto venga venduto, punto e basta. Vabbè, perché ovviamente una mensa scolastica o delle mense scolastiche ovviamente sono prodotti venduti sicuri tutti i giorni. Allora è normale che se io quel prodotto non lo compro più, tra virgolette, il produttore riceve un ammanco notevole. Però allo stesso tempo non posso obbligare una parte anche consistente degli alunni a mangiare una cosa che poi non viene gradita o non viene mangiata.
0: Va bene, quindi partiva dal, come dice Marco, l'articolo 19, però dice Marco, arrivava dai consumatori e diceva non la voglio questa cosa, però non mi risulta, però mi fido di giudizio di Marco. Va bene, 081 546 6873. Pronto?
2: Pronto?
0: Buongiorno, ciao.
2: Sono Luca.
0: Ciao Luca.
1: Ciao.
2: Buongiorno, allora volevo intervenire del fatto della mensa, mi sento chiamato in causa perché ho una bimba piccola all'asilo.
0: Sì.
2: Fa la refezione, a parte che ho avuto già due grandi, le mie prime due che hanno fatto la refezione, e da quando ci fu un bimbo in una scuola, Bernardo Cavallino, che purtroppo insomma perse la vita per un pezzo di mozzarella, già prosciutto e mozzarella già non viene servito nella refezione comunale, ma già da anni.
0: Ok.
2: In più ci sono tantissime cose che non vengono servite perché ovviamente le maestre non si assumono la responsabilità di far mangiare determinate cose che possono risultare, come dicevate voi, stoppose, possono risultare
1: un po' più difficile la masticazione
2: per i bambini, sì, per la masticazione. Poi sono bambini anche piccoli, parliamo di asilo, parliamo di elementari, forse elementari già un po' di più, però essendo un'unica azienda comunale fanno, se devono togliere qualcosa la tolgono a tutti, è difficile che facciano le differenze.
0: Sì, ma il prosciutto cotto
2: no, è crudo.
0: No, insomma, non parliamo qua di crudo, parliamo di prosciutto cotto che viene sostituito con il provolone, per esempio.
2: No, il cotto a volte qua viene dato.
0: Il discorso qua è diverso, amico mio, non è come la sta portando, cioè sta l'opposizione di Piacenza che dice praticamente questa è una manovra ideologica. Va bene.
2: No, in realtà io ho capito quello che dice anche il consorzio.
0: Quello che dice il consorzio, ma non è che sta facendo una cosa ideologica, perché poi
2: secondo me bisogna scindere, però, che un conto è che tu lo mangi a casa dove tua mamma, essendo tua mamma o tuo padre, hanno la responsabilità su di te e amen, ti comprano quello che vogliono, ma a scuola la responsabilità ricade sulle maestre.
0: Vabbè,
2: se giustamente ci sono dei cicli,
1: no, dice Rosario, non mi sono spiegato. Secondo lui
0: è inutile, non
1: c'è il discorso ideologico legato ai musulmani, tra le tante cose
0: non l'abbiamo portata su.
2: Non l'ho pensato proprio questo fatto dei musulmani, perché sinceramente
0: e questo dice l'opposizione, dice la state mettendo su questa cosa qua, però è un fatto ideologico,
2: ma loro devono trovare sempre un nemico. Quello è il problema, altrimenti non vanno avanti. Secondo me è più una problematica di bambini vera e propria che altro.
0: Quindi tu ritireresti completamente dalle scuole italiane tutta la carne di maiale, tutto ciò che è derivato dal maiale.
2: Maiale no, però se
0: casi è stato fatto a Piacenza.
2: Se tu prendi un secondo una lonza di maiale, un vitellone, è evidente che il vitellone anche per noi adulti è molto più morbido, anzi costa pure di più il vitellone rispetto alla lonza di maiale, per cui è anche di qualità maggiore, secondo me. Poi se uno ci vuole vedere alle spalle un qualcosa di diverso, allora è un problema suo. Io ci vedo solamente un fatto che, vissuto sulla mia persona, che tante maestre non si prendono la responsabilità di far male. Infatti loro non toccano niente, i bambini mangiano.
0: Grazie, abbiamo capito il concetto. Grazie, ciao, amico. Caro, ciao. 081 546 6873. Un altro minutino prima.
1: C'è Francesca che dice, ragazzi, allora voi due non potete più entrare in una scuola perché siete due bei pezzi di coppa.
0: E non possiamo entrare, sì. Ci stava qualcuno al telefono? No, vabbè, 081 546 6873, ma purtroppo il tempo è scaduto, andiamo in pubblicità. No,
1: ci vuole tempo. Ragazzi, buongiorno. Forse non lo sapevano cucinare, bastava cambiare il cuoco. L'anno prossimo invece ci saranno le elezioni amministrative e politiche e la sinistra si sta preparando a prendere i voti da parte di tutto il

0: Stato islamico e musulmano, chissà che non propongano il burqa per tutte le donne che dovranno arrivare illibate al matrimonio ed essere proprietà esclusive dei loro mariti. Ciro la mette proprio sul
1: Vabbè, Ciro, le ragazze stanno arrivando illibate, venendo all'andazzo dei ragazzi, penso che siano comunque insomma illibate.
0: Cioè, non c'è bisogno
1: dell'islamizzazione, non. Già ci arrivano da sì. Ecco.
0: Buongiorno ragazzi, mio figlio con la mensa non so se ha restrizioni, ma per quello che pago credo che il piccolo si prenda a linguine con l'astice almeno 3 volte a settimana. Beh sì, hanno un bel costo ste refezioni, tra le altre cose. Posso dire che la coppa piacentina ha il filo di grasso che può rimanere alla gola, dice invece Massimo.
1: Ma il prosciutto cotto, che sarà proprio ai bambini il prosciutto cotto? Cioè, perché il prosciutto cotto no? Cioè, il prosciutto cotto sostituito dal provolone, ragiona l'unse maiale, ragiona a coppa, ma il prosciutto di cotto, perché togliere il prosciutto cotto? Infatti non lo specifica, dice no, sostituito con il provolone, per il prosciutto cotto no. Perché si dà ai bambini il prosciutto cotto.
0: Qua su quest'altro articolo specifica che per una rotazione di alimenti legata,
1: rotazione 2 volte a settimana
0: al discorso che nutrizionisti.
1: Rotazione significa che ruota una cosa, una volta arriva in realtà no. Toglierlo completamente dal menù è un'altra cosa, capito?
0: Non so se è tolto completamente tu.
1: Tolto
0: pure.
1: Completamente. Questi qua sono gli alimenti che sono stati tolti completamente dal. Te lo rileggo?
0: No, l'ho letto pure io da qua.
1: Anche no,
0: bravo. Allora aspetta, ce n'era uno che ti chiedeva aiuto, aspetta un attimo che te lo trovo. Allora, Rosario Illustrissimo, il top della bellezza, un saluto da un tuo ammiratore Claudio il pizzaiolo.
1: Ma telefonasse mai, mi chiamo Giovanni, sono
0: andato.
1: Non lo leggi.
0: Dagli una mano, perché dice: ma viste che ti nocio ciò, muove 1.000 euro facile che devo pagare l'idraulico che stamattina sta montando i condizionatori a casa.
1: Solo con fattura.
0: Bravo.
1: Se mi
0: bravo.
1: Porti la fattura,
0: bravo.
1: Piace?
0: Bravo,
1: piace.
0: Sì, bravo.
1: Legalitari, bravo. Siamo legalitari.
0: Bravo.
1: Pronto?
0: Paghiamo
1: pronto.
0: Le tasse.
1: Pronto?
2: Ciao ragazzi, Vincenzo da Francoforte.
1: Ciao Vincenzo.
0: Ciao, bacino.
2: Ciao ragazzi, sinceramente la vostra notizia non mi meraviglia, dall'Emilia gestita dal PD, dai russi, non mi meraviglia, non è il primo caso, già è successo un anno fa in altre scuole che per un certo numero di ragazzi musulmani, quindi non parliamo del 60-70%, però di questo passo ci arriveremo, faremo la fine della Francia, avevano cambiato il menù a scuola. Io sinceramente questo non lo trovo giusto e quindi io non lo so dove ci vuole portare questa politica.
1: E il pizio qui è celata, però non è che proprio dice no, l'abbiamo fatto questa cosa. Dice no, è fatto alimentare, il prosciutto cotto non te lo diamo perché.
0: In passato per esempio sono state fatte delle feste, scusa un attimo, però in passato abbiamo raccontato poi di notizie dove facevano delle feste, eliminavano le cose di maiale, se qua ti dicono che fanno un menù apposta per i musulmani dove non mettono le cose che per religione non vogliono, quindi comunque ora il maiale ce l'hai o non ce l'hai per tutti gli altri italiani non cambia perché tanto a loro non riguarda.
1: Giusto per non offendere.
2: Poi
1: dico quello che dice l'opposizione, non dico
0: è offendere
1: non
0: chi?
1: Dico, non
0: mangio
1: dico.
0: Suoi,
2: allora,
0: io mangio mio.
2: Allora io ti dico come la penso, ok? Allora se tu vuoi fare puoi fare una scelta, allora c'è questa di maiale o vuoi quest'altra, pagate un po' di più però mangiate quello che volete, ma io non posso levare queste cose. Se poi la vogliamo mascherare per altre cose, allora in giro all'altra gente non la prendono le altre persone, perché lo sappiamo dove stiamo andando, quindi a me non mi sta bene questa, ragazzi, a me non mi sta bene, non... Io ho sentito prima l'amico di prima, devono cercare, allora vai a dire oggi ai francesi di come stanno messi, vai a dire oggi che un altro po' dobbiamo andare via noi, dobbiamo cambiare noi le nostre abitudini per gli altri.
1: Andiamo su un altro versante, amico mio. Grazie fratello. Ciao. Buon lavoro, buona giornata.
0: Allora, Fermini, giorni,
1: pronto?
0: Dopo questa telefonata, Fermini, pronto?
3: Pronto?
1: Sì, buongiorno, ciao.
0: Dica,
1: ciao caro, chi sei?
3: Volevo intervenire pure io per la questione mensa.
1: Prego.
3: Diciamo, a parte la quale è la vera motivazione, se ideologica, se pratica, questo diciamo che lo possiamo sapere. Però effettivamente una motivazione pratica c'è, perché alcuni alimenti sono più pericolosi di altri per i bambini.
1: Perché il prosciutto cotto è pericoloso, scusami?
3: Eh no,
1: qui sì, il prosciutto cotto, Alonso, la coppa, come dice Marco, Alonso, la carne maiale, la costoletta, può darsi che sto posa, ma un prosciutto cotto, perché? Vabbè, ci fermiamo un attimo, ci fermiamo un attimo, dove abbiamo una sorpresina, pubblicità e torniamo subito, vai.
4: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
2: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
3: Super promo 48, Cerciello Auto.
2: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: 16:31, siete su Kiss Kiss Napoli e apriamo un attimo una piccola parentesi perché andiamo a parlare adesso di un evento benefico che si terrà nella nostra città, ovviamente, in particolare questo venerdì 9 ottobre dalle 20 all'1 del mattino alla Galleria Borbonica. È un evento che praticamente mira alla tutela poi del mare della nostra città. Si chiama Partenope Under the Sea Beneath Naples. Spero di averlo pronunciato bene. Ne parliamo con Sara Marrucci. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno, penso che abbiamo sbagliato il titolo, no?
1: Il titolo era corretto. È un party, l'evento è ideato da Ambika Matur, che è una italo-americana influencer trasferitasi qui a Napoli.
0: Ah,
1: e con l'evento abbiamo voluto creare un progetto che potesse anche far bene alla città, quindi che potesse anche essere una raccolta fondi per Fondali Campania, che è un'associazione che si occupa di ripulire i nostri mari, proprio il mare del Golfo di Napoli.
2: Ecco, ricordiamo dove la si fa. La si fa per una notte alla Galleria Borbonica, no?
1: Dunque, il party è una vera esperienza. Si sarà alla Galleria Borbonica, partirà alle ore 8 di venerdì 9, è proprio all'interno della galleria e terminerà a 1 di notte. I biglietti sono acquistabili solo online sul sito www.travelwithambi.com ed è più che un party, una vera esperienza, perché noi scenderemo nel sottosuolo di Napoli ma simbolicamente andremo sotto il mare, quindi tutta la scenografia, proprio le vibes saranno legate al sottofondo marino. Abbiamo il light designer, abbiamo lo scenografo, avremo le meduse giganti, proiezioni dei fondali marini. In più sarà una vera experience perché gli ospiti dall'inizio saranno accolti dalle guide turistiche della Galera Borbonica, attraverso un percorso raggiungeranno il sito del party. Una volta lì le makeup artist di Accademia Liliana Paduano potranno offrire un makeup artistico col tema sirena. L'outfit sarà soltanto legato al tema del mare, quindi dalle sirene ai pirati a Poseidone, ognuno veramente può sbizzarrirsi. Mm-hmm. In più ci sarà il nostro catering sponsor Slice Pizza, che ha un format completamente nuovo e originale. Ci sarà una performance di burlesque tema sirena. Quindi più che un party, innanzitutto non è solo un intrattenimento, perché ha una causa, sposa una causa importante, e poi più che un party è proprio un'esperienza che gli ospiti potranno fare dall'inizio fino alla fine.
2: È bella, cioè per spiegare, si va in questa galleria borbonica, poi venite truccati, ci sono proiezioni, cioè è proprio un'esperienza sensoriale poi alla fine.
1: Sì, abbiamo voluto ricreare proprio l'idea del mare e soprattutto molta interazione. Quindi la possibilità di conoscere anche altre persone, divertirsi, potersi esprimere diversamente, e il posto e il logo già di per sé è molto suggestivo. Con tutto ciò che noi abbiamo ricreato sarà ancora più bello, più...
0: poi ricordiamolo, è comunque beneficenza, nel senso che quello che verrà raccolto verrà dato a Fondali Campania, anche perché è bella la sensibilizzazione, cioè noi adesso magari anche un po' sulla scia dell'American's Cup che c'è stata, che ci sarà, abbiamo un'attenzione sempre maggiore verso il nostro mare, lo gridiamo a gran voce, un mare anche balneabile e pulito, quindi poi sapere che esistano delle raccolte fondi con la speranza che si possano dare delle belle ripulite ai fondali è sicuramente una bella notizia.
2: Allora, questa associazione
1: riguarda i fondali, riguarda le spiagge, loro hanno anche un po', testano anche le microplastiche che ci sono in fondo al mare. Quindi ed è soprattutto, essendo un evento, un range d'età anche che va da 25, 35, 40, si è voluto anche spingere proprio una fascia d'età diversa, una generazione che attraverso una comunicazione digitale, quindi ricordiamo che ci saranno moltissimo digital creator, vogliono usare questo strumento proprio per metterlo al servizio della città. In più Ambi è comunque una persona che non è nata qui, quindi il fatto che sia lei a muoversi come cittadina
2: è qua che mi fermo, vedi, Sara. Quello che volevo chiedere, questa associazione, questa cosa è stata creata da questa influenza ritola americana che tu hai detto si è trasferita.
1: Fondali Campania, Fondali Campania esiste già a Spesa d'Ercolano,
2: sì.
1: E Ambika è un influencer che promuove Napoli nel mondo,
2: esatto, bravo,
1: e ha avuto l'idea di creare l'evento tema Partenope per fare una raccolta fondi a favore di Fondali Campania.
2: Ma tu hai detto che è un'italo-americana che si è trasferita a Napoli.
1: Sì, per amore a Napoli.
2: Perché? Ci si può parlare? Ci si può chiedere a lei perché?
1: Mica no. In questo momento no, però perché?
2: Cioè si può trasferire dagli Stati Uniti.
1: Sì, perché alla fine noi facciamo innamorare tutti.
2: Sì, cioè dagli Stati Uniti faccio l'influenza e mi trasferisco a Napoli.
0: In genere è sempre il contrario, cioè noi siamo abituati a sentire di persone che da Napoli o di cervelli eccellenti napoletani e campani che vanno via. Allora sapere che qualcuno dagli Stati Uniti ha deciso di trasferirsi a vivere nella nostra città quasi fa notizia, capisci?
1: Te lo dice lei, infatti, mi spiegherà lei perché è qui. Aspetta,
2: ce la passi un attimo.
0: Pronto?
2: Hello?
3: Buongiorno.
0: Eccola, amica, buongiorno, benvenuta su Kiss Kiss Napoli.
2: Why? Because? Perché ti sei trasferita? No. Why? Because? Perché? You live in Naples.
0: Ma parla italiano un po', eh?
2: No, mi piace, ok?
3: Parla italiana, non è proprio bello, però posso parlare. Allora, io sono trasferita a Napoli. Per fortuna, diciamo, perché stavo viaggiando solo con un zaino da California e qualcuno mi ha invitato a una festa a costiere e mi hanno detto fermati prima a Napoli. Ho detto va bene, quindi ho fermato a Napoli, ho conosciuto questo gruppo di napoletani e poi sono ovviamente diventata innamorata con uno di loro e ormai 4 anni sono ancora qua.
2: È bello,
0: che bello. E ti dobbiamo già un grazie, amica, perché il progetto e il party che state organizzando molto importante.
2: Ricordiamo di nuovo i parametri per prenotare, come bisogna fare.
3: Grazie.
2: Ciao. Ci passi di nuovo Sara, che siamo in chiusura. Sara?
3: Sì. Allora,
2: voglio prenotare, come faccio? Dove vado?
3: Certo. Allora, la gente può trovare l'invito sulla mia pagina Instagram, è Ambi Matur, Ambi con il epsilon finale e Matur con la TH. E poi l'evento è sul mio link in bio.
2: Sì, ok.
0: Ok, quindi diciamo con...
2: Si va là e ci si prenota. Va bene, grazie.
3: Grazie mille a voi.
2: Grazie a voi, amica, grazie per l'iniziativa, bella proprio. Ricordiamo di nuovo il titolo, Marco, vai.
0: Sara, sei tornata?
3: Sì, vi aspettiamo.
0: Oh, eccoci, ecco. Sara, ci avevi dato anche un sito internet per acquistare i biglietti, giusto?
3: Sì.
0: Ce lo ricordi?
3: www.travelwithambi.com e sempre con l'epsilon al finale e poi è /Partenope.
2: Ok, va bene.
0: Perfetto, e allora Partenope Under the Sea Beneath Naples venerdì 9 ottobre dalle 20 all'1. Per acquistare i biglietti avete sentito come fare, c'è anche proprio il sito, ci sono adesso travelwithmb.com e se volete vivere un'esperienza sapendo che state facendo sicuramente del bene alle coste e ai fondali del mare di Napoli è una bella esperienza sicuramente da condividere con chi volete. E allora noi ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo.

0: po' che cosa ci state scrivendo al 342 00 005. Rosario, perché nel cotto ci sono i polifosfati, sai cosa sono? Nemmeno io, e che paura, dice quest'altro amico. Poi, buongiorno ragazzi, la soluzione sarebbe abbastanza semplice. Come si fa per i celiaci? Basta cambiare il menù a chi fa la richiesta inizio anno, ad esempio allergico al maiale. Io per la cronaca non sono allergico alla maiala, e vabbè, questo è un altro ambito, però io avevo trovato proprio, diciamo, quella che era l'indicazione dal comune di Piacenza, ed effettivamente si può fare domanda per un diverso tipo di menù legato sia al discorso della religione o all'essere vegetariano o vegani, o per esigenze mediche. Ci sono dei bambini che magari sono allergici o celiaci, come dici tu, e tramite poi certificato medico la scuola.
1: Ma l'argomento era diverso, che c'entra? Cioè, va bene, non
0: mi riesco a fare. Stavo rispondendo all'amico.
1: È arrivato l'argomento, capito? Cioè, l'argomento era quello che l'opposizione insomma ha litigato con la maggioranza, che dice: ah, voi lo fate per un fatto ideologico. La maggioranza dice: no, non è un fatto solo di salute, che cosa. Quindi, però la contraddizione, vi ripeto, è quella. Perché la regione di Piacenza praticamente sovvenziona e divulga il consumo di questi, perché per loro è un'eccellenza, come da noi i pomodorini del Pinnolo, oppure che vi devo dire,
0: la mozzarella di bufala,
1: la promuove anche per i ragazzi fuori, ma nelle scuole no. Cioè, questa era la contraddizione, che dice il presidente del consorzio. Dice: perché, scusa, allora a questo punto voi spendete soldi pubblici per promozionarla anche ai ragazzi fuori, e poi dentro no. Questa era la contraddizione. Ecco che c'è il sospetto che sia una cosa ideologica, però insomma era giusto per passare questa oretta assieme. Noi ci fermiamo un attimo,
0: tra una lonza e un vitellone.
1: Adesso c'è una canzone, la pubblicità, una canzoncina, e poi torniamo per l'ultima parte della prima ora. Vai.

0: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da 3 generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
1: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
2: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
3: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, via Enrico Fermi 87, Cardito.
4: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole Sofà trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Approfitta del tasso zero e ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Più comfort, meno pensieri. Scopri tutte le novità su delsolesofà.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
5: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
6: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Comunque è vero, è molto simile Genova a Napoli, anche,
1: sì,
0: anche
1: sì.
0: Gli abitanti di Genova sono molto, almeno quando la frequentavi, quando ero ragazzo, ma è un po' cambiata.
1: Allora 0815466873, spazio a voi in quest'ultimo scorcio della prima ora. Pronto? Caduto. Se parli con uno che lavora nelle sigarette ti dirà è un'eccellenza che non fa male, cioè dice lui, se ovviamente vai da chi produce quella cosa.
0: Ma non c'è, sì, la... è un altro discorso questo.
1: Ah, io ci ripeto, se vogliamo vederci in qualcosa, io ci vedo una pressione politica poi sulle aziende, da parte di alcune aziende, nel proporre per forza certi prodotti, perché è legata alla vendita, cioè di certo non è che li vanno a regalare.
0: Ah, io già bagandi a magari, cioè come a dire,
1: Ma non si possono risolvere le cose con i detti, avanti, forza.
0: È come a dire in campagna, abbattiamo tutto il DOP, tutto il DOC,
1: tutto,
0: lacrima Cristo, l'uomo la mezza fa male, l'uomo fa male, l'uomo lacrima Cristo mezza. Cioè chi c'ha il secchi?
1: Ma mica lo dai bambini.
0: E Pumarluello fanno male, uomo e Pumarluello.
1: Beati loro che hanno una mensa. Noi a Casoria abbiamo pagato e probabilmente l'appalto l'ha preso una società fantasma. I nostri bambini non hanno la mensa. E il sindaco non dice niente in merito. Non sapevamo di questa cosa.
0: Questa è truffa.
1: Questa se è vera è molto grave. Pronto?
2: Ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno,
1: ciao.
2: Allora, io mi chiedevo, ascoltando tante cose che vengono dette, se qualcuno di questi che parla l'ha mai visto un musulmano. Perché mi aspetto uno con tre gambe, con non lo so, cinque occhi. Sono persone che ci sta quello che non ha problemi, quello che ha problemi, intendo proprio culturalmente. Io lavoro nella ristorazione, ho lavorato con tanti ragazzi musulmani che non se ne possono fregare di meno di quello che ti mangi tu. Non hanno problemi di, non si offendono, anzi, ho avuto cuochi musulmani.
0: Ma qua non stiamo parlando di,
2: non mangiavano.
0: Scusami se ti interrompo, qui non stiamo parlando,
2: perché loro non la vogliono toccare con le mani la carne di maiale. Ma
0: qua stiamo parlando della politica che sta facendo, cioè almeno come sospetta l'opposizione.
2: Sì, no, però il problema è che una cosa che poi torno un attimo a quello che dici tu, non vedo tanto estremismo da parte di qualcuno, cioè, o meglio, l'estremismo dei musulmani che non vogliono la carne di maiale perché si sentono offesi, per me è identico all'estremismo di quelli che la vogliono mangiare a sfregio. Che non hanno proprio, purché sia maiale, perché è italiano e perché è cristiano e cattolico, per me la vedo veramente proprio alla stessa maniera. E se il problema è politico, il problema è politico perché vogliono, come al solito, creare il problema. Il sud ruba, un problema è lo stesso. Ci vogliamo far prendere in giro allora da quelli di destra, quelli di sinistra. Beh, il punto è quello. Ce la vogliamo piare con l'arabo? Prima ce la prendevamo col siciliano, ora ce la prendiamo col napoletano. Non cambia niente. Se questa è una questione politica, il gioco è sempre quello: gira torno, ma alla fine entra.
1: Hai sentito comunque poi altri interventi, qualche altro messaggio? È una cosa che comunque richiama attenzione. È una tematica che richiama sicuramente attenzione. E la politica probabilmente lo sa.
0: Io me la prendo più con una parte di politica. Io me la prendo per forza con una parte di, come hai detto tu, cioè pur come musulmano non se ne porto proprio, il problema punto, è quella parte di politica, sì, che per forza vuole fare. Vabbè, io ti ringrazio e chiuderei qua questa ora. Chiuderei qua questa ora, poi cambiamo argomento con la seconda ora. Che dici, Marco? Ti avevi un messaggio?
1: Sì, no, abbiamo il radiogiornale con Vincenzo Perna, poi Trebbi Meteo, occhio, ascoltiamolo perché potrebbero esserci un po' di cambiamenti climatici nelle prossime ore e nei prossimi giorni, e poi a seguire la seconda ora di Yes and Okay.
3: Buone, fresche, crocchette, Cennamo, genuine.
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
3: Ma che
4: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
7: Ben ritrovati da Vincenzo Perna. In apertura, sarebbe stato un colpo alla gola con un paio di forbici dalla sorella di 15 anni. Così il giovane di 21 anni che si trova ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Villa Betania del quartiere Ponticelli di Napoli si sarebbe procurato questa ferita. L'aggressione, a quanto pare, sarebbe scattata durante una lite nell'abitazione della famiglia in via Flauto Magico nel rione Conocal. All'origine dei contrasti, secondo quanto trapela, le critiche mosse dal 21enne nei confronti della sorella e delle sue frequentazioni, a quanto pare anche con uomini troppo adulti per il 21enne. La ragazza è stata condotta in questura, dove è stata denunciata per lesioni gravissime. Entrambi i genitori dei due giovani hanno precedenti di polizia. Ancora cronaca, un turista statunitense di 22 anni è rimasto ferito dopo essersi tuffato dal fiordo di Furore in costiera amalfitana ieri pomeriggio. Secondo una prima ricostruzione, il giovane si sarebbe lanciato da un'altezza di circa 30 metri impattando con una postura scorretta e riportando un taglio alla schiena. Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato prima all'ospedale di Castiglione di Ravello e poi trasferito in elicottero a Salerno, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sempre cronaca, ieri pomeriggio i carabinieri della stazione di Caivano sono intervenuti in un'azienda nella zona industriale di Caivano in località Pascarola per un infortunio sul lavoro. Da una prima sommaria ricostruzione pare che poco prima un operaio 35enne, mentre stava lavorando, sarebbe stato colpito da un piatto doccia che stava maneggiando, ferito alla caviglia al ginocchio. Il 35enne è stato trasferito nell'ospedale di Pozzuoli in codice giallo, per la vittima regolarmente assunta una prognosi di 40 giorni. Cambiamo argomento. 12 persone sono state denunciate dai carabinieri per il fitto lancio di oggetti che ferì un giovane arbitro al termine di una gara disputata a Casamicciola sull'isola di Ischia. Lo scorso 26 settembre un mattone lanciato da un tifoso ha colpito alla tempia l'arbitro dell'incontro calcistico tra l'Acquameno e Real San Giovanni Frattaminore. Il direttore di gara fu soccorso al 118 e rifiutò il trasporto in ospedale. I carabinieri della stazione di Casamicciola, intervenuti sul posto, hanno così raccolto le immagini di videosorveglianza registrata nello stadio e quelle proiettate sui canali social delle due squadre. E chiudiamo con il calcio giocato. Vince ancora l'Italia di Roberto Mancini, gli azzurri battono 3-1 la Turchia e si piazzano al secondo posto nel girone dietro alla Francia. Napoli però in ansia per Antonio Vergara. Ieri il talento partenopeo ha disputato quasi tutto l'incontro, salvo arrendersi poi per un problema fisico. Oggi il rientro a Napoli per capirne l'entità. Intanto ieri la squadra di Allegri si è ritrovata a Castelvetturno in vista del prossimo match di campionato contro il Frosinone. Marianucci è tornato in gruppo. Domani per Scott McTominay invece i test fisici di idoneità sportiva dopo l'intervento di qualche settimana fa. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, ora le ultime notizie da Trebi Meteo.
8: Kiss Kiss Napoli Meteo.
9: Amici di radio Kiss Kiss Napoli, ben ritrovati da Nikos, che ho detto di Trebi Meteo. Un po' di autunno tra oggi e domani sull'Italia centro-meridionale per il passaggio di una perturbazione. Ritroveremo nuvole, qualche pioggia, locale rovescio, sfondo temporalesco sulla Campania sia oggi ma in realtà anche domani. Un contesto di grande variabilità ma di tanto in tanto possibilità per delle precipitazioni, come dicevamo, anche a sfondo temporalesco. Le temperature rispetto agli ultime giornate di caldo anomalo per la stagione tenderanno a calare. Ulteriori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: sempre sul canale 76 del Digitale Terrestre. Kiss Napoli, potete ammirare lui, la bellezza. Se fosse un sireno si chiamerebbe Partenopo. Buongiorno a Rosario Verde, eccolo qua.
1: Partenopo, al limite faccia Ulisse.
0: Faccia Ulisse c'è il fisico.
1: Perché non sto facendo un
0: fisico. O stai facendo?
1: Ti indosso il coso, ti indosso il bicipite, ti indosso il bicipite per giocare.
0: Allora so. Come ti piace, Tritone?
1: Su Tritone, pronto? Pronto?
2: Buongiorno ragazzi, Marco.
1: Ehi, Marco, ciao,
0: ciao Marco, buongiorno.
2: Io mi sono sintonizzato da poco, ho riuscito a sentire tipo senza cuffie. Ho una domanda per Rosario, che sappiamo essere un grande sanitario.
1: Posso fare
2: una domanda medica?
1: Sì, dimmi.
2: Ma io mi ricordo fine vent'anni fa, senza cuffie, senza lattosi, c'è lì, poi non lo so, c'era solo la mia. Lei che è un grande sanitario,
1: sì.
2: Sta gente intollerante 30 anni fa.
1: Poi abbiamo scoperto che chi aveva quei sintomi era ricevuto. Prima dicevamo che era così.
0: È vero che.
1: Guarda, chi non supporta niente, chi deve vivere, non supporta niente. A come vede la cosa, va in due bagno.
0: Ed era intollerante al lattosio, magari. No? Però è vero che negli ultimi anni c'è un'incidenza a crescere di casi con persone.
1: Non
0: con...
1: fare il complottista. Sai, sarà così, tutto normale, tutto troppo buono. Ecco, cazzo, tutto troppo buono. E chi le dico? Pronto?
2: Pronto? Buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
0: Ciao.
2: Pasquale.
1: Pasquale.
2: Buongiorno. Queste cose del posto del pranzo, bambini e
1: tutto così. Sì.
2: Queste cose qua, per me, lo dico sinceramente, sono dei piccoli segnali. Dove si sta portando l'Europa? L'Europa non adesso, lo penso io.
1: Va bene, grazie. Sì. No, vabbè, ma cambiamo un attimino discorso, perché dove c'è, scusa, ma se no non ce ne esci mi giù.
0: Il popolo lo vuole.
1: Cioè, chi sei? Pronto?
2: Pronto, Rosario.
1: Buongiorno a te.
2: Buongiorno.
0: Ciao, ciao.
2: Inerente al discorso che stai facendo, io lavoro in albergo, sono Vincenzo da Gragnano.
0: Ciao,
2: vi volevo dire che non se ne può più con queste intolleranze, vegani, che lì ci avevano un gruppo di 20 persone, nessuno è normale.
0: Che vuoi fare?
2: Nessuno è normale. Chi è allergico al glutine, chi ha noci, chi ha a frutti con guscio, chi è addirittura allergico al limone, allergico all'arancia. Penso che.
1: Ma negli anni 50 muoreva nel sacente, cioè.
2: Questo dico io, cioè fino a 20-30 anni.
0: Secondo
2: fa,
0: voi perché aumentiamo come numero sulla faccia della terra? Che vuoi fare?
2: Ma io non penso che sono allergie, sono piccole intolleranze. Cioè, perché l'allergico va in shock anafilattico. Cioè, a me mi capitano persone che a niente a colazione, io sono senza glutine.
0: Per esempio l'intolleranza al lattosio non succede nulla di grave, però chi mangia poi prodotti a base di lattosio so che sta malissimo con la pancia, possono avere crampi anche molto forti, allora uno magari se lo evita, capisci? Cioè, non è che...
2: Io a volte ti dico la sincerità, fra vegetariani, vegani e tutte queste intolleranze, non ti dico che sono non finte, perché comunque un po' di problematiche ce l'hanno, però sono tantissimo accentuate.
1: Tu dici che si esagera.
2: Non so se conoscete i prezzi, perché a me mi capita di fare il food.
1: Senti, io ti dico una cosa, un'amica mia attore lo conosci, sì. Pure, è stato sempre bene, si è fatto le analisi perché aveva dei piccoli problemi, ma non cose eccelse. È andata dal dottore, il dottore ha detto: ma lei lo sa che è celiaca? Ha detto no. Non aveva proprio alcun come si dice, sintomo della celiachia oppure la cosa, eppure era un celiaco. Tante
0: proprio un malessere, ma comunque una
1: celiaca.
2: L'industria della celiachia oppure del senza la.
1: Vabbè, ma questo è un altro argomento. Chi l'ha da passare? Chi l'ha là? Sì, non mi parlare di celiaco. Parliamo di un'altra cosa.
0: La tematica è ampia.
1: Niente, non ci può fare facile.
0: Stamattina
1: c'è un
0: telefono.
1: Può fare parlare di celiaco. Ringraziando signori, attaccata. Allora, voi sapete che io sfotto Pesacane, a volte dico: si contento Pesacane? No, dico: tu trovo buono, sì. No, dico: stai bene. E Pesacane giustamente dice: sì, sto buono. Ma come stai buono? Sì, sto bene. Vi leggo questo articolo, quando l'ho letto stamattina mi ha fatto molto ridere. Allora, lavoro dignitoso: l'Italia è ultima in Europa, dagli stipendi bassi ai titoli di studio e il divario di genere, cioè fra donne e maschi. maschi. Tutti i dati, sentite qua, 27esima su 27. Cioè, sono 27 paesi europei, hanno fatto una classifica per come si sta lavorativamente. Noi siamo gli ultimi, proprio. Bello. Chiudiamo proprio nella classifica europea del lavoro. L'Italia chiude la fila. Non appena il 67,6% di persone tra i 20 e i 64 anni che hanno un impiego. Riesce sono disoccupato, stanno a nero. Il ritardo si allarga sul fronte delle donne, nelle retribuzioni, nella qualità dei posti, come emerge da un'analisi condotta dalla. In vista della giornata mondiale del lavoro dignitoso in calendario per mercoledì, cioè domani 7 ottobre. Non vi leggo il resto dei dati, perché a parte che vi tedio, ma poi insomma sono proprio tragici. Il dato che più mi ha troppi inattivi, le professioni e i settori che stanno proprio inguaiati rispetto agli altri paesi, stipendi e lauree, non vi dico, gli stipendi sono i più bassi d'Europa, le lauree sono mal pagate, mal retribuite, mal viste, ma soddisfatti nonostante tutto.
0: Vabbè. Ah, sono contento.
1: Soddisfatti nonostante tutto. Nel 2023 gli occupati italiani tra i 16 e i 64 anni, sentite bene, hanno dato al proprio lavoro un voto di 7,2 su 10. Va bene, 2 decimi di sotto alla media europea, per esempio in Spagna sono soddisfatti a 7,3, noi a 7,2, in Germania sono in Francia sono soddisfatti a 7,1, noi siamo soddisfatti a 7,2. Come, cioè praticamente tutti i lavoratori italiani sono più soddisfatti di un lavoratore tedesco.
0: E sta meglio,
1: cioè, assai meglio. Cioè noi siamo rovinati, stammi per il Pilato, ultimi in classifica, e quando ci dico ma tu ti trovo buono, sei buono, sono buono. Cioè alla fine noi siamo soddisfatti della nostra condizione.
0: Ma perché quelli che c'hanno quel lavoro...
1: Guardate come ci hanno ammaestrato, cioè... Questo che vedere un dato del genere mi ha fatto pena. Guarda chi si cazzo, hanno guaiato quando si parla, quando facciamo questa rivoluzione, quando ci alziamo la testa e roba varia. Cioè i lavoratori italiani sono quelli là più stanno ultimi in classifica.
0: Ma sono contento.
1: Ma sono contento. Sei contento, pensa.
0: Quanti pesacane che ci sono al mondo, ragazzi?
1: No, in Italia.
0: In Italia,
1: al mondo, in Italia. Scusa, cioè, praticamente, sei inguaiato, sei vessato, però sei soddisfatto.
0: Ma perché queste persone, giustamente, si guardano intorno e al netto di tutti i disastri che ci sono, probabilmente stanno meglio di altre. E allora dicono... Cioè, tra gli sfortunati sono quello più fortunato. Pensa che culo che hanno.
1: Una possibile spiegazione dice è che la soddisfazione misuri la distanza tra ciò che si ha e ciò che si aspetta. Dici, ma verrà un giorno, verrà la speranza. Che dici tu?
0: La speranza.
1: Mamma mia. Quindi, insomma, noi lo facevamo scherzando. Pensava, tu sei buono, tutto a posto per te? Sì, tutto bene.
0: Tutto a posto.
1: Queste.
0: Ma tu stai bene tu?
1: No, io sto buono, però tenga chi là da tu mi dice, ma quando mai sei troppo bello? No, si sente pure le telefonate.
0: Non sputare del piatto dove mangi, non ti lamentare.
1: No, ma lo tengo piatto, chi lì lo discorso, non lo piatto.
0: Ma poi lo piace plastica e moglie.
1: Lui sputa in da ciotto la Romagna, vai.
0: Va bene, resiste comunque un po' l'argomento. Ristorazione, l'amico di prima ha lanciato un assist che subito è stato colto. Ragazzi, domenica battezziamo mia figlia, il ristorante mi ha chiesto le intolleranze e le allergie.
1: Beh, per legge, ragazzi.
0: 13 persone, volete vedere la lista? Lo chef ad una persona in particolare l'ha chiamata e gli ha chiesto direttamente che cosa voleva che preparasse. Se volete vi giro il file. Poveri ristoratori, non li invidio. Saluti.
1: Però signori,
0: Luigi l'architetto.
1: È una legge europea in tutti i paesi europei, chi viaggia lo sa, tutti i ristoranti alla fine del menu ci hanno scritto che le intolleranze, e poi i camerieri, certo, dovunque in Europa vengono vicini, si sono lenti al dirante a qualcosa, questo e quell'altro, perché è proprio legge che bisogna chiederlo.
0: È un po' come il discorso della celiachia di prima, che sì, certe cucine non sono attrezzate, perché lo sai, devono essere due ambienti completamente separati, certo, no? Per le contaminazioni. Allora ci fermiamo un attimo, c'è Katy Perry e poi torniamo con i vostri messaggi.
3: Mogano stamattina che fa?
1: Wow.
3: Parla. Wow.
0: Si è messi male, sì. Si è messi male.

0: si aspettano da me. Io lo so, il tifoso cosa si aspetta da De Bruyne, perché De Bruyne di Manchester City era quello là che faceva ogni partita un gol e un assist, ok? Sì. Però bisogna sempre partire dal presupposto che il calcio italiano tatticamente è 10-0 rispetto alle altre squadre, ok? Tatticamente, sì. Come squadra italiana a noi nessuno ci batte, tatticamente, poi fisicamente, di ritmo, le altre nazionali sono un po' più avanti, tipo l'Inghilterra, il cambiato inglese, quindi è inutile che facciamo. Però io lo sto vedendo bene, io lo sto vedendo bene veramente, anche contro l'Italia ha giocato bene.
1: Sì, sì, in grande condizione atletica, onestamente.
0: Lo vedo veramente bene, è normale che adesso ci mancherebbe solo la ciliegina sulla torta, che sarebbe una prestazione fatta adeguatamente su questo livello che sta andando con un gol, con un assist. Ma vedete che quando io vedo il Napoli, le giocate che fa lui, e sono rare da vedere, perché fa delle giocate, il passaggio che lui ti fa non te lo fa allora, lui ti fa un passaggio talmente forte che tu devi seguire l'azione, se no non ci arrivi mai, perché è abituato a quel ritmo lì. Ma è il giocatore questo qui, io mi auguro che si sblocchi il prima possibile, così
1: ce lo auguriamo.
0: Napoli ha ritrovato l'ennesimo giocatore che può fare differenza, sperando che domenica rientra anche McTominay,
1: di calciatori ai box ne abbiamo parecchi, Ciccio, quindi assolutamente. Ciccio, ti abbraccio forte, è sempre un grande piacere.
0: Buona giornata a tutti.
1: Grazie mille a Francesco Lodi e grazie e buon pomeriggio a Marco Nosotti di Sky Sport. Ciao Marco, come stai?
2: Ciao, buongiorno a tutti, eccoci qua.
1: Buongiorno, insomma sono state delle ore importanti tra campo e ovviamente aspetti federali, perché c'è stato il commissariamento della FIGC con Giovanni Malagò e le risposte che ci attendevamo dalla nazionale di Roberto Mancini, che ieri, insomma, nonostante quel momento di passaggio a vuoto, il pareggio alla Turchia, per il resto la condotta davvero egregiamente, insomma, eppur si muove, è soddisfatto. Però c'è ancora tanta strada da percorrere, no Marco?
2: Sì, c'è tanta strada. Sono giorni, tra parentesi, per l'azzurro molto difficili, strani, perché il commissariamento di se stesso, ma perché hanno capito che i giochi di potere vanno fatti da un'altra parte, non sulla pelle della FIGC o del CONI, gli uomini, perché gli uomini sono la causa di tutto. Ecco, poi ci però imperatiamo gli uomini che ci hanno fatto star bene, i giovani azzurri. Dico giovani perché sono tutti giovani, perché c'è un bel mix di giovani e vecchi.
1: Azzurri e azzurrini, aggiungo Marco.
2: Esatto, e giovani quelli di Baldini. Bella vittoria, bel percorso. Dico subito, no? Tecnica e valori umani. Questa è l'Under 21, perché fra poco quelli devono venire in nazionale maggiore, perché per il mondiale del 30 avranno 26-27 anni. Detto questo, sì, è stata una bella giornata e io non pensavo che fossero 15 giorni fa, prima di queste quattro partite, una diversa dall'altra, con le sue caratteristiche differenti appunto, che si fosse qui a parlare di un'idea nuova, di un percorso che è ripartito. Poi, per carità, il campo farà la spia, il campo ci dirà a novembre se siamo sulla strada giusta, ma, e qui mi taccio, credo che abbiamo trovato, se non altro, gente disposta al sacrificio, a divertirsi con il calcio, a prendere il calcio e la partita in maniera seria, non che non lo facessero prima, però vedo gamba, qualità, disponibilità, e questa semplicità e tranquillità e serenità gliela date Mancini, perché fanno parte del suo bagaglio.
1: È vero.
2: Con Claudia vedremo.
1: Ma questo è ovvio, insomma, il percorso, lo dicevamo prima, è appena iniziato. Di certo c'è un bel nucleo campano, no, in questa nazionale, che insomma lo ha detto anche ieri lo stesso Roberto Mancini, per chi ci segue, insomma, anche al canale 76 del digitale terrestre, stiamo vedendo una foto di Pio Esposito, talento 081, insomma, dobbiamo dire la verità, Pio Esposito, Sebastiano, un Antonio Vergara che anche lì, al netto poi del problema al polpaccio, ha dimostrato di non avere paura. È bello anche per un campano, per un napoletano, vedere una nazionale davvero con così tante presenze, ovviamente partendo dal capitano, no, che è Gigio Donnarumma.
2: Se pensavo dimenticare fuori classe.
1: Dulcis in fundo, come si suol dire, Marco.
2: Sì, di Castellammare di Stabia è stata presentata. Allora, ti dico, fermo restando che io ho diciamo una predilezione per Gigio, perché sta diventando ancora più forte. Io qualche sguardo a Torino, ma roba, sai, nella lettura della profondità, ma sono cose che vediamo noi vecchi.

0: patiti ammalati, ma del resto personalità, leader tecnico, leader morale. Donnarumma dice così, ma soprattutto adesso che anche con il City sta lavorando su un posizionamento diverso, sulle palle laterali, lavora più alto, continua a prendersi dei rischi, perché poi quando prende rischi al portiere ti paghi, ma non c'è spalle grasse. Quindi lui è un fuoriclasse. Ok Pio, ok per il suo modo di essere centravanti, e quando vuoi attaccare un pochino più la profondità puoi avere un Ken, un altro, ma Seba, cioè l'idea di Seba o di Raspadori su quella corsia di destra, sì, con Cagliotte che sale, loro vengono a giocare dentro, e in pratica noi costruiamo 3-1-6 sarebbe, o 3-3, sono l'evoluzione di quella bella nazionale che ci ha fatto divertire ed emozionare quando abbiamo vinto.
1: No, dici bene, Marco. Perché poi si dice, sai, Mancini è stato bravo, ha rimesso i giovani, ha riportato i giovani. Secondo me ha dato subito un'idea invece innovativa a questa nazionale, che è ben diverso dal semplice convocare.
0: Sono d'accordissimo, perché tu dici, in 15 giorni che fa? Intanto via i fantasmi di Zeni, via tutte quelle ragazze, volete, e intercetti subito la voglia dei ragazzi di semplicità, di tranquillità, di divertirsi trovando delle idee, trovando dei colpi. Poi se ci fate caso, noi abbiamo sempre dentro tre attaccanti, sì, ovvero abbiamo un'idea offensiva distribuita, i tre centrocampisti, e c'è un play, sì, ma poi abbiamo giocatori che hanno tanto tecnica alta e che vogliono attaccare, vogliono costruire, o che tu ci metta Fagioli, ci metta Obarelli, Fratesi, Dumbia, che fanno gli interditori, gli incursori, come dicono quelli, quelli bravi, alla faccia del calcio posizionale. Qui sono tante relazioni, esatto, belle offensive, e c'è la voglia di farlo. Poi sì, quando abbiamo il terzo che dovrebbe stare bloccato, che è Calafiori, ciao ragazzi, Calafiori fa la mezzala offensiva, e tutto questo secondo me può contribuire a un cambio di mentalità. E per quello che oggi, sì, sono entusiasta, perché sono sempre un positivo, ma tante volte ci si arrampica sugli specchi.
1: Mettiamola così, è un gran bel punto di partenza, e non diciamo altro. Attendiamo conferme.
0: Marco, sì, che sono vecchio.
1: Marco, ti abbraccio e ti ringrazio per essere stato
0: qui. Ciao ragazzi,
1: grazie mille.
0: Buon campionato, che si riprende.
1: Finalmente anche quello, finalmente. Parleremo anche di quello e di cosa succederà a partire da questo weekend. Grazie ancora a Marco Nosotti, Sky Sport.
0: A voi, buona giornata.
1: Grazie ancora. Noi ci fermiamo, giusto un pizzico di pubblicità, un disco e il giro di Bodi. Radio Gol.

0: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
1: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
2: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
3: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, via Enrico Fermi 87, Cardito.
4: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 390.

0: La convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti. Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
1: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: torniamo in diretta, il giro di boa di Radio Gol. Un saluto a tutti da parte di Riccardo Catapano. Tra un poco torniamo ovviamente al telefono per continuare a parlare del Napoli in vista della ripresa delle operazioni sabato al Maradona contro il Frosinone. Voglio leggere però qualche messaggio anche al 342 00 00 100, il nostro numero di WhatsApp. Carlo ci scrive: con l'infortunio di Vergara si pone un interrogativo che andrebbe sottoposto a preparatori e fisioterapisti. Perché si infortunano con più facilità e frequenza calciatori velocisti o scattisti? Ci chiede Carlo. Carlo, non sono né un preparatore né un fisioterapista, però la fortuna è che spesso li abbiamo intervistati. È ovvio che un velocista e uno scattista mette più sotto stress quello che è il muscolo, molto banalmente, rispetto magari a un calciatore che fa della fisicità il proprio punto di forza. Il discorso è che ci sono varie tipologie in questo caso di infortuni. Se vedi per esempio Favasuli, è il reto femorale, quindi sono un mese e mezzo. Bisogna capire adesso perché il polpaccio di Vergara, che tipologia di problema c'è stato. Quindi dipende da tanti aspetti. Non mi limiterei, Carlo, a una semplice analisi del è un velocista, è uno scattista, si infortuna più facilmente. Potrebbe anche essere così, ma ci sono tanti aspetti, tante analisi che vanno fatte. Una di queste per esempio è anche un po' il background di questi calciatori, quanto sono soggetti a infortuni, soggetti a ricadute. È normale che però uno scattista, se magari non è in condizioni al 100% e tende a sforzare troppo il muscolo, rischia effettivamente poi di incombere in un infortunio muscolare. E ovvio che questa sarà una tematica che poi tratteremo e continueremo a trattare con chi di dovizia, perché ripeto, non essendo né preparatore né fisioterapista, non posso esserti troppo d'aiuto. Tra poco torniamo anche al telefono dai nostri prossimi ospiti, anzi lo facciamo subito ringraziando anche il nostro Marcello Galvano in redazione. Saluto e ringrazio Ciccio Marolda per essere con noi. Ciao Ciccio, come stai?
1: Ciao Riccardo, bene, grazie, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a te. Insomma, abbiamo visto un Vergara ieri davvero in ottimo stato con la nazionale, al netto di quello che è stato poi il problemino muscolare al polpaccio che sarà valutato al Napoli in queste ore. Ti chiedo però un po' il messaggio che lancia anche Vergara a Massimiliano Allegri, perché io, se vedo un calciatore, al netto di quelle che saranno le condizioni, se vedo un calciatore così importante, così a tutto tondo, faccio fatica a pensare che Allegri se ne privi o quantomeno non lo utilizzi con grande continuità.
1: Ma questo segmento di partite internazionali, che è stato un segmento sciagurato per quanto riguarda il Napoli per gli infortuni e non ce n'era proprio bisogno, ha comunque mandato un messaggio importante. Al di là della conferma della bravura di Vergara, secondo me queste partite, che poi sono delle partite amichevoli, cioè, rendiamoci conto, la National League è stata varata per al posto degli amichevoli, no? Hanno messo una coppa in palio, ma quello è, ha mandato un messaggio preciso, cioè De Bruyne e Vergara in che posizione devono giocare, in quale posizione rendono di più. Ecco, questo è il messaggio che la competizione europea ha mandato ad Allegri, al Napoli. E ci vorrà una risposta anche piuttosto immediata. Io l'immagino Allegri, ti rubo solo 15 secondi.
0: Vai, Ciccio.
1: Immagino Allegri alle prese con questo interrogativo e mi viene in mente una delle scene alle quali ho assistito, quando c'era un altro allenatore a Napoli che usava una risma di carta, le risme quelle per le fotocopie, e segnava tutte formazioni, poi le appallottolava e ne faceva un'altra, appallottolava e ne faceva un altro. L'allenatore era Franco Scoglio. Penso che Allegri più o meno sia in quella situazione.
0: Ciccio, ti interrompo perché ci sono degli aggiornamenti proprio su Vergara, sulle condizioni del giocatore del Napoli, perché dal Napoli ci fanno sapere che Vergara ieri ha sentito pizzicare la parte, ovviamente il polpaccio in questo caso, interessata, e svolgerà gli esami tra oggi e domani per capire ovviamente che cosa è successo, e più tardi ci sarà anche poi un comunicato ufficiale da parte del Napoli. Quindi insomma, esami tra oggi e domani per Antonio Vergara per capire quelle che sono le condizioni del talento partenopeo, e ci auguriamo ovviamente nulla di grave, Ciccio.
1: Certo, speriamo bene, perché in questo momento uno dei giocatori più in forma è uno dei giocatori che riescono a essere estrosi, a fare delle giocate anche importanti, sia in appoggio agli altri sia per se stesso. Quindi Vergara oggi come oggi deve essere considerato un punto di forza del Napoli, sarebbe un peccato perderlo.
0: No, sono d'accordo con te, me lo immagino davvero centrale poi in questa ripartenza, anche perché insomma Massimiliano Allegri ha avuto comunque 3 settimane per recuperare calciatori che magari non erano ancora al 100% della condizione. Dal Frosinone in poi si entra in un altro tour de force, ci vorrà calma e sangue freddo per questo Napoli, e non la voglia secondo me subito di voler dimostrare, perché poi si parlato tanto nel corso di questa sosta, ed è un aspetto che mi piace sempre relativamente poco, le tante chiacchiere che si fanno quando le bocce son ferme, però è inevitabile che insomma ci si aspetta una reazione da parte del Napoli, con un calendario sulla carta, perché sempre sulla carta il calendario, che sembra un po' più alla portata per gli azzurri.
1: Ma guarda, le prossime, dalla ripresa contro il Frosinone alla prossima sosta, il Napoli giocherà 9 partite, 6 di campionato e 3 di Champions, non vorrei sbagliare. Queste 6 partite di campionato, fermandoci sulla campionato, dovranno servire per recuperare sulle prime in classifica. Il Napoli quindi non può perdere questa occasione. Se pensiamo che gioca contro il Frosinone, che è al sesto posto, che la squadra oggi nella zona Conference League e che sta avanti al Napoli di 3 punti, credo, il Napoli deve cominciare a recuperare subito, perché ha un calendario discretamente favorevole, perché poi bisogna vederlo sul campo,
0: sempre sulla carta, ovviamente
1: non può perdere questa occasione, e per quanto riguarda la Champions, per cominciare a fare punti e recuperare anche lì.
0: Assolutamente. Chiedo anche a Flavio Esposito di ripropormi, per chi ci segue anche al 76, il calendario in questo momento del Napoli, delle prossime settimane, perché ovviamente c'è il Frosinone, poi giustamente dicevi c'è il Villarreal, poi il Venezia, Bodø/Glimt, Roma, Monza, e c'è la Juventus, poi Napoli-Lazio l'8-11 e poi il Torino direttamente il 21-11. È questo un segmento, lo dicevamo Ciccio, insomma, per quanto riguarda il Napoli, davvero non dico cruciale, però lo sappiamo,
1: è fondamentale.
0: Sì, perché tra ottobre e novembre sono sempre quei mesi dove in qualche modo la strada inizi poi a capire come verrà delineata da lì alla fine, quindi si entra in un segmento davvero molto molto importante per il Napoli. Da sabato in poi finalmente potremo poi tornare a parlare di cose effettivamente concrete sul Napoli, dei risultati e delle prestazioni. Ciccio, ne approfitto di salutarti e ringraziarti per essere stato con noi quest'oggi.
1: Grazie a voi, buon lavoro.
0: Grazie mille al collega Corriere dello Sport Ciccio Marolda, e buon pomeriggio a mister Enzo Montefusco. Ciao mister, come stai?
2: Bene, grazie.
0: Buon pomeriggio a te. È ovvio che c'è curiosità nel rivedere il Napoli all'opera sabato contro il Frosinone, lo dicevamo poco fa. È ovvio che sulla carta può sembrare una partita dove il Napoli parte con i favori del pronostico, ma le gare subito dopo la sosta secondo me sono delle gare che portano sempre diverse incognite, al netto poi delle situazioni che ovviamente Allegri andrà ad ereditare dalle nazionali. Tu che gara ti aspetti sabato al Maradona?
2: La prima cosa è vedere chi sono i calciatori che sono in condizione di poter giocare, perché tutti sono stati impegnati nelle partite di Champion, perché diciamo Champion che stanno facendo, e in più qualche infortunato si è ripreso, e l'importante è però che ci siano i giocatori che possono formare una squadra di 15-16 elementi, perché il Napoli sì, è veramente forte, però poi si vede quando mancano dei calciatori come McDominay, come Anguissa, questa gente qua, diventa la squadra un pochino meno forte di quella che pensiamo noi.
0: No, questo è assolutamente vero, insomma il Napoli in questo momento sta pagando da un po' troppo tempo, dobbiamo dirlo mister, diverse assenze di giocatori, ovviamente cardine, tu hai nominato McTominay, c'è Anguissa, penso ad Alisson Santos, penso allo stesso Neres che ancora non abbiamo visto al 100%, è una squadra inevitabilmente che ha tanta qualità ma anche tanti problemi di gestione di infortunati. Rasmus Højlund invece, poi dopo ne continueremo a parlare, però ti voglio chiedere, questo è un calciatore che insomma qui a Napoli secondo me sta maturando tanto, in nazionale 3 gol in 4 partite, la sensazione però che nelle ultime uscite sia stato lasciato un po' troppo solo lì davanti.
2: Ma questo è un calciatore che lo devi servire, questo è un calciatore che è molto ma molto forte, ha bisogno di una squadra che giochi per lui e dei giocatori come De Bruyne che gli mettono il pallone al momento giusto per portarlo in porta, insomma, e per questo si chiamano squadra, perché si compongono di 10 elementi in mezzo al campo con il portiere, 11, e lì è dove si crea qualcosa per poi cercare di finalizzare il gioco. In questo caso questo è un ragazzo molto molto forte, come dicevo prima, però bisogna vedere un po' che squadra è il Napoli, cioè per far fare gol a questo centravanti a Højlund ci vogliono i cross, ci vuole la palla filtrante, cose che sanno fare i giocatori che fino adesso non ci stavano. Parlavamo di De Bruyne, parlavamo di Anguissa, parlavamo di Alisson, parlavamo di lo stesso Vergara, cioè, il discorso è creare una squadra un pochino più tecnica che possa mettere in condizione, visto che si gioca con una punta, in condizione di poter fare meglio. Non è questione che Højlund non gioca bene con il Napoli, è sempre il calciatore che conoscevamo noi. Adesso speriamo di aver recuperato De Bruyne e non so gli altri, e questo è il momento che Allegri, io sto dicendo da un po' di tempo quando parlo con qualcuno, il Napoli bisogna decidere adesso che cosa farà, perché Allegri deve capire che avrà di solo altre 4-5 partite dove veramente può allestire una squadra, diciamo, di livello di quello che pensiamo noi, perché il reputo del Napoli è molto ma molto forte insieme all'Inter, e bisogna però devo dire anche la verità, bisogna dare anche il tempo di poter organizzare una squadra. Questo è il discorso, è questo qua, cioè non avere una volta uno, non avere una volta l'altro in una squadra di calcio è importante avere tutti a disposizione, e poi lui farà le sue scelte e lì si vedrà il valore di Allegri e si vedrà la forza della squadra.
0: Ma ti immagini con il Frosinone che Allegri vada anche ad utilizzare magari calciatori che effettivamente sono rimasti qui a Napoli, che hanno avuto il modo anche di fare una preparazione in queste 3 settimane rispetto a quelli che sono andati in nazionale? Poi è ovvio che all'Højlund di turno, visto che stavamo parlando poco fa, difficilmente vada a rinunciarci, però Allegri ha lavorato in queste 3 settimane con tanti calciatori che magari fino a questo momento non avevano avuto molto spazio, e giocando ogni 3 giorni da qui a novembre, ti immagini comunque un Massimiliano Allegri che vada a cambiare qualcosina rispetto alle certezze che abbiamo avuto in queste prime 5 giornate? Intendo in termini di uomini anche.
2: Ma Allegri per me è in grossa difficoltà, perché noi quando parliamo adesso viene la sosta, e la sosta fa bene, si diceva una volta, no? Ma la sosta per chi? La sosta, se poi il Napoli manda, se diciamo 20 calciatori, ne manda 12 con le nazionali, per cui non riesce a lavorare, non riesce a fare niente. Adesso incominciano a rientrare, avrà solo 2, 3, massimo 4 giorni, se capita, di poter allestire quello che ha in mente lui, anche come preparazione. Questi calciatori che hanno giocato con le nazionali ogni 3 giorni sicuramente non hanno fatto una preparazione appropriata per cercare di recuperare qualche problema fatto all'inizio. Queste cose nel calcio purtroppo pesano moltissimo, poi dopo a giudicare è facile, a parlare dopo è facile. E io per questo dico, per essere seri, per essere giusti, diciamo che diamo la possibilità ad Allegri queste 4-5 partite, che sì è vero in mezzo c'è qualche partita più tosta, però penso che sono tutte partite da portare del Napoli, dove il Napoli se ne fa determinate vittorie possa sicuramente inserirsi per quella che poi è l'idea della società, dell'allenatore, ma degli stessi calciatori, inserirsi per lottare per lo scudetto e anche diciamo per la Champions.
0: Certo. Mister, io ti ringrazio per essere stato quest'oggi con noi, augurandoti ovviamente una buona giornata.
2: Anche a voi, arrivederci.
0: Alla prossima, grazie mille a mister Enzo Montefusco. Per noi è giunto invece il momento di un pizzico di stop, un disco, poi arriva Marcello Calvano, vi deve parlare di stadio, tutte le novità sul Maradona, Euro 2032, tutti gli aggiornamenti, tra pochissimo.
3: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
4: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
5: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
6: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
7: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
6: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
7: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
6: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
8: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole Sofà trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Approfitta del tasso zero e ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Più comfort, meno pensieri. Scopri tutte le novità su delsolesofà.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
9: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
10: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: tornati in diretta, buon pomeriggio da parte di Marcello Calvano. Chiusura della seconda ora della nostra informazione sportiva che dedichiamo all'impiantistica della città di Napoli, in particolare alla pista d'atletica che, come scrive il collega Paolo Cuozzo sulle pagine del Corriere del Mezzogiorno, si trasferirà a Bagnoli. Ma chiediamo proprio a Paolo ulteriori dettagli in merito a questo aspetto. Buon pomeriggio Paolo, ben trovato.
1: Buon pomeriggio, ben trovati.
0: E allora, la pista di atletica dello stadio Diego Armando Maradona di Napoli sarà rimossa e trasferita al Parco dello Sport di Bagnoli. Credo che al di là della questione europei e la possibilità di ospitare delle partite al Maradona, sia giusto dare importanza anche a coloro che dalla rimozione della pista d'atletica al Maradona ne hanno subito un danno. Questo è inutile girarci intorno, no?
1: Le due cose sono strettamente collegate, era, diciamo, il tassello che mancava. Ieri c'è stata quella che viene definita la decisione politica, cioè il documento della commissione urbanistica del Comune di Napoli, che resta proprietario dello stadio, ed era un tassello che mancava perché, come si sa, sono già cominciati i saggi per i lavori sul terzo anello, per la riapertura del terzo anello, non necessariamente in chiave europei di calcio, ma perché è un lavoro necessario, annunciato, deliberato e appaltato anche, mentre mancava ancora questo tassello, cioè ricollocare la pista d'atletica che comunque sparirà. E dopo tante riunioni con le varie associazioni sportive si è arrivati a questa conclusione, che è un po' la quadratura del cerchio, anche perché il Parco dello Sport, con il quale insomma c'è un accordo per la gestione dopo anni di abbandono che è stato e di vandalismi che ci sono stati nel Parco dello Sport, il commissario di governo, che poi è sempre il sindaco di Napoli, ha stipulato un accordo con le Fiamme Oro della Polizia per la gestione di una parte importante del parco, e da ieri insomma si sa che un'altra parte importante sarà dedicata alla pista di atletica, che appunto non ci sarà più allo stadio Maradona, perché i lavori prevedono l'avvicinamento del primo anello fino a 7 metri.
0: Interrompo per un attimo Paolo, perché per chi ci stesse guardando al canale 76 del digitale terrestre, proprio in questo momento stanno scorrendo le immagini del progetto, opera naturalmente del Comune di Napoli, di riammodernamento dello stadio Maradona. Prego.
1: Ci potrebbero essere in tal senso anche delle novità a breve, perché in questi minuti Malagò è stato sostanzialmente rinominato commissario.
0: Si è autocommissariato.
1: Diciamo è il CONI che lo ha nominato, esatto, commissario, si è trovata un po' una soluzione a un problema che sembrava un po' paradossale. A questo punto viene dato per come tempo massimo alla fine di ottobre all'UEFA per decidere quali saranno le 5 città italiane scelte, e in base a studi fatti da tecnici, non necessariamente quelli del Comune di Napoli, che ovviamente hanno tutto da esaltare, un progetto redatto che comunque è piaciuto a tutto l'ambiente italiano sportivo italiano, ma se si studiano i 120 parametri presi dall'UEFA per poter decidere le 5 città che dovranno ospitare gli europei, bene, Napoli è in pole position insieme a Roma e Milano, e paradossalmente anche più avanti di Torino per alcune voci, per molte voci, dove eppure insomma a Torino è l'unico stadio già pronto per l'uso, l'Allianz Stadium, ma Torino ha meno parametri legati ai trasporti, all'accoglienza, insomma al sistema città rispetto a Napoli. Ovviamente queste sono indiscrezioni, ma che potranno trovare conferma soltanto quando l'UEFA avrà deciso. Intanto il Comune ieri ha messo, come dire, l'ultima carta a posto, cioè ha ricollocato altrove la pista d'atletica, perché ricordiamolo, comunque vada, europei o non europei, una ristrutturazione dello stadio Maradona è prevista e anche finanziata.
0: Assolutamente, ricordiamo, stiamo parlando di 200 milioni di euro che arrivano in gran parte dalla regione Campania, e per un quarto possiamo fare questo, questa equazione dal comune di Napoli. Ti faccio una domanda anche su un altro impianto che gli appassionati di basket e anche magari coloro che vorranno fruire di concerti al chiuso e non soltanto all'aperto in estate al Maradona attendono da davvero tantissimo tempo: un nuovo palazzetto. Ti chiedo di darci dei ragguagli in merito al progetto del palazzetto a Napoli Est, quindi zona centrodirezionale, che a quanto pare è già a buon punto da qualche anno a questa parte. Stiamo parlando sempre di carta, di progettualità, e anche la ristrutturazione del Mare Argento, dove è protagonista la nuova società del patron del Napoli Basket, Rizzetta.
1: In questo momento l'unica cosa certa è un documento, un provvedimento della Giunta Comunale di Napoli con esecuzione immediata, con cui prende atto e approva il project financing da 84 milioni di euro per la realizzazione di un palazzetto dello sport che possa fungere anche da palazzetto per la musica, con 14.500 posti. Diciamo nella zona di Foggio Reale adiacente al centro direzionale. In buona sostanza era il vecchio progetto che è arenato per cambi di proprietà, per
0: cambi di proprietà ai vertici del Napoli Basket.
1: Nella presentazione, diciamo, del progetto, okay. C'erano questioni tecniche anche su, come sempre accade in questi casi, su alcune particelle, sai. Questo terreno è del comune piuttosto, certo, che di un privato, e quindi risolte queste problematiche c'è un atto che è assolutamente ufficiale, cioè il comune di Napoli, che era l'unico che poteva dare l'ok, lo ha dato la settimana scorsa, il giornale pubblicato il progetto, con cui insomma sarà realizzato con fondi di project, quindi suolo pubblico, finanziamenti privati con 84 milioni di euro questo palazzetto. E non credo che i tempi siano molto molto lunghi, perché si parlava di al massimo 3 anni, come si sa, i palazzetti dello sport sono strutture agili da realizzare, vengono realizzate con prefabbricati, quindi certo, la zona è già quella, è già chiara. L'auspicio è che nei prossimi 3-4 anni Napoli possa finalmente avere un palazzetto dello sport, oltre che ricordiamo che per il Maradona il Napoli dovrebbe avere lo stadio pronto non oltre il 2031, se viene scelto per gli europei, ma con un progetto che fissa l'asticella al 2030, quindi diciamo la speranza è che questa città possa dotarsi finalmente, dopo anni e anni di strutture sportive assolutamente che lasciavano a desiderare, di due strutture invece molto molto importanti,
0: avveniristiche. Perfetto, Paolo, ti ringrazio per essere stato con noi, ti auguro buon lavoro.
1: Buon lavoro a voi.
0: Grazie al collega del Corriere del Mezzogiorno Paolo Cuozzo, ci fermiamo, ascoltiamo un pizzico di pubblicità, poi le ultime notizie dal meteo dai colleghi di Tremi Meteo.
2: Cennamo, crocchette complete e bilanciate, sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti, con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali, nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare! Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Napoli Meteo.
4: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Una perturbazione dal Mediterraneo occidentale interessa il Mar Tirreno e parte della costa della Campania, responsabile di addensamenti compatti e locali precipitazioni, un rinforzo della ventilazione e un lieve calo delle temperature. Nella giornata di domani l'atmosfera sarà ancora variabile e instabile. Copertura nuvolosa prevalente, precipitazioni sparse, localmente anche di moderato a forte intensità, una ventilazione moderata a tratti tesa di scirocco, la stessa permette un leggero incremento delle temperature diurne. In alcune località torniamo a toccare i picchi di 25-26 gradi. Per il momento è tutto, maggiori dettagli sull'app e Trebi Meteo.
5: Inizia la terza ed ultima ora di Radio Gol. Un saluto nuovamente a tutti voi da parte di Riccardo Catapano, salutando anche Fabio Esposito in regia audio. Tra pochissimo, anzi direi subito, torniamo a parlare di nazionale, ma anche di quello che sta succedendo ovviamente nei vertici del calcio italiano. In primis però fatemi salutare e ringraziare per aver accettato il nostro invito il direttore di Tutto Sport, Guido Baciago. Ciao direttore, buongiorno.
6: Ciao e buongiorno a tutti.
5: Soluzione all'italiana, leggevo anche questa mattina ovviamente su Tutto Sport, il commissariamento della FIGC ovviamente con la scelta di Giovanni e Malagò. Ti chiedo subito che scelta è stata, se per te è condivisibile che si proceda su questa strada.
6: Nella sostanza sì, nella pratica no, nel senso che nella forma no, nella sostanza sì, perché il calcio italiano aveva scelto Malagò con una maggioranza straripante, 68,5%, e quindi evidentemente il calcio italiano aveva individuato in Malagò l'uomo che potesse risolvere i suoi problemi. Siccome io credo nella democrazia, questa mi sembrava una scelta. Malagò oltretutto, a mio modesto parere, è un ottimo dirigente, quindi aveva delle buone possibilità e ha delle buone possibilità di risolvere almeno una parte dei problemi del calcio italiano. Dopodiché poi, siccome siamo un paese come dire machiavellico, la politica, una parte della politica evidentemente non amava Malagò e una parte della politica evidentemente vuole mettere mano sulla federazione, sul calcio, perché è uno strumento di soft power molto potente. E quindi fin dall'indomani di Bosnia Italia, che ci aveva privato del mondiale, se ti ricordi c'erano state avvisaglie di tentativi di commissariamento. Era un modo della politica di mettere le mani sul calcio. La Serie A aveva guidato tutte le componenti con una reazione molto forte a eleggere democraticamente Malagò, quindi a evitare il commissariamento. Ma poi il tentativo di trovare un cavillo, ed era stato trovato nel mancato tesseramento, aveva fatto sì che si era portato all'impasse delle ultime settimane. Evidentemente poi qualcosa deve essere successo, evidentemente il calcio si è fatto sentire, ha fatto capire che comunque voleva Malagò, e quindi si è trovato questa sorta di compromesso che mi sembra una roba veramente veramente da teatro dell'assurdo, e quindi io l'ho definita, è una definizione, in questo caso all'italiano non è certo un complimento, voglio dire.
5: No.
6: Però è una pezza che tu metti per cercare di non scontentare nessuno, perché chi voleva il commissariamento può sostenere di aver vinto perché c'è un commissario, ma buffo, volevano il commissariamento per far fuori un uomo che poi è diventato commissario, quindi proprio non è una vittoria su tutto il fronte. Però ognuno può dire di aver ottenuto quello che voleva. Da una parte il calcio ha ottenuto che Malagò continui a governare il calcio, dall'altra il CONI e la parte di politica che in qualche modo spingeva il CONI verso la cosa del commissariamento, la soluzione del commissariamento, può dire di avere vinto, perché effettivamente adesso abbiamo un commissario. Un commissario che cosa farà? Che farà, indirà nuove elezioni e verrà rieletto lui stesso.
5: Sì,
6: quindi siamo veramente
5: giorni, sì.
6: Io faticherei, cioè se oggi mi chiama, magari qualcuno lo farà, un collega straniero, e mi dice scusami, ma mi puoi spiegare questa cosa? Io sarò in grave imbarazzo.
5: Ma dovremmo chiederlo ai protagonisti di spiegarcela, ma dubito direttore che poi ci possano convincere, diciamo, con le loro spiegazioni.
6: No, infatti, perché un conto sono le spiegazioni ufficiali, un conto è quelle che ti chiedono i colleghi magari da Londra, da Madrid o da Parigi, quando ti dicono ma devo scrivere un pezzo sulla federazione, ma non ho capito perché. E quindi questa cosa qua
5: cambiare per non cambiare, di fatto, esatto, alla fine che è un po', è proprio il paradosso, insomma, del quale parlavamo in apertura. E mi sembra onestamente, adesso al netto di quelli che sono un po' i giochi di potere che conosciamo benissimo con la politica che vuole entrare nel calcio, il calcio che cerca di difendere ovviamente quelli che sono i propri diritti, l'ennesima perdita di tempo di un movimento che ha bisogno impellente di riforme, che ha bisogno impellente di una rivoluzione, e che sta paradossalmente, ancora dico, dando le risposte sul campo, dove negli ultimi anni invece di risposte non erano arrivate. È proprio questo il paradosso che al momento mi sembra e riesco a vedere nel calcio italiano.
6: Sai, quello è un paradosso fino a un certo punto. Il campo, io credo che se le scelte politiche le scelte di federazione a lungo andare hanno incidono sul campo, no? Perché se tu fai delle scelte politiche buone, certo, adesso nel giro di 10 anni poi probabilmente avrai una nazionale più forte, perché magari avrai campionati più efficienti, avrai club che faranno meglio i settori giovanili, gestirai meglio i settori giovanili nazionali, eccetera, eccetera, eccetera. Però poi la verità è che il campo, al netto di queste scelte che hanno dei risultati a lungo termine, nel breve termine il campo è sempre una questione casuale, è sempre una questione di forma dei giocatori, di un bravo allenatore come Mancini che ha saputo rimotivare il gruppo, perché se vi ricordate il gruppo era a pezzi dopo la Bosnia, abbiamo ancora rivisto quella crisi identitaria del gruppo contro il Belgio, ma poi Mancini ha saputo, come dire, far rendere alcuni giocatori qual è il loro reale rendimento, perché adesso diciamoci la verità, non abbiamo certamente i fuori classe che è la Francia e non siamo bravi come la Spagna, ma non abbiamo una nazionale scarsa, noi non abbiamo una nazionale che era inferiore alla Bosnia, noi avevamo una nazionale che era finita in un tunnel che non si capiva bene quale fosse e che quindi è riuscita ad andare a perdere una partita assurda. Quindi diciamo che il campo è sempre, viaggia un po' sempre per i fatti suoi, il campo è fatto anche di stati di forma, di stati di forma psicofisica, non soltanto fisica, anche psicologica, è fatto di scelte giuste, di scelte sbagliate. Quindi in realtà sì, stiamo ottenendo dei risultati, abbiamo fatto queste prime 4 giornate di Nations League decorose, ma abbiamo bisogno di riforme. Certo. Tu hai detto una cosa sacrosanta, abbiamo perso da diciamo giugno a oggi, abbiamo perso 4 mesi a parlare di niente, perché abbiamo parlato di Mancini sì, Mancini no, e adesso abbiamo scoperto che in realtà era giusto avere Mancini. Abbiamo passato dei mesi del tempo a parlare di Bianchetti, capo delegazione, poi del tesseramento di Malagò e il problema degli stadi, il problema dei settori giovanili, il problema della riforma dei campionati, il problema delle squadre di Serie C che falliscono, sono ancora tutti lì, nessuno li ha toccati. Non è stata convocata, per darti un'idea, neanche una riunione tecnica in federazione dal 22 giugno a oggi. Ecco, è questo il vero problema. Quindi speriamo che oggi finisca questo capitolo, che Malagò da commissario, pur dovendo fare indire le elezioni, non si limiti a fare questo, ma inizi a mettere a mano delle riforme che poi tanto sarà lui a portarle a termine una volta eletto a dicembre, ma muoviamoci, perché è stato bello questo teatrino, ci siamo divertiti, abbiamo assistito a una soluzione veramente formidabile, è mirabolante, però adesso mettiamoci a lavorare, perché se non si lavora non si va da nessuna parte.
5: Sacrosanto. Direttore, ti faccio l'ultimissima, perché ti chiedo anche insomma di Massimiliano Allegri, tu che lo conosci molto bene. È ovvio che siamo appena all'alba di quello che è il percorso di Massimiliano Allegri qui sulla panchina del Napoli, tanti infortuni, tante assenze anche per lui. Ti aspettavi questo Allegri qui a Napoli in queste primissime uscite, seppure ovviamente non può essere data una valenza definitiva, sono 5 partite, quella di Champions contro l'Arsenal, adesso ci sarà un altro ciclo davvero molto molto importante per il Napoli, però che sensazioni ti sta dando questo Allegri in salsa napoletana?
6: Ma delle sensazioni non bellissime, confesso, perché l'ho visto a Napoli non esprimersi al meglio delle sue possibilità. Però ti do ragione, credo che sia forse un po' prematuro giudicare ai primi di ottobre il lavoro di un allenatore che è arrivato in estate. Quindi Allegri ha una storia per la quale merita certamente più tempo. Mi auguro che lui riesca a trovare la chiave per far giocare un po' meglio il Napoli, soprattutto per dare continuità ai risultati, che poi sono quelli che contano. Allegri, io lo considero un allenatore eccellente, un allenatore che ricorderemo nella top 10 dei migliori allenatori di sempre del calcio italiano, senza ombra di dubbio. Certo. Che questo è il mio giudizio. Non vorrei che fosse in una parabola discendente, che fosse in una parabola in cui non ha più la fame che poteva avere 10 anni fa. Ecco, il problema oggi nel calcio è anche di comunicare una certa fame, di comunicare una certa smania di vincere. Ecco, non credo che al netto di qualsiasi considerazione tattica, e queste le lascio ai più esperti, io non mi sono mai addentrato nelle diatribe su Allegri e sul gioco o il non gioco. Io credo che, io ho visto giocare delle squadre di Allegri dal vivo, per averle seguite da cronista, che hanno giocato meravigliosamente bene, se penso alla Juventus del 2017 su tutte, o anche lo stesso Milan del 2010-11. Quindi secondo me non è una questione di allenatore che gioca male, allenatore che gioca bene. Secondo me è il fatto di avere ancora quella spinta che nel corso della seconda parte della sua carriera è andata un po' scemando.
5: Poi
6: cioè,
5: è venuta
6: quella
5: a
6: rabbia,
5: mancare, sì.
6: Esatto, quella rabbia, quella rabbia è anche una parola brutta, direi quella fame. La fame di
5: fame agonistica che lo ha sempre contraddistinto.
6: Esatto, che secondo me, se tu riesci a comunicare alla squadra, poi ottieni i risultati. Ecco, prima abbiamo parlato di come Mancini ha saputo restituire all'Italia qualcosa di più. Ecco, è quella roba lì che serve fare ad Allegri adesso, cioè prendere un gruppo che è sicuramente più forte di quello che ha dimostrato essere nelle prime giornate di campionato. Per me la rosa del Napoli è tuttora la seconda del campionato per forza e per qualità. Prendere quella rosa, rimotivare le persone, dare loro quella fame, quella forza agonistica per rimettersi in carreggiata e rendere, come dire, in maniera adeguata al loro valore.
5: Ovviamente a partire da sabato tornerà il campionato anche del Napoli e vedremo le risposte che darà anche Massimiliano Allegri. Per il momento grazie mille al direttore di Tutto Sport, Guido Vaciago.
6: Grazie a voi.
5: Grazie direttore, alla prossima. E buon pomeriggio al maestro Antonio Corbo di Repubblica. Ciao Antonio, come stai?
7: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
5: Buon pomeriggio anche a te. Mi verrebbe da dire ci risiamo con gli infortuni, però Antonio, ne abbiamo discusso più e più volte già dall'anno scorso. Bisognerebbe capire il perché in questo momento di tutti questi problemi muscolari che capitano al Napoli, non ultimo quello di Vergara, che tra oggi e domani si sottoperrà agli esami per questo pizzico, questo pizzicare che ha sentito ieri dopo la partita della nazionale. Chiedo a te che idea ti sei fatto, perché insomma inizia a diventare un qualcosa di estremamente centrale nelle giornate partenopee, quello che è il tema degli infortuni.
7: Come tu, e ti ringrazio di averlo ricordato, io ho segnalato forse prima fra tutti questa emergenza infortuni, quando si faceva di tutto per non parlarne e non gradiva neanche le domande Conte sul tema. Però che cosa è successo? È successo che si registrano ancora degli infortuni. A questo punto io chiamo in causa la società. Perché? Perché secondo me bisogna fare anche uno sforzo economico e affidarsi ad un consulente medico, ad un fisiatra importante di chiara fama, cioè con i progressi che fa la medicina. Addirittura si parla del Cardarelli come ospedale per un trapianto del polmone. Ma è possibile che non c'è un medico capace di dire qual è il problema di questi giocatori del Napoli con questi infortuni? Che cosa c'è di sbagliato nella preparazione? Ma voglio dire anche nell'alimentazione, nella loro vita. Perché non si riesce, un problema secondo me è stato mandare i giocatori in vacanza regolarmente e non trattenerli, sempre se loro lo avessero voluto, per una specie di riposo attivo, vacanze attive. Potevano andare con la famiglia in posti come Grado, come si andava una volta, Ischia, nelle terme, dove trovi comunque buone cene, a grandi attrazioni turistiche, buon mare, e puoi fare ottime vacanze, però nello stesso tempo fai un paio di ore di fisioterapia o di terme o di piscina o di sabbia, non dico io che cosa, però questa è nella prassi, in modo da resettare gli infortuni dell'anno scorso. Perché io credo che questi infortuni siano, ma è una mia ipotesi, attenzione,
5: cioè c'è un trade union secondo te tra
7: questo riconducibile, è una recidiva, io credo, a quello che c'è. Quindi non sono perfettamente guariti certi malandi, ma è un'ipotesi. Però se io, che sono giornalista, rispettosamente mi limito a delle ipotesi, io dico, ma è possibile che Napoli non possa interpellare uno specialista, un luminare, per capire che cosa è successo. E questa è una cosa da verificare, altrimenti siamo qui a parlare. E quando sento parlare del gioco, mi ricordo certi miei errori di gioventù. Ricordo che andavo all'ippodromo di Agnano, ero un appassionato di ippica, di trotto in particolare, e quando perdevo i soldi, ne ho persi tanti, davo sempre la colpa al driver, mai al cavallo che era più scarso o che era stato magari trattato male di notte per farlo perdere. Io cercavo sempre di capire che dopo le perdite economiche pensavo sempre che era colpa del driver, che aveva fatto la terza ruota, la seconda ruota o aveva sbagliato l'uscita. Quindi quando non ci si intende di calcio, certo, e non si parla con serenità e competenza, il rifugio degli incompetenti è parlare di gioco. Io sfido tutti quelli che parlano di gioco a vedere la partita e a farmi dire, guardando la partita dall'alto, dalla tribuna in televisione, se la squadra è messa col 4-3-3 o il 4-2-3-1, se loro sanno almeno distinguere. Perché si parla di gioco, però certo, intanto vorrei fare un test con i tifosi che sanno tutto di gioco. Quando vedono una squadra in campo, mi sanno dire che formula è?
5: Molto interessante. Più che altro bisognerà effettivamente capire poi che squadra vedremo in campo con il Toro, il Frosinone, perché parlavamo delle assenze. Allegri comunque è rimasto a Castelvolturno a lavorare in queste settimane. Ieri c'è stata anche la visita del patron De Laurentiis nel centro.
7: Io direi che è stata opportuna, posso dire magari tardiva, sì, però opportuna. Ha fatto benissimo il presidente ad andare a capire e a riprendere, perché il presidente, secondo le mie informazioni, negli ultimi tempi si è dedicato moltissimo al film del centenario, che poi vedremo a cinema a gennaio. Mi dicono che è molto bello, e bisogna capire anche De Laurentiis per questo suo impegno smodato per il film, perché è un uomo che ha prodotto 400 film. Questo film coniuga le due passioni e le sue due attività, l'uomo di calcio e l'uomo di cinema. Siccome il film è sul centenario, che poi è la storia importante, più importante della sua vita, io credo che sia giustificato. Però è stato giusto, magari in ritardo, andare lì e parlare con Allegri.

0: guarda, sono stupito dalla Lazio. Il direttore sportivo si chiama Fabiani, che io ho seguito da lontano, lo conosco pure personalmente, perché è uno che della vecchia guardia, che ha avuto anche vicissitudini in carriera ed altro. Questo qui, con la sua esperienza, senza spendere una lira, ma con una serie di scambi, vendite ed altro, ha attrezzato una squadra più che guardabile,
1: certo.
0: Anche la Lazio è ai primi posti, però qui a Napoli c'è sta un direttore sportivo che ha tutto il diritto di crescere. A questo punto bisogna decidere, si può allargare l'ambito di discrezionalità del direttore sportivo, che può agire anche un po' da solo, scegliere, oppure su ogni giocatore deve parlare.
1: È la parola poi finale che
0: non spetta
1: al
0: presidente, perché il presidente poi è uno che ama dare fiducia certe volte, rischia pure, ma io credo che il problema sia Chiavelli.
1: Certo.
0: È una specie di, io non mi, lo proporrei, se un giorno i magistrati non dovranno diventare, entrare in magistratura contabile per concorso, io lo proporrei come il nuovo presidente della Corte dei Conti.
1: È ovvio che insomma la figura di Chiavelli quale amministratore delegato, perché sia molto
0: è un ottimo professionista,
1: ma ci mancherebbe altro,
0: ha tutta la nostra stima,
1: è una figura chiave comunque in quelle che sono le strategie di mercato.
0: Ma la parola, hai ragione, è chiave. Chiavelli è un freno a mano nei conti del Napoli, ogni tanto il calcio ha bisogno di ottimismo, euforia e qualche strappo ai conti.
1: Caro Antonio, ti abbraccio, ti saluto e ti ringrazio per essere stato con noi.
0: Buon lavoro.
1: Grazie mille ad Antonio Corbo di Repubblica e buon pomeriggio al rettore emerito della Federico II, il professor Guido Trombetti. Ciao prof, come stai?
2: Bene, tu stai bene,
1: siamo in realtà in attesa insomma di rivedere il Napoli, perché ok che abbiamo visto la nazionale, siamo contenti che insomma la nazionale abbia conseguito dei risultati positivi, perché sono dei risultati positivi con Mancini, però adesso c'è voglia di rivedere insomma il Napoli all'opera e soprattutto di rivedere magari qualche calciatore che è rimasto qui a Napoli a lavorare con Massimiliano Allegri per recuperare un poco di forma. Secondo me si sottovaluta molto le assenze, si sottovalutano molto le assenze nel reparto offensivo che il Napoli sta pagando, perché si parla tanto di Anghissà, di McTominay, se ne parla poco delle assenze di giocatori come Alisson Santos e Neres, che secondo me sono fondamentali per il fatturato offensivo del Napoli. Prof, non so che ne pensi.
2: Ma io penso che il problema del gol è il primo problema.
1: E su questo mi trovi d'accordissimo.
2: Fa pochi gol. Il Napoli ha degli esterni che fanno 2 o 3 gol all'anno, il Napoli ha dei centrocampisti che fanno 2 o 3 gol ogni 3 anni, quindi questa è una grossa questione. E il Napoli ha un centravanti forte, generoso, irruente, ma che non è un cecchino, e questo è un handicap fortissimo. La mia speranza è che Neres, non tanto Alisson Santos, possa svoltare. Cioè, se Neves, che è un anno che è fuori, è un anno, se Neves riprende la condizione, se Neves torna in campo, ricordatevi che noi abbiamo vinto la Supercoppa grazie a Neves.
1: Vero,
2: quindi
1: verissimo.
2: È un giocatore che può essere determinante, è però di una fragilità fisica disarmante.
1: Ma per questo parlavo insomma di un calciatore che magari non ha nelle corde, perché lo dice insomma il suo pregresso clinico, nelle corde 30-35 partite a stagione, però è uno di quei calciatori, come diceva lei prof poco fa, che può entrare a gare in corso e dare quel brio effettivamente offensivo,
2: guarda,
1: che sta mancando al Napoli.
2: Un giocatore con le doti di Neves deve valere 100 milioni. Se è venuto a Napoli per 20-25 milioni e non è finita al Real o al Barcellona o al Bayern, è evidente che c'ha problemi, vabbè? Ma quando sta bene fa la differenza, secondo me molto più di oggi. Come dici tu, può fare 15 partite, speriamo che le faccia subito,
1: sì.
2: Perché il Napoli ha necessità assoluta di invertire la rotta. Però io non sento il suo nome tra quelli che partiranno in campo, evidentemente non sta ancora bene, perché poi l'allenatore mica è stupido autolesionista. Neres in forma lo mette in campo, se non lo mette in campo non lo vedi ancora bene.
1: Sì, un motivo ci sarà.
2: E poi questa catena di infortuni, maledizione, i due ragazzi più giovani, proprio quelli li perdiamo, chissà per quanto tempo,

0: non è ancora chiaro. Veramente
1: Favasulli, un mese e mezzo, Vergara ci saranno gli esami tra oggi e domani, per questo diciamo pizzicare che ha sentito sul polpaccio, quindi da valutare le condizioni di Vergara. Di certo, insomma, prof, la questione infortuni continuamo a portarcela dietro.
0: Non voglio sentir dire che è colpa di Conte, mi sono stupito.
1: No, ma lo dicevamo l'anno scorso, lo diciamo anche adesso. No, ma anche perché gli ultimi tre infortuni, Favasulli è arrivato qua, non ha fatto la preparazione, è andato in nazionale, si è fatto male, non credo che possa essere colpa di Antonio Conte, onestamente.
0: Speriamo che non sia anche questo, o Vergara sia colpa di Conte.
1: Assolutamente
0: questo, detto
1: no.
0: Questo, io però sono molto fiducioso sulla grande esperienza, saggezza e intelligenza di Allegri, perché il Napoli si rimette in corso. Dobbiamo uscire anche da questo tunnel, come devo dire, di eventi avversi. Però ricordatevi, l'anno scorso la squadra europea che ha avuto più infortuni è stata l'Arsenal, perché quando c'è lo sforzo ripetuto, quando si giocano troppe partite, gli infortuni sono inevitabili. Andate a vedere l'elenco degli infortunati dopo queste due settimane in nazionale, della Roma, della Lazio, della Juve, eccetera. È una legge inesorabile.
1: È vero. Caro prof, io ti ringrazio per essere stato anche quest'oggi con noi. Buon pomeriggio.
0: Ciao.
1: Alla prossima. Grazie mille al rettore emerito della Federico II, il professor Guido Trombetti. Per noi invece è giunto il momento di un pizzico di pubblicità, un disco e poi torniamo con il rush finale di Radio Gol.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio il termoarredo elettrico Eburano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
2: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
1: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
2: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
1: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
3: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
4: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
6: Kiss Kiss Napoli, giga illimitata di calcio, senza costi di attivazione.

0: Torniamo in diretta. Buon pomeriggio nuovamente da parte di Riccardo Catapano. Prima di volare al telefono vi leggo anche le parole di Giovanni Malagò, perché come vi abbiamo ripetuto poco fa, la Federcalcio è stata commissariata ma sarà ancora guidata ovviamente da Giovanni Malagò con le nuove elezioni che avverranno entro il 31 di gennaio. Vi leggo un estratto proprio delle parole di Malagò, che dice: ho condiviso la proposta di Bonfiglio, mi sembra una proposta di buon senso che ha trovato l'accordo sia in giunta che in consiglio nazionale, mi sento molto responsabilizzato, il mandato è molto chiaro, andare ad elezioni entro il 7 dicembre, potremo indire elezioni e mi sembra che la prima data utile per farle possa essere il 14, quindi insomma Giovanni Malagò molto sereno, ovviamente 14 dicembre molto sereno, e parla di vittoria del buon senso. Detto questo invece noi torniamo al telefono per parlare con il direttore Pietro Lomonaco. Ciao direttore, come stai?
1: Buonasera a tutti ragazzi, tutto bene?
0: Ben ritrovato.
1: Grazie, grazie. Vi ricordate quella canzone di Gino Paoli?
0: Quale?
1: Voi siete ragazzi, non potete ricordare. Ci siamo trovati quattro amici al bar.
0: Ecco.
1: Diceva la canzone, no? Malagò, Bonfiglio, pensate, un presidente del CONI. Bonfiglio, e legge Malagò commissario.
0: Direttore, tu che ne viste tante nel corso dei tuoi anni.
1: L'Italia in generale, in questo caso l'Italia pallonare, ma in generale è un paese dei balocchi proprio. Si abitua a delle cose pazzesche. Guardate la finezza. Malagò ineleggibile, e lo sapevano anche da prima, nonostante questo hanno sfidato la normativa, l'hanno eletto. Poi hanno dovuto fare marcia indietro, però che cosa si inventano? Bonfiglio, presidente del CONI, quindi delfino di Malagò. Malagò nomina Malagò commissario della FIGC. Io dico, guarda,
0: è una bella sceneggiatura, hanno messo
1: le mani nei capelli, guarda, veramente ridicolo, tutto ridicolo. Che poi, però va bene così.
0: Ah no, che poi andiamo. Insomma fa un po' da controaltare con una minima ripresa calcistica.
1: No, non mi sorprenderei che nel frattempo Malagò si tesserasse con qualche società e all'elezione del 14 dicembre risulta tesserato e quindi rieletto di nuovo Malagò. Siamo proprio a posto.
0: Ecco, no, poi direttore, io per questo ti chiedevo, tu ne hai viste tante nella tua lunga e importantissima carriera, quindi mi affido anche ovviamente a quelle che sono le tue conoscenze.
1: Io ne ho viste tante, però non c'è limite alla spacciataggine, questa è spacciataggine proprio.
0: Insomma, mi sembra di capire che non ti trova molto d'accordo, questo, come no, giusto no, che no, sia.
1: Ragazzi, scherziamo, Malagò appena eletto. Nomina capo delegazione una sua collaboratrice del CO. Ecco, mi viene in mente proprio gli amici del bar che se la fanno loro se la cantano, loro se la suonano, loro se la ballano. Cose incredibili.
0: Veniamo a un qualcosa che di certo ci fa più piacere.
1: Che c'è il calcio giocato.
0: Esattamente, bravissimo direttore.
1: Quello ci distrae un attimino, no?
0: Esatto. Anche perché finalmente non ce ne voglia la nazionale di Roberto Mancini, ma anche l'Under 21 di Baldini, che hanno fatto, devo dire, davvero molto bene in queste tre settimane.
1: Assolutamente sì.
0: Nel weekend torna però finalmente il campionato, perché insomma ci eravamo lasciati con tanti interrogativi anche legati al Napoli, il pareggio di Firenze quando sembrava che il Napoli potesse far sua la partita. Adesso arriva il Frosinone al Maradona, è una squadra che secondo me è la grande sorpresa di questo inizio di stagione, una partita sulla carta ovviamente abbordabile per il Napoli, ma sulla carta di abbordabile mio adesso avviso non c'è assolutamente niente. Ti aspetti delle modifiche da parte di Massimiliano Allegri, perché qualcosa, al netto di tutti gli infortuni che continuano purtroppo ad attanagliare il nostro Napoli, ti aspetti qualcosa da Massimiliano Allegri, qualche cambio?
1: Gli infortuni che continuano ad attanagliare il Napoli, quello che mi sorprendono sono gli infortuni dei giovani, Pavasuli, Vergara, che dovrebbero avere una capacità.
0: Tra l'altro, direttore, perdonami se ti interrompo, perché ci arriva proprio un aggiornamento in questo istante, è per Antonio Vergara, che si sta sottoponendo in questo istante agli esami strumentali, quindi poi a breve il Napoli uscirà anche con un comunicato ufficiale su quelle che sono le condizioni di Antonio Vergara, ma la notizia all'ultima ora è che in questo momento Vergara si sta sottoponendo agli esami strumentali. Direttore, ti ridò ovviamente la parola.
1: Ma che bello questo, date la notizia come se fosse una cosa incredibile, no? Un'eccezionalità.
0: Da eccezionalità no. Però c'era il dubbio se li svolgesse tra oggi o domani.
1: Colpaccio, è normale che come no, oggi o domani. Il giorno dopo, subito il giorno dopo l'infortunio va fatto. Un professionista in Serie A aspetta 2 giorni per farsi un'ecografia.
0: Non sa noi, queste sono le notizie che ci davano. Quindi adesso ci è arrivata la conferma.
1: Dai, forza. Dicevo, quello che sorprende è che si facciano male questi giovani, che dovrebbero avere una struttura muscolare totalmente diversa, no? E quantomeno più rodata, più abituata a sopportare gli sforzi fisici. Sorprende veramente. Però ripeto, il Napoli, ma l'avete detto bene voi, c'ha questa spada di Damocle degli infortuni, e ce ne ha tanti, quindi il gioco forza deve fare con quello che gli passa il convento. Ed è una partita, come giustamente avete sottolineato, da prendere con le dovute cautele. Non dimentichiamoci che appena l'altra domenica, l'ultima partita di campionato prima della sosta, il Frosinone ha battuto il Como, che era la squadra più in forma del campionato, quindi vuol dire che ha una sua forza, una sua sostanza, un suo modo di stare in campo, ed effettivamente ce l'ha, perché io l'ho visti giocare in diverse occasioni. Devo dire che Alvini sta facendo un ottimo lavoro a Frosinone.
0: Si hanno costruito poi, devo dire, una squadra davvero con un bel mix di talento e di esperienza. È ovvio che Kvernadze, per esempio, ora è sulla bocca di tutte, però in generale ci sono calciatori come Calò, come lo stesso Raimondo, che si era fatto male prima, che si è fatto male ma prima sta facendo davvero molto bene. Credo che abbiano davvero costruito un bel mix, anche perché poi, addirittura tu me lo insegni, quando si fa il salto di categoria, molti club tendono a rivoluzionare un po' quella che è l'ossatura della squadra, che in realtà bene ha fatto in B e ha portato poi alla promozione in Serie A. Invece credo che il Frosinone, così come altre realtà, abbia cementificato quello che era il nucleo della squadra. Poi ma, ovvio, con calciatori
1: di categoria. È un errore gravissimo quando vinci un campionato di B e vai
0: sì. Cioè, smantellare tutto è un autogol.
1: Confermare tutta l'impalcatura della squadra, casomai infilarci 2 o 3 tasselli che siano abituati a giocare alla Serie A, in modo che gli danno input da Serie A, ma quello che ti porta avanti è l'ossatura del campionato, della squadra che ha vinto il campionato.
0: Allora, questo è purtroppo invece un errore che tante realtà, secondo me, negli ultimi anni hanno fatto, cioè snaturare quella che era la propria identità.
1: Quando vincemmo il campionato a Catania, confermammo totalmente tutta la rosa, e noi al 2 febbraio, prima di quella data in cui ci furono gli incidenti, che morì il poliziotto, eccetera eccetera, noi eravamo quarti in classifica, c'è un piazzamento prestigioso per quel periodo del campionato.
0: Assolutamente.
1: Poi dopo,
0: sì,
1: porte chiuse, senza pubblico, niente, è successo. Ci siamo fortunatamente salvati all'ultima giornata.
0: Ce lo ricordiamo, insomma, ci avete fatto sognare per parecchio, devo dire, in quella prima parte di stagione. Direttore, vengo di nuovo al Napoli, che giustamente abbiamo parlato di Napoli-Frosinone, abbiamo parlato degli infortuni, ma ci sono anche calciatori che secondo me da questa sosta, o meglio questa sosta, restituirà Massimiliano Allegri con un morale molto alto. Ti faccio 2 nomi su tutti: De Bruyne, che è stato trascinatore dal Belgio, e Rasmus Højlund, trascinatore della Danimarca, 3 gol in 4 partite. Ecco, questi sono secondo me quei calciatori che in questo momento devono trovare una connection lì davanti, una connessione, perché il Napoli davanti, viste anche le assenze Alisson, Neres, lo stesso Vergara, ha bisogno che questi due calciatori inizino a fare effettivamente la differenza?
1: Guarda, assolutamente sì, sono giocatori che elevano di gran lunga il tasso tecnico dell'intera rosa, quindi il fatto che abbiano ritrovato smalto durante le partite della loro nazionale, questo ne beneficia sicuramente il Napoli. Io De Bruyne, se sta bene, può dare il suo apporto con tranquillità e un valore aggiunto, non è che sia importante, io non mi stanco mai di dirlo, chi si trovi spazio per Vergara, non si limiti il ragazzo, questo è...
0: Sfondi una porta aperta come direttore, ma perché lo sta dimostrando,
1: per essere un giocatore del Napoli attuale e del Napoli futuro.
0: Ma secondo me lo sta dimostrando davvero a qualsiasi latitudine, perché è un calciatore, è vero, va per i 24 anni, magari non è giovanissimo, ma ha 17 anni, però pronti via in campionato, gettato nella mischia l'anno scorso da Antonio Conte, trascina la squadra in Champions League col Chelsea, senza timore entra, fa quel gol che è un qualcosa di pazzesco nel suo momento migliore, poi il problema al piede. Quest'anno le giocate le abbiamo viste in nazionale, in un momento sicuramente dove un po' indossare la maglia della nazionale non è semplicissimo, soprattutto per i ragazzi che esordiscono, entra con grande personalità con la Francia e poi con la Turchia. Cioè, sintomo che questo, che è un ragazzo che oltre alle qualità, che ovviamente direttore non si discutono quelle di Vergara, ha una testa da veterano, cioè uno che non ha timore, uno che è spregiudicato, ecco. E a me questi calciatori onestamente piace sempre vederli in campo, a prescindere da tutto.
1: Guarda, il Napoli, c'è un dato di fatto importante, dopo qualche annetto dove ha traspeso, ha detto tra di noi, ha speso tanto, che il Napoli è arrivato un pochino al punto di dover gioco forza ristrutturare la rosa, ringiovanirla, è una rosa vecchia, è fra le più vecchie del campionato, e dico, se io ho i giocatori al momento dentro che già possono essere i giocatori del Napoli che verrà, viva Dio, sarebbe un peccato mortale se li metto da parte, no?
0: Certo, assolutamente, direttore. Quindi vediamo, insomma, speriamo che questo stop di Vergara non sia nulla di troppo serio e che, insomma, il ragazzo sia a disposizione di Massimiliano Allegri per la ripresa del campionato. Io però ne approfitto, come sempre, è un grandissimo piacere parlare di calcio con il direttore Pietro Lomonaco. Ciao, direttore.
1: A voi.
0: Grazie ancora al direttore Pietro Lomonaco. Detto questo, noi siamo giunti quasi in conclusione all'edizione odierna di Radio Gol. Tra pochissimo arriva anche Marcello Calvano con gli highlights, ma vi ricordo anche gli appuntamenti con il pomeriggio di Radio Kiss Kiss Napoli, perché dopo gli highlights del nostro Marcello Calvano e le ultime notizie arriva Carlo Alvino qui Casa Calcio Napoli. Ci saranno tutti gli ultimissimi aggiornamenti da Castelvolturno sulle condizioni di Antonio Vergara, perché insomma si avvicina sempre di più la ripresa del campionato ed è ovvio che in questo momento con Vergara che si sta sottoponendo agli esami strumentali ci saranno aggiornamenti ufficiali da parte della società sportiva Calcio Napoli, quindi due ore insieme a Carlo Alvino con qui Casa Calcio Napoli. Subito dopo invece dalle 18 arriva Paolo Del Genio, un'ora di filo diretto con 442 e poi il nostro bomber Emanuele Calaiò dalle 19 alle 20 con il calcio della sera. Grazie mille a tutti voi che ci avete seguito, grazie a Fabio Esposito e a Nellino Iorio che hanno curato la regia audio, grazie invece a Flavio Esposito e Simone Zagaria invece alla regia video, così come grazie ovviamente a tutta la redazione sportiva di Kiss Kiss Napoli che ha confezionato per voi questa puntata. Tra pochissimo gli highlights di Marcello Calvano, ovviamente prima un pizzico di pubblicità, un disco da Riccardo Catapano. Quest'oggi è tutto, l'augurio di un buon proseguimento di giornata su Radio Kiss Kiss Napoli.

0: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
2: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
3: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
4: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
5: Kiss Kiss Napoli.
6: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole 365.it.
7: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: siamo nuovamente in diretta per le battute conclusive di questo appuntamento con l'informazione sportiva di Kiss Kiss Napoli e come consuetudine andiamo a ripercorrere gli interventi più interessanti che si sono susseguiti nel corso di questa puntata di Radio Gol attraverso gli highlights.
1: Gli highlights di Radio Gol.
2: Ho navigato molto di più all'interno del CONI che non al Palazzo della Federcalcio. Esatto. E quindi la mia sofferenza di questi giorni è che è un CONI ancora una volta maggiormente indebolito rispetto al passato, va bene? E forse oggi ne stiamo celebrando il funerale addirittura. Io direi questo, purtroppo il presidente Bonfiglio, che anche tu conosci, anche voi conoscete, è un personaggio di cristallina passione sportiva. Purtroppo in questa vicenda è stato strattonato dall'esterno in modo molto forte e purtroppo è stato mal consigliato anche dall'interno, chi vuol capire capisce, insomma. Io invece devo dire cosa avrei fatto, io sarei andato fino in fondo perché non voglio addentrarmi in giudizi giuridici che non mi competono, però avrei esaminato per bene i pro e i contro manifestati dal gruppo di giuristi presentati dal CONI e il gruppo di giuristi presentati dalla FIGC, avrei lasciato mandato ai membri di giunta e al Consiglio nazionale di valutare queste due situazioni, anche se purtroppo non tutti sono esperti in termini giuridici come lo sono tanti altri. Quindi avrei lasciato la scelta, indubbiamente che era una scelta pericolosa, perché una scelta che avesse spaccato la giunta avrebbe portato ad una crisi forte non tanto il Palazzo della Federcalcio quanto il Palazzo dello Sport Italiano. Quindi avrei rischiato, avrei portato in votazione commissariamento o meno in giunta esecutiva del giunta nazionale del CONI e dopodiché sarei andato avanti. Questa soluzione che adesso il direttore giustamente avrebbe dato dei consigli a Giovanni Malagò. Giovanni Malagò è un personaggio che tutti conosciamo in tutti i suoi pregi e in tutte le sue pochi difetti. Però diciamo Giovanni Malagò ha accettato questo ruolo di fare il commissario, anzi forse l'ha anche preteso, diciamo, nel senso che ha avviato un percorso all'interno del Palazzo della Federcalcio che ha bisogno di innovazioni, ha bisogno di programmi nuovi, di gente nuova, quindi l'ha avviato e l'abbiamo visto anche recentemente sul campo sportivo, va bene? E avrei fatto questo. Giovanni l'ha voluto per poter proseguire questo discorso. Poi se tra 60 e 90 giorni, in quel periodo in cui bisognerà celebrare le nuove elezioni all'interno della Federcalcio, siamo sicuri che Giovanni sarà solo a concorrere? E se Giovanni non sarà solo a concorrere, qualche problema lo vedo.
3: Io non sarei nemmeno così entusiasta. Sono entusiasta dei risultati, perché comunque 7 punti sono inattesi, totalmente inattesi. Ma anche a livello di gioco abbiamo visto dei giocatori interessanti, nessun fuori classe, qualche giocatore bravo che deve giocare tanto e vediamo se giocherà tanto sia all'estero che in Italia, perché è tutto lì. Il problema è che vedere quei giocatori e farli giocare, non c'è altra soluzione. Non abbiamo dei fenomeni, ricordiamoci, abbiamo dei ragazzi bravi di livello medio o medio alto in alcuni casi, tipo Pio Esposito, e tutto da verificare. Però ti ripeto, sono tutti segnali che prima del Belgio nessuno pensava potessero arrivare. Io che sono un manciniano di ferro pensavo che facesse bene perché lo conosco, ma non così bene. Talento è un'altra cosa. Talento è una cosa. Ci sono bravi giocatori, come li definisce Mancini, bravi. Il talento per me è una cosa superiore al bravo, è un livello superiore. Di talenti ne vedo pochi. Vedo dei bravi giocatori, dei potenziali bravi giocatori. Ecco, i talenti sinceramente mi sfuggono. Io per me talento ce l'aveva, che ne so, non voglio dire Maradona che è marziano, però Baggio, Totti, quelli erano talenti sbocciati. Questi sono giocatori che hanno del potenziale e speriamo che crescano giocando. L'Under 21, c'è un piccolo particolare l'Under 21 che la gente trascura, anche chi vede le partite. Molti di questi giocatori giocano in Serie A, giocano. Sì. Quindi Ndur gioca nella Fiorentina, Pisilli gioca spesso nella Roma, Coleoscio gioca fuori, aspetta, te ne posso dire, Liberali è entrato adesso nel Como.
4: Lo stesso Favasuli che si è fatto male, comunque nel Napoli ha avuto un grande impatto.
3: Gioca nel Napoli, ha comunque un ruolo nel Napoli, ma ce ne sono tanti altri che francamente hanno comunque un ruolo e giocano, e questa è la cosa secondo me fondamentale.
0: Siamo arrivati in chiusura della nostra informazione sportiva, adesso la linea passerà a Gianluca Miranda per le ultime notizie da Napoli e dalla Campania, poi dopo sarà il turno di Carlo Alvino con Qui Casa Calcio Napoli. Da parte di Marcello Calvano è veramente tutto, vi auguro un buon pomeriggio.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Buon pomeriggio da Gianluca Miranda. Il Tribunale del Riesame di Napoli ha confermato l'interdizione dall'esercizio della professione medica per il cardiochirurgo Guido Oppido, coinvolto nell'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo. Il provvedimento era stato disposto dal GIP in relazione all'intervento durante il quale venne espiantato il cuore del bambino successivamente deceduto dopo che il cuore destinato al trapianto era stato danneggiato. I giudici della libertà hanno invece annullato la misura cautelare nei confronti della cardiochirurga Emma Bergonzoni, seconda operatrice nell'intervento, ritenendo venute meno le esigenze cautelari. Il GIP Mariano Sorrentino aveva stabilito per Oppido un'interdizione dalla professione della durata di 12 mesi e di 7 mesi per la Bergonzoni. Entrambi sono indagati per falso in cartella clinica nell'ambito dell'inchiesta sulla morte del bambino deceduto il 21 febbraio dopo l'operazione eseguita il 23 dicembre del 2025 all'ospedale Monaldi di Napoli. Nel procedimento della Procura di Napoli sono complessivamente 7 le persone iscritte nel registro degli indagati. A tutti viene contestato l'omicidio colposo, l'accusa di falso in cartella clinica riguarda invece, come detto poco fa, esclusivamente Oppido e Bergonzoni. Abbiamo argomento: sarebbe stato colpito alla gola con un paio di forbici dalla sorella di 15 anni, il giovane di 21 anni che si trova ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Villa Betania del quartiere Ponticelli di Napoli. L'aggressione a quanto pare sarebbe scattata durante una lite nell'abitazione della famiglia in via Flauto Magico, nel rione Conocal di Ponticelli. All'origine dei contrasti, secondo quanto trapela, le critiche mosse dal 21enne nei confronti della sorella e delle sue frequentazioni. La ragazza è stata condotta in questura dove è stata denunciata per lesioni gravissime. Entrambi i genitori dei due giovani hanno precedenti di polizia. Cambiamo argomento. Tassisti in piazza a Napoli per chiedere all'amministrazione cittadina misure a sostegno della categoria contro il caro carburante per l'attuazione di un piano traffico. I tassisti aderenti alle sigle SITAN, ATN, Un'impresa, Federtaxi, CISAL, Fast, Confsal, Comitato Tassisti di base, hanno esposto davanti al Palazzo San Giacomo, sede del comune, filari di fogli come panni stesi ad asciugare con la scritta taxi. Abbiamo deciso, per non creare ulteriore disagio alla circolazione, di non portare le auto in piazza e per non danneggiare i clienti di non sospendere il servizio. Speriamo che questa nostra sensibilità abbia il giusto riscontro dai nostri amministratori. La chiusura con lo sport. Il calcio: vince ancora l'Italia di Roberto Mancini, gli azzurri battono 3-1 la Turchia e si piazzano al secondo posto nel girone dietro la Francia. Napoli in ansia per Antonio Vergara, che in questi minuti sta svolgendo gli esami medici per un problema al polpaccio destro avvenuto e corso ieri nel termine della sfida con la Turchia. Tutti gli approfondimenti tra pochissimo nel corso di Qui Casa Calcio Napoli con Carlo Alvino. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui e torna più tardi. Grazie per l'ascolto.

0: Foggia e Forza Napoli! Forza Napoli, sempre a pieni polmoni, sempre con tutto il fiato che abbiamo in gola, perché Forza Napoli, ragazzi, mica è una frase solo per dare forza, mo ce vo, alla scuola del cuore. Forza Napoli, per noi napoletani, sangue azzurro, e per noi qualcosa in più, squadra, città, tifo identitario. Eccoci qua, qui Casa Calcio Napoli, vi aspetto come sempre in tantissimi, dalle 16 alle 18, qui, solo qui, e dove se no, Radio Kiss Kiss Napoli, la casa del calcio Napoli, e qui con le ultime notizie, con le curiosità, gli aneddoti, insomma con tutto quello che gira attorno al mondo Napoli. Fatemi innanzitutto salutare e augurare buon lavoro e buon pomeriggio a Flavio Esposito e a Fabio Esposito, Flavio in regia video, Flavio in regia radio, quindi ad entrambi un saluto, Fabio e Flavio, e ridono, loro se la ridono, perché diventa uno scioglilingua quando state insieme, diventa uno scioglio. Mo chi di voi sta in regia video? Flavio. In regia radio? Fabio. ragazzi, una risata aiuta a vivere meglio, soprattutto quando poi è ad inizio di programma, a inizio di trasmissione. Vi do subito le coordinate per intervenire a qui Casa Calcio Napoli: 342 00 00 100, è il numero di WhatsApp, 081 546 6873 è il numero per intervenire in diretta e dire la vostra. E vi do subito qualche notizia in attesa poi del report ufficiale del Calcio Napoli, perché qualche nazionale già è tornato. Allenamento alle ore 15, quindi allenamento in corso. Qualche nazionale già è tornato, penso ad Højlund, penso a Vanja Milinkovic-Savic, qualcun altro, facciamo i debiti scongiuri, è impegnato ancora questa sera, penso a Lobotka e a Gilmour. Sono tornati anche Vergara e Di Lorenzo, domani Di Lorenzo si allenerà regolarmente. Vergara, siamo in attesa del responso degli esami strumentali che sono stati fatti proprio mentre si chiudeva l'edizione quotidiana di Radio Gol, quindi esami strumentali per capire cosa c'è dopo l'uscita anzitempo dal campo ieri di Antonio Vergara durante la partita contro la Turchia, dove a detta di tutti è stato il migliore in campo, e oggi i sette e mezzo in pagella si sono sprecati. Peccato per questo problema, speriamo sia solo qualcosa di legato a qualche crampo, a qualcosa del genere, però gli esami strumentali cui si sta sottoponendo in questo momento ci diranno di più. Siamo in attesa del report ufficiale del Calcio Napoli. Vi voglio anche dare così, siccome bisogna dare sempre qualcosa in più a qui Casa Calcio Napoli, voglio dare anche qualche notizia in più rispetto all'incontro di ieri che si è tenuto a Castelvolturno, sul quale si è romanzato molto questo faccia a faccia. A me fa piacere che ci sono ancora, insomma, colleghi che amano fare bene il loro lavoro, che approfondiscono e non fanno copia e incolla. Io ho apprezzato molto la versione, senza nulla togliere agli altri, per l'amor di Dio, lungi da me muovere critiche a chi che sia. Però mi è piaciuta molto la versione oggi del Corriere dello Sport, insomma, che mi è sembrata la versione più veritiera. Vi voglio dare però una chicca, perché poi tra Manna, Allegri e quello che si è letto e quello che si è sentito, qualcuno ha dimenticato di dire che tra i vari dirigenti, quello che è stato maggiormente ascoltato da De Laurentiis, quello col quale c'è stato, ma sul serio, un lungo faccia a faccia, è il dottor Fabrizio Versiero. Dice, ma chi è Versiero? Beh, certo, chi è Versiero? E forse sui social non fa click, non è un direttore sportivo, non è l'allenatore, ma il dottor Fabrizio Versiero è il responsabile dei processi amministrativi della società sportiva Calcio Napoli, ed è un ruolo importantissimo, perché insomma è quello che si interessa di questioni legate proprio a quella che è l'amministrazione del club. E perché l'incontro con Fabrizio Versiero? Perché la puntatina a Castelvolturno nasce dopo un altro blitz che è stato fatto nella zona di Qualiano, perché Qualiano resta in cima ai pensieri di De Laurentiis, occupa gran parte delle giornate lavorative del presidente De Laurentiis e l'operazione, seppure con difficoltà, seppure con delle pastoie burocratiche che trovano delle resistenze, l'operazione va avanti. Ecco perché ieri questo blitz, soprattutto per incontrare e parlare col dottor Fabrizio Versiero. Detto ciò, siamo pronti. 081 546 6873. Gianni, apriamo con te. Buon pomeriggio, forza Napoli, abbassa un po' il volume.
1: Ciao Carlo, forza Napoli sempre.
0: Sempre, eccoci qua, amico mio.
1: Senti, io ti seguo da quando stavi a Telelibera 65.
0: Mamma mia, quanti anni hai, Gianni? Perdonami, si può sapere?
1: 65.
0: Quindi abbiamo quasi la stessa età e ci sta. Mamma mia, quanti anni sono passati, eh?
1: Però sei sempre rimasto l'unico giornalista che parla del Napoli e non come i giornalai.
0: No, fortunatamente non sono l'unico e tutti quanti ne parlano. Io resto sempre dell'idea che ognuno deve stare a posto con la propria coscienza. Se stai a posto con la coscienza puoi dire tutto quello che ti passa per la testa, però devi stare a posto con la coscienza.
1: Vabbè, ma questo non si tratta di coscienza.
0: Abbassa il volume però, Gianni, perché c'è un eco fastidiosissimo, non so se a radio, televisore, quello che è. Abbassa il volume.
1: Si tratta solamente di essere contro il Napoli.
0: Non bisogna essere né contro né a favore, anzi bisogna essere solo a favore del Napoli nella sua interezza, carissimo Gianni. Lasciamo perdere, poi ti ripeto, ognuno deve stare a posto con la coscienza. Chi fa questo lavoro deve interfacciarsi con in questo caso i tifosi e deve cercare nei limiti possibili di fare bene il proprio lavoro senza raccontare frottole. Pietro, buonasera e forza Napoli.
2: Ui, fratello.
0: Ui, Pietro da Pisa. La torre pende.
2: Sempre.
0: Come stai? Noi abbiamo parlato di te l'altro giorno, non so se te l'hanno detto.
2: Sì, Mauro Russo.
0: Esattamente. Il cantante di Paderno Dadda.
2: Sì, ma io ti ascolto, Carlo, sai da quanto tempo che non riesco a pigliarli? Ho detto adesso, mi devo anticipare, prima che inizia devo chiamare. E ho avuto la fortuna, appena ho fatto il numero, ho preso subito la linea.
0: Sei un uomo fortunato, che piacere.
2: Ma io proprio appunto ho detto, ti ascolto, però non riesco mai a prendere la linea. Comunque, Carlo, ti ho sentito,
0: sì.
2: Quando tu appena hai fatto l'entrata dicendo forza Napoli.
0: Sempre.
2: L'ha detto bene, sono contento. Perché tu questa abitudine
0: non la devo mai perdere.
2: E mai la devi perdere. Però Felice non può mai superare.
0: No, e come si fa? Felice. Io a Felice l'ho battezzato Tarzan. L'urlo della foresta. Dai, Felice. Ma che te ne dei polmoni, Felice? Ma quella è l'aria buona di Montefalcione, l'aria buona dell'Irpinia.
2: L'ossigeno buono.
0: L'ossigeno buono. Mangiare bene, bere altrettanto bene.
2: Senti, Carlo, a parte che ti ho chiamato, anche perché per salutarti in diretta, perché sono contento e mi fa piacere di te.
0: Sì.
2: In realtà saluto anche tutto lo staff tecnico di Kiss. Senti, ma Carlo, ma secondo te, a parte la cosa di avere, diciamo, lo sponsor da Rirà,
0: sì.
2: Ma secondo te, Belgar, cosa potrebbe...
0: mica faccio... ci vuole il mago di Portici, sta facendo gli esami strumentali, a fine esami chi più della scienza ci può dire cosa... Io spero, una speranza, speriamo che non è niente, che sono solo una contrattura e un affaticamento muscolare, speriamo solo questo. Sabato c'è il Frosinone, martedì o Villareal, ma che scherziamo, abbiamo bisogno di...
2: Sì, ma fatto, io dico, hanno fatto queste due, questa nazionale, due weekend ma poi di sosta, no?
0: 11 giorni, 4 partite, una follia, una follia, e nessuno dice niente, nessuno, no, tutto,
2: hanno tutto fatto queste 11, cioè 4 partite in 11 giorni, no? Con 2 weekend di fermo, giusto?
0: Giusto.
2: E poi da sabato prossimo
0: nuova partita in 20 giorni.
2: Continua.
0: Che
2: distruggiamo di più i giocatori.
0: Ma bisogna dirlo, non bisogna stare zitti, perché qua solo De Laurentiis si lamenta su queste cose e tutti gli altri fanno le pecorelle smarrite. Ma come si fa a mantenere questi ritmi? Poi ecco quello che succede.
2: Non fa rumore, Carlo.
0: Infatti è così.
2: Qua buono, Carlo.
0: Ti voglio bene, Pietruccio.
2: Forse Napoli sempre ti voglio bene, Carlo.
0: E ti voglio bene anche io.
2: Ciao.
0: Gaetano Cagliazza mi scrive: ci credi solo tu? Ma su cosa, perdonami Gaetano, su cosa? Desiderei sapere su cosa ci credo solo io, che magari effettivamente ci credo solo io, ma almeno dimmi su quale argomento, su quale cosa, non lo so. Vabbè, buon pomeriggio Carlo, sono Diego, Rione Gescal, non vedo l'ora di tornare al Maradona, ho un abbonamento da moltissimi anni, ormai ed io e il mio gruppo storico della Gruppo ABC messaggiamo su WhatsApp e diciamo tutti la stessa cosa, che il Maradona manca troppo a tutti noi ultras, ma la del Napoli. Comunque un saluto a Enzo, Ciro, Vittorio, Giovanni, Lorenzo e tutti quelli della Curva B. Ciao Ayush, Varim, sabato sera un bacio a mia moglie Cinzia, ciao Carle, ti voglio bene. Hai fatto l'appello, bellissimo. Rosario, buonasera e forza Napoli.
3: Sempre forza Napoli, Carlo, ciao. Io sono Rosario.
0: Aspetta Rosario, perché Gaetano Cagliazza mi ha scritto, hai ragione, mi riferisco ai terreni. Gaetano Cagliazza naturalmente mette in dubbio, ed è legittimo da parte sua, la questione legata al centro sportivo da costruire a Qualiano. Ci sta il tuo scetticismo, carissimo Gaetano, io avrò piacere tra non molto di essere più preciso sulla questione, e poi magari Gaetano può darsi lui che dovrei scrivere non ci credevo, però effettivamente è proprio così. Quindi ci sta il tuo scetticismo, per l'amor di Dio, chi può dire il contrario? Mi auguro tu possa cambiare e da scettico essere realista e dire per la miseria non ci credevo, è andata proprio come qualcuno aveva anticipato. Rosario, perdonami, torno da te con grande piacere.
3: Oh, figurati, mi volevo allacciare pure a questo fatto di Qualiano. A me,
0: sì,
3: dove lo vuole fare, fare, dove vuole fare tutte le cose che vuole fare De Laurentiis, se mi stanno bene.
0: Sì, però io voglio spiegare una cosa. Non è che se il Napoli fa il centro sportivo l'anno dopo vince lo scudetto, cioè non vorrei che qualcuno confondesse il risultato sportivo di una squadra con il centro sportivo. Il centro sportivo è importante per patrimonializzare, per avere una proprietà e per essere un club più ricco, ma il centro sportivo di proprietà non è sinonimo di vittoria poi assoluta, perché ci sono tanti club in Italia, non vado neanche fuori dall'Italia, che hanno centri sportivi di grande livello. L'ultimo è quello della Fiorentina. Vai a chiedere al tifoso della Fiorentina cosa ne pensa del centro sportivo e cosa ne pensa della vittoria di 2 scudetti in 3 anni, e vedi un po' il tifoso della Viola cosa ti risponde. Solo questo. Prego, vai.
3: Allora, no, dopo le vuole fare, a me
0: tu dici dove lo fa, basta che lo fa. E mi sembra una logica intelligente la tua, nella speranza che lo faccia, e stavolta credo che la strada è stata tracciata, poi vediamo quello che succede.
3: Sì, però c'è un punto interrogativo.
0: Una cosa è certa, che ieri non a caso è stato a Castelvolturno, perché aveva fatto prima questa puntatina a Qualiano, non a caso ha parlato a lungo col dottor Versiero, che è uno che praticamente al quale ha delegato questa questione, e vediamo quello che succede. Io
3: vabbè, comunque posso dirti la mia?
0: Sì, devi.
3: Dove lo fa, non mi interessa, però a me dispiace, con tutti i disagi che nella zona di Fuorigrotta abbiamo con questo stadio qua, è stato bello, perché da tanti anni, tu lo sai, che io sono cresciuto a Fuorigrotta.
0: Via Giacomo Leopardi!
3: E quindi un burdello a me mi è sempre piaciuto.
0: Tu sei orrero burdello, lo sa.
3: Grazie, mi dispiacerebbe che poi se ne andrebbe lo stadio da fuori grotta.
0: No, vabbè, ma lo stadio intanto di là non si muove, perché da quello che abbiamo capito, insomma, ci saranno 200 milioni di euro di investimenti, ci sarà l'abolizione della pista di atletica, ci saranno dei lavori importanti. E chi lo muove il Maradona da fuori grotta?
3: Io penso che il nuovo stadio, no, non lo vedrò perché ho una certa età.
0: Il nuovo stadio, noi invece ne dobbiamo essere, visto che anche io ho una certa età, noi ci dobbiamo augurare che prima di passare a miglior vita si possa vedere il nuovo stadio del Napoli inaugurato e col Napoli campione d'Europa. Va così,
3: a Champion.
0: Voglio bene, lo sa.
3: Aspetta, no. Posso finire un momento il discorso?
0: Certamente.
3: Perché dove lo farò? Abbiamo detto, mi dispiace se lo stadio di Fuorigotto andrebbe via, vabbè, ma chissà quanto succederà. Lo vorrei vedere tanto bello, un po' la viabilità aggiustata. E poi un'altra cosa, chi sto stadio Maradona non si può trovare un'altra locazione, perché coppa che l'erba, c'hai un quadro di un grande campione che ti manda Maradona.
0: ti abbraccio forte, ciao. Ciao Rosa, ciao. Alvino, per piacere, non alimentare il becero populismo e ignorante sentimento antinazionale di calcio. 4 partite non le ha giocate nessuno perché Mancini le ha ben distribuite. La nazionale valorizza i giocatori che sono convocati e Vergara ne sarà certamente beneficiato. Silvio da Mergellina, caro Silvio, non accetto lezioni da nessuno, né tantomeno da te, è il mio pensiero e mi piace palesarlo, così come ho letto il tuo WhatsApp e il tuo pensiero. Aggiungo, le 4 partite non bisogna giocarle tutte e 4 per stressare, perché le 4 partite prevedono allenamenti, viaggi, spostamenti, cambio del microclima, cambio dell'alimentazione, quindi le 4 partite restano indipendentemente dall'utilizzo o meno, caro Silvio da Mergellina, per me fermare un campionato dopo 5 partite dall'inizio per una sosta così lunga è un'emerita cazzata, è un errore madornale di cui i vertici del calcio dovrebbero incominciare ad interrogarsi se ne vale veramente la pena o no. Quindi non c'è nessun becero populismo antinazionale, io parlo di chi ha organizzato i calendari, non ho parlato contro l'Italia, caro, sì, perché il mio italiano è pessimo e allora lo voglio ripetere, non ho parlato di nazionale italiano, ho parlato di impegni delle nazionali, tant'è che ho fatto riferimento allo Bot che a Gilmour, che stasera corna facen, stanno impegnati con le altre nazionali. Carissimo Silvio, spero stavolta di aver accucchiato 2 parole per farmi capire. Ciro, buonasera e forza Napoli.
4: Buonasera Carle Ciro, da Vittorio Emanuele.
0: Ma da Imperia? Quale corso?
4: No, a Napoli.
0: Ah, non ti sei geolocalizzato da solo, non sei in Liguria.
4: No, è perché sono andato a vedere una grande partita domenica.
0: Che si chiude a vedere?
4: Potenza Picerno.
0: Com'è finita? Non sono
4: informato. 4-2 per Potenza.
0: E tu per chi facevi tifa?
4: Potenza.
0: No, io penso per Picerno.
4: Ma visto in Potenza come sta andando bene?
0: No, non mi interessa proprio.
4: Vabbè, Carle, però
0: diamo scusa, stiamo parlando di Serie C.
4: Sì.
0: Per me la Serie C si parla la Salernitana, si parla lo Giuliana, si parla lo Sorrent, si parla di squadre della Cavese, la Casertana.
4: Perché mia moglie è di Potenza.
0: Ah, c'hai un interesse amoroso con Potenza.
4: Sì. Posso salutare i gruppi del Potenza?
0: E saluto pure il gruppo Provenienza.
4: Gioventù Rosso Blu.
0: Gioventù Rosso Blu.
4: E poi c'è un gruppo anche femminile. Il stracaos,
0: faccio lo stracaos. Bene, mi fa piacere. Ciro!
4: Però non volevo parlare sul nostro.
0: E Fambrest, dimmi.
4: La FIGC.
0: Sì, la FIGC è stata commissariata. È stata commissariata, aria nuova. Hai visto?
4: Il Papocchio.
0: Ma come un Papocchio? C'è il commissario, non ne hai viste? Il CONI ha commissariato la federazione del gioco calcio. Ma tu che stai qua, un Papocchio?
4: Però abbiamo sempre delle escamotage.
0: Ma come all'italiana non diamo. Ma ragazzi, fatta la legge, trovato l'inganno.
4: Sì, a livello giuridico.
0: Ma a livello giuridico sta, è inappellabile, l'hanno commissariata, hanno nominato commissario Malagò, poi si fanno le votazioni, candidato unico e Malagò viene eletto. E che stai?

0: è una cosa grave. Guarda, nessuno ne parla, è una cosa gravissima.
1: E qual è l'errore di fondo?
0: È una persona che va, lei non so di
1: Qual è l'errore di fondo? Perdona.
0: Che lui non era scritto.
1: E mo si scrive, non ti preoccupare, e mo si scrive. E mo prima di vedrai che da qualche settimana lo troverai iscritto come presidente di qualche società di dilettanti. Ti voglio bene, Ciru, ma che ce ne importa? Ciao, un abbraccio. Allora, buon pomeriggio. È vero, il centro sportivo non è sinonimo di vittoria, ma sicuramente è sinonimo di progettualità, come lo sarebbe lo stadio, come lo sarebbe un settore giovanile competitivo, cose che ad oggi sono ancora chimere, dove spesso il nostro presidente, che non finirà mai di ringraziare per le vittorie, prende spesso in giro tutti con annunci e proclami, per poi puntualmente non si avverano. Forse una presenza è Matteo da Pagani. Caro Matteo, devo anche dire, poi vengo con uno studio i prossimi giorni sul settore giovanile, perché poi è interessante sta storia. Per me il settore giovanile, il centro sportivo è importante per la patrimonializzazione, per rendere il club più ricco, assolutamente, è anche sinonimo di progettualità. Poi vediamo quello che succede, poi il tempo è sempre galantuomo. Il tempo è sempre galantuomo. Carle, che pallista che sto uscire. Prima ha chiamato stamattina a bar dello sport, ha detto che era in veria. E mo dice che sta qua. E vabbè, ragazzi, stava in veria stamattina. Lui che c'ha l'elicottero personale, che ci vuole da in veria a arrivare al corso Vittorio Emanuele. Io ciro da in veria, mica pizza e figo. Urrerà palle. Antonio, buonasera e forza Napoli.
2: E io aggiungo, chiama sulle altre radio dicendo che lui è abbonato del Napoli, che lui fa l'imperia Napoli tutte le volte che gioca il Napoli in casa.
1: Mamma mia, che pallice.
2: Scusa Carlo, ma migliore la responsabilità. Ci dai in bene e basta.
1: Perché a volte sono talmente grosse che ci fa mangufiate, non ci fa respirare.
2: Allora, questo qua, come quell'altro lui, centro sportivo, secondo me vivono in un mondo tutto loro. Però non possono sbomballare le palle di Natale.
1: Però guarda, mo stiamo a ottobre, un po' alla volta servono anche le palle di Ciro.
2: Però arriviamo a che queste palle
1: le fa scoppiare.
2: Hai ragione.
1: Non posso dire di no.
2: Non si possono più sentire certi personaggi. Allora, io non so se tu ne hai parlato, scusa, sto ridendo.
1: No, pure io rido perché poi sono costretto io e siete costretti voi all'ascolto.
2: Mati, non se ne può più.
1: Però è simpatico per certi versi. Non sai mai la palla del giorno qual è, perché supera sempre la palla del giorno prima. Non so se ci fate caso.
2: Esatto, ma lo scherzo è bello quando
1: dura poco, anche questo.
2: Una palla proprio.
1: Forse è quello l'obiettivo, diventare lui stesso una palla.
2: No, però, allora, Carlo, io non so, sinceramente, te lo dico,
1: sì.
2: Faccio prima la domanda e poi dopo faccio la mia considerazione.
1: Sì.
2: Il discorso che il signor Rocchi è tutto a posto, tutto pulito, tu ne hai parlato?
1: Ne abbiamo parlato i giorni scorsi, ormai la cosa è stata archiviata.
2: Arrivi in ritardo, no? Perché io volevo collegare il discorso di Rocchi con il discorso di Malagò. Cioè, quando in Italia abbiamo tutto a pezzo a colore. C'è Malagò che viene commissariato, e chi è un commissario? Malagò.
1: Però tu dici, allora, è una questione molto seria, perché investe. No, e ti dico una cosa. Sì. Adesso noi ci ridiamo perché effettivamente.
2: No,
1: però fa ridere che tu dici viene commissariato dalla FIGC, chi è il commissario? È Malagò. Ma questo è frutto di un accordo, perché? Perché volevano a tutti i costi commissariare sul serio la federazione, solo per fare fuori Malagò, perché Malagò non è ben visto dalla politica italiana, soprattutto non è ben visto da chi? Dal ministro dello sport Abodi. Non è ben visto dal ministro dell'economia Giorgetti. Qua c'è una partita politica che è stata parzialmente raccontata. Malagò non attira simpatie da queste figure istituzionali. Ma Malagò, il suo lavoro, che piaccia o no, il suo lavoro Malagò lo sa fare, lo attesta, cioè per ognuno di noi parla la nostra storia professionale. Se Carlo Alvino ha fatto solo fesserie, ragazzi, le ha fatte, le fesserie stanno là, perché oggigiorno basta digitare un nome e un cognome e sei tutto quello che è stato fatto. Giovanni Malagò, tra i suoi difetti, le inchieste, tutto quello che vogliamo, da dirigente sportivo è difficilmente attaccabile, perché ha fatto bene il

dirigente sportivo, ha fatto bene il presidente del CONI, ha fatto bene il presidente di Milano Cortina e lo ha fatto bene dimostrando all'Italia, al mondo intero, che dal punto di vista dirigenziale è uno che il suo lavoro lo sa fare meglio di tanti altri. Evidentemente quando assumi un ruolo così importante devi obbligatoriamente pestare qualche piede importante e lui nel suo percorso avrà pestato qualche piede importante. Io questo ho capito, ne ho parlato quando sono stato uno dei primi, ricordo a sentire De Laurentiis che era in partenza per gli Stati Uniti e fu il primo, l'unico a dire, l'unico uomo che può salvare il calcio italiano in questo momento è Malagò, poi dopo uscì la candidatura e tutto il resto appresso. Evidentemente ognuno che fa questo per mestiere in quest'ambito avrà i suoi buoni motivi per indicare in Giovanni Malagò il professionista giusto per tirare fuori il calcio da queste sabbie mobili. Perciò c'è stata sta storiaccia brutta, commissariamento, commissario, poi votazioni, candidato unico, cioè, non esce bene proprio l'Italia da questa situazione. Però Malagò così facendo ha respinto l'attacco di una parte della politica italiana che lo voleva fuori dai giochi. Questo è stato, ma lo abbiamo detto in maniera più seria, perché poi vedrete se ci sarà un solo candidato per le nuove elezioni e sarà proprio Malagò. C'è un pizzico di pubblicità? Vai Fabio!

0: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
1: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
2: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, via Enrico Fermi 87, Cardito.
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
4: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole Sofà trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Approfitta del tasso zero e ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Più comfort, meno pensieri. Scopri tutte le novità su delsolesofà.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
5: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
6: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
5: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
6: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
5: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
7: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
9: Qui casa Calcio Napoli, eccoci qua di nuovo in diretta. E allora 081 546 6873 per intervenire e dire la vostra. 342 00 00100 è il numero di WhatsApp. Ciao grande Carlo, buon pomeriggio a te e a tutti gli abitanti di qui casa Calcio Napoli. Forza Napoli sempre, Anna e Tito da Bellinzona, un abbraccio forte. Carle Vulin Magop che recchi, altro che centro sportivo, non bacio un Armando, mo esageriamo. Mettiamoci d'accordo però, si fanno più interruzioni per le partite dell'Italia, non va bene. Se se ne fa una più lunga, non va bene. Si fanno figure becere, non ci qualifichiamo ai mondiali, ci lamentiamo e facciamo i processi, ma un po' di pace con il mondo no. No, si bisogna trovare la giusta soluzione. Salvatore, buonasera, forza Napoli. Salvatore, ci sei?
10: Sì, eccomi.
9: Buonasera, ciao, forza Napoli.
10: Ciao Carlo, ciao. Buonasera a tutti i tifosi del Napoli e Forza Napoli. Io sono un napoletano che risiede a Benevento per motivi di lavoro.
9: Bene.
10: Consentimi un attimo un saluto a due tifosissimi napoletani, amici Pasquale e Giacomo, che hanno purtroppo all'interno una pecora nera, nera giallo rossa, l'altro figlio che tifa Roma.
9: E com'è possibile? Questa modifica genetica? Come?
10: Ma chi lo sa, forse quando l'ha concepita era distratto. Un saluto anche a Zennato, un saluto quindi a mio figlio Mario, tifosissimo del Napoli, e a tutta la mia famiglia. Volevo tornare un attimo sul discorso degli infortuni, sì, per ribadire una cosa che è stata detta più e più volte.
9: Sì.
10: Ma perché dobbiamo avere un campionato a 20 squadre con
9: anche
10: tutti
9: questo,
10: questi impegni, con tutte queste partite?
9: Allora ti faccio una domanda. Chi è l'unico presidente dei 20 di Serie A che ha avuto il coraggio di dire una Serie A 20 squadre forse siamo in troppi?
10: Ma è l'unico presidente che fosse come noi tifa Napoli.
9: Non lo so. È l'unico che dice certe cose, ma non viene ascoltato. E allora a volte è costretto a fare una comunicazione scorretta, una comunicazione forte, una comunicazione a gamba tesa per farsi ascoltare, perché la comunicazione corretta passa e nessuno se ne accorge. La comunicazione scorretta guadagna i titoli dei giornali e i servizi televisivi. Io a volte credo che De Laurentiis sia proprio costretto ad essere scorretto e duro nella comunicazione, proprio perché così facendo sa che è ascoltato, evidentemente.
10: Bisogna perseverare. Noi siamo qui anche per dare una voce, un appoggio al nostro grande presidente. Speriamo di ottenere qualche cosa per i calciatori, perché ne va dello spettacolo.
9: Ah, certo.
10: Perché in Francia, in Germania hanno 18 squadre, perché noi dobbiamo avere 20 squadre e dobbiamo moltiplicare?
9: Nel momento in cui viene istituita la Nation League, bisognava a quel punto pensare, dice, vabbè, c'è anche la Nation League da giocare, sì, e cominciamo almeno a toglierci qualche partita dal nostro campionato. No, perché poi ogni partita, la televisione, i soldi, i voti, come facciamo a togliere certe piazze storiche e quant'altro, vabbè.
10: Ubi maior minor si adegua,
9: dovrebbe.
10: Quindi si aumentano le partite da una parte ma si devono diminuire dall'altra.
9: Così dovrebbe essere. Salvatore, grazie.
10: Grazie, io sono uno dei tifosi che è abbondantemente maggiorenne, ho vissuto tutti e quattro gli scudetti.
9: Uomo fortunato. Ti abbraccio.
10: Grazie.
9: Abbraccio.
10: E un saluto a tutti i tifosi del Napoli.
9: Ciao Carlo, sono Massimo da Milano. Ricordi Villa Lauro? Chi sa scorda Villa Lauro, Villa Piers, ma ci fanno un posto al sole. Finalmente ci sentiamo. Sai se a gennaio prenderemo qualche rinforzo? Al momento la vedo nera. Ciao, no, la devi vedere azzurra, carissimo Massimo. Ti dico con assoluta certezza che che il Napoli a gennaio farà mercato. È chiaro ed evidente, la speranza qual è? Quella di stare lì a gennaio, belli, in quel famoso gruppone, in quel mischione tra Champions e campionato, proprio per andare a chiudere il cerchio con qualche tassello importante. Però l'idea del Napoli è quella di fare mercato a gennaio, senza alcun dubbio. Sono Giancarlo, io ti seguo anch'io sempre, sono tifoso del Napoli, ma da poco seguo anche la Turris. E un abbraccio a te, carissimo Giancarlo, e alla Turris, ai tifosi corallini. Salvatore, buonasera, forza Napoli!
11: Un cuore azzurro per tutte le stagioni.
9: Cuore per tutte le stagioni, è bello.
11: Io voto, no? Mi allegro, sono amico. Anche se mi chiami in male adeguato, ma se certi personaggi che... Io chiami se ce l'ho Napoli, io già abbasso il volume della televisione, non era che mi fido la presentazione.
9: E vabbè.
11: Poi no, faccio il suo zappa, hai saputo, ci sono soggiunto a parlare. Mamma mia, la lascia aperta. Poi voglio fare pochi sorrisi, voglio portare
9: sì
11: a tutti questi secci che teniamo, questi cicciovetti, la buona puttana, non l'ultimo, che si chiama, gli ha fatto lo zappa, lasciamo stare, ti sono tutti che sono Napoli, ma taglia la capa. Io sono mercato, ma quando facevi le capitolazioni, tenevi la ghigliottina, oh, che c'è stato? Poi la ghigliottina, ma lo ha tutti cosa no, sono convintissimo, vabbè, stiamo andando, ne voglio proprio pensare. Allora, prima cosa, forse lo so, io non c'entro storia, se anche cosa almeno, caro Ciro, lo metto negli addobbi di Natale, ti raccomando, fate una camminata alla pace. Al caro amico sangue azzurro, amico ci sentì, Antonio Ragata, Andò, non ti fa nessuno per sì, un custode da 100 sportivi, sono chi? Non ti fa nessuno.
9: Ah, perché Antonio si è prenotato.
11: Ma non ha capito, tu vedi la Sicilia, sono abitato, adesso mi avranno posto.
9: Ma quello dice che mette la fuori alla Guardiola la scritta sangue azzurro.
11: Ma qua sangue azzurro, e poi l'altra cosa, un bacio a tutti gli amici, però c'ho tre saluti particolari perché loro stanno all'estero.
9: Sì.
11: Silvestre, Vincenzi, Daniel, l'amico dal Cile sarebbe Pasquale Pozzaiu, insieme a mamma Cassella Mare, e poi c'è stato l'amico nostro fraterno Marco Polo, alias Lorenzo Petrun,
9: che è in giro, ciao, per tutto il mondo. Oggi dov'è? Sai dov'è oggi?
11: L'ho lasciato a Tokyo.
9: A Tokyo, anche io, un paio di settimane fa era in Giappone.
11: Sapere, che là, non so come si chiama il paese vicino a te, caro Steve, non lo so.
9: Vabbè, comunque.
11: C'è un professore che insegna canzone
9: napoletana. È vero, Salvatore, so tutto, ti voglio bene, ti abbraccio. Stati buono a te e un abbraccio forte a Fiorenzo, il nostro prof. Salve, Forza Napoli, sono Barbara, calabrese, vivo a Napoli e tifo Napoli dalla nascita, sempre Forza Napoli, sempre viva il presidente, Forza Napoli, bene così. E poi Alessandro, buongiorno e Forza Napoli.
12: Carlo, buongiorno e Forza Napoli.
9: Forza Napoli sempre.
12: Carlo, io volevo solo fare due piccole velocissime osservazioni.
9: Prego.
12: Una sarebbe quella là: se il presidente dovesse riuscire a fare il centro sportivo, mi domando se la sua presidenza, perché siccome è sempre stato un po' paragonato alla presidenza di Ferlaino, due scudetti e una Coppa UEFA, se De Laurentiis facesse due scudetti e un centro sportivo, penso che se avessero stato un po' così questa gente, o no, o mi sbaglio?
9: No, perché neanche io neanche sono d'accordo. Poi, ma non è la differenza del centro sportivo che può far cambiare, ognuno ha la sua idea, è meglio uno, è meglio un altro. Io non ne farei, a me proprio il discorso, ti dico la verità,
12: io non la faccio.
9: No, ma io non faccio proprio il discorso della competizione. Due straordinari presidenti con una storia bellissima entrambi. Mo De Laurentiis può vincere la Champions League, può fare il centro sportivo. Per me restano due straordinari presidenti. A me piace, cioè io sono fatto per l'unione, non per la divisione. Già dover decidere se uno è meglio dell'altro già è una divisione in sé. Non mi piace la divisione.
12: Ma io sono d'accordo con te, Carlo, però purtroppo ci sta,
9: ci sta.
12: Io questo dico, ma non è che io mi metto a fare qua differenti. Io infatti questo dico. Però se poi dopo dobbiamo dire sempre per la
9: manco è giusto. Vabbè, io ho capito dove vuoi arrivare. Se uno deve ragionare col pregiudizio, e allora tu dici una cosa che potrebbe far cambiare anche il pregiudizio,
12: esatto,
9: è questo.
12: Sì. Ma l'amore dice,
9: assolutamente.
12: Presidente, e speravo che Ferlaino riuscisse a portare a termine in modo sano i problemi che c'erano, e poi è successo quello che è successo. Poi un'altra cosa volevo dire, una domanda. Ma la regione ha stanziato 200 milioni di euro per la ristrutturazione del San Paolo, giusto?
9: Sì.
12: Perché per fare in modo che...
9: Regione comune.
12: Ok. Ora io mi sono posto una domanda.
9: Sì.
12: Se veramente il presidente non interessa lo stadio San Paolo, lo stadio Maradona, giusto?
9: Sì, sì, giusto.
12: Ok. Dopo questi europei, sono stati spesi 300 milioni, chi ho in da su stadio? Sono stati spesi 300 milioni, da parlarmi chiaro, Carlo, perdonami, io sono
9: questa è una partita che inda. Poi allora tu hai toccato un tasto che poi diventa il tasto dolente
12: e pago le tasse. Questi 200 milioni dopo che sono stati fatti gli europei, tutto a posto, a me da sacco mi trasferito, tutto bello, però tutto bello,
9: tu dici
12: succede questo stadio venendo da esperienze di manufatti andati in rovina totalmente, perché nessuno ci ha giocato più.
9: Vabbè, vediamo quello che... lo so, è molto interessante il tuo argomento, anche perché se si va ad uno scontro uno poi alla fine potrebbe anche dire: sai che c'è di nuovo, non mi interessa andare a giocare in quello stadio. Ma io spero che prevalga il buonsenso, e siccome siamo di fronte a persone di buonsenso, alla fine una soluzione si troverà, lo spero ardentemente. Ti abbraccio forte, ti auguro buona serata e Forza Napoli. Carletto, non può esserci competizione. Ferlaino aveva Maradona, De Laurentiis non ha Maradona, e il resto stanno due grandi presidenti. Luca da Hockenheim. Ciao Carlo, tempi diversi, metodi diversi. Ricordiamo che all'epoca c'erano solo gli incassi dello stadio e uno sponsor. Ferlaino due scudetti, una Coppa UEFA, e Diego Armando Maradona, quindi è inarrivabile. Ho visto solo una riflessione su quello che ho visto, per caso sei permaloso, Enzo Bernardo. No, non sono permaloso, faccio fatica a dialogare con i tifosi non colorati, proprio faccio una fatica enorme, perché siete come i cavalli Bellumun, che hanno quel paraocchi e vanno sempre dritto, quindi faccio proprio io fatica personalmente, carissimo Enzo Bernardo, non sono permaloso, proprio non riesco ad aprire un dialogo con i tifosi non colorati, niente, non ci riesco. Antonio, buonasera Forza Napoli.
12: stima forza Napoli, perché quelli che tu capisci le cose con Napoli, però adesso mi hai deluso, sei una vera delusione.
9: Perché? Che è successo?
12: Ti fatto un brutto paragone, un cavallo intelligente.
9: No, però agito cavallo e bello mondo, ragazzi, quelli là, no, che c'è.
12: Capito, ma te lo paragoni, ma sei intelligente.
9: Il cavallo è un animale nobile, hai ragione.
12: Nobile,
9: hai ragione.
12: Che la razza, ma poi ti offendono i cavalli.
9: No, ma però, allora faccio fatica. No, la verità lo sai qual è? Che non c'è un animale di riferimento, che tutti gli animali sono belli e sono intelligenti.
12: Ti chiamano l'associazione nazionale cavalli offesi.
9: Hai ragione.
12: Non ti permettere più di fare questi paragoni.
9: No, perché il cavallo è un animale nobile, intelligente, hai perfettamente ragione.
12: Non puoi paragonare a quegli esseri.
9: Chiedo scusa a tutti i cavalli.
12: Anche quelli di Bellomundo.
9: Anche i cavalli di Bellomundo, ci mancherebbe altro.
12: Ti ho chiamato, Marco, l'amico di prima, io volevo fare questo, cioè, l'amico di prima mi ha bruciato la domanda che volevo fare.
9: Sì.
12: Io sono contro, io penso una cosa, io sto partendo, secondo me invece bisogna fare un tavolo istituzionale, e se il calcio Napoli non avesse intenzioni in questa costruzione del Maradona, noi dovremmo rinunciare agli Euro 2032 e non investire 200 milioni di soldi statali. Perché secondo me
9: non li prendi i soldi, capisci? Non c'è dubbio, però l'investimento è vincolato alla partecipazione agli europei, altrimenti i soldi
12: no. È per questo sto dicendo, evitiamo a questo punto, rinunciamo all'investimento, rinunciamo agli europei, perché se domani mattina facciamo uno stadio all'avanguardia, e poi cioè, veramente ma fa la seconda squadra, ma anche facendo la seconda squadra di Napoli qualcuno
9: no, ma non è proprio, non siamo città da seconda squadra,
12: no, non siamo amanti,
9: ma non esiste. Ma guarda, tutte le realtà che nel corso di questi 50-60 anni sono nate, insomma, poi sono fallite, perché per noi napoletani c'è solo il Napoli.
12: C'è solo il Napoli, non è il simbolo del suo ricordo. Ti volevo fare una domanda, questo è un gioco, a te non piace, sì, però io ci sono fan di De Laurentiis, sì, ma non mano tocca.
9: Che vuoi sapere?
12: No, io però storicamente c'è la storia.
9: Sì.
12: Esiste un presidente vicinirante come lui, c'è lungo, sono più in danno.
9: Se incominciamo a fare questo discorso, lo sai cosa dicono? No. Carlo Alvino, sei il lecchino di De Laurentiis. Allora io ti rispondo molto, molto semplicemente. Io prima l'ho detto, due presidenti straordinari che porterò nel mio cuore.
12: La
9: competitività del club più a lungo per un periodo maggiore è quella di Aurelio De Laurentiis, che ha dalla sua degli agenti favorevoli. Gli agenti favorevoli sono i tempi che sono cambiati, le sponsorizzazioni televisive, tutto però la continuità dei risultati appartiene a questo presidente.
12: Io almeno mano tu qua, perché De Laurentiis ha i suoi modi, ma tutti quanti
9: allora mo dicono che sei lecchino come me, Maurizio Nagasi, il lecchino pure tu.
12: Comunque sabato
9: è una partita non allora, semplice, ma noi ce l'hanno mangiata, ecco.
12: No, non è che stiamo riposo vero, se non tiene che fare, rimani a mangiare, facciamo un massaggio a Vergara,
9: sto in attesa di conoscere.
12: Questo dovremmo fare, essere a strappi di ambraccio, essere coccolà, essere di fasta meglio, andiamo tutti da Grandissa, ma che è il fratello padre, prendo come che mi apparà, cioè questo è il tifoso, no, che mi ha preso forza Napoli, alle
9: ciao. A Napoli c'è un solo stadio che finalmente verrà portato agli standard europei. ADL non può gestirlo e quindi incrementare gli introiti, pertanto ambisce ad un proprio stadio. Di le cose come stanno. Le dico le cose come stanno. Spero che sia come dici tu, portato agli standard europei. Il Maradona sarà all'altezza degli altri, e questo è il nostro piacere. Se il Maradona sarà all'altezza degli altri stadi, con 200 milioni potrebbe diventare uno stadio all'altezza. Io lo spero ardentemente. Lo stai dicendo a un fuorigrottese di nascita, ricca, fuorigrottese di nascita a 50 metri, 60 metri dall'allora San Paolo. Tutta la mia infanzia, la mia adolescenza l'ho vissuta fuori a quell'impianto, figuriamoci, nel mio cuore. Carle, per ridere, aiutami a capire, ma il fatto di Malagò commissario è la stessa cosa di come se viene sciolto il Consiglio Comunale di Torre per infiltrazioni, quindi mettono il commissario per 6 mesi, fino alle elezioni. E a chi mettono come commissario? Il sindaco sciolto al Consiglio Comunale. No, non è proprio così. si scioglie un comune, non torre, un comune, si scioglie un comune per un, e si nomina un commissario. Benissimo. Però il sindaco dopo diventa quel commissario, non diventa il sindaco che c'era precedentemente, se proprio vogliamo fare una rasata. L'investimento del Maratona è fatto anche per i concerti estiva, che a detta dei rappresentanti del comune fruttano più i concerti estivi che l'affitto al Calcio Napoli, sempre forza azzurri. Armando, è stato detto ed è proprio così, eh? Ed è proprio così. C'è un pizzico di pubblicità, vai Fabio.
13: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
7: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
14: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
15: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da 3 generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
16: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
9: Calcio Napoli, siamo di nuovo insieme. Oggi e Riccardo viaggiamo su 2 binari paralleli che non si incrociano mai, caro Riccardo, ma si incroceranno alla prossima stazione, perché la prossima stazione è la stazione di qui, Casa Calcio Napoli, carissimo Riccardo. Pure io vorrei uno stadio di proprietà, certamente. Se non facciamo lo stadio di proprietà, fra 4-5 anni saremo da 8º-9º posto, sempre Forza Napoli e Forza DL. Alessandro, io penso che ADL, persona scaltra e di buon senso, farà forse solo il centro sportivo, non si farà scappare la possibilità di giocare a pochi spicci. Pochi spicci che cose? Alessandro, io resto dell'idea che l'operazione centro sportivo è un'operazione fattibile, anche se comunque parliamo di investimento di svariati milioni di euro rispetto all'operazione stadio, dove lì veramente siamo di fronte ad un'operazione enorme dal punto di vista economico. Antonio da Castellammare, che ne pensi Carlo? Solo noi mandiamo tutti in nazionale con infortuni. Xavi, allenatore dell'Olanda, ha detto chiaramente che Malen stava bene, nonostante questo stava bene, invece di farlo giocare ha rimandato a Roma. Di Marco giocherà, stava bene, insomma succede che c'è qualche benevolenza nei confronti di qualcuno. Ilario, buonasera e forza Napoli.
17: Buonasera a te, forza Napoli, non c'è nessuno, il Napoli è una fede, si ama d'arco felice azzurro, anche se il cielo è nero, perché è azzurro nel cuore e nella fede. Allora dico io, lo stadio il comune non ce lo fa fare, perché se De Laurenti si fa lo stadio, dello stadio di Maradona chi se ne fa? Niente, e allora noi gli portiamo i soldi, quindi questo è politicamente che lo stadio non avremmo il permesso. Poi un'altra cosa, mo si è fatto male pure per Gare, chi paga? Il Napoli.
9: Certo.
17: Allora ha ragione uno De Laurentiis, io ti do i giocatori, ma se si fanno male me li devi pagare tu, perché mo per quanto tempo che si sa se perdiamo Vergara?
9: Siamo in attesa del report del Calcio Napoli per avere notizie dettagliate. Speriamo,
17: il danno lo subisce il Napoli.
9: Il danno lo subisce, già l'abbiamo subito. Si è fatto male Favasuli con l'Under 21, si è fatto male Oliveira con la nazionale dell'Uruguay e si è fatto male Vergara con la nazionale italiana. E stasera fa i debiti scongiuri, scendono in campo Gilmour con la Scozia e Lobotka con la Slovacchia. Ci manca solo che questo, ci manca, mamma mia.
17: Facciamo una cosa, noi glieli diamo proprio più sti giocatori.
9: E non si può, e non si può, non si può.
17: E noi il danno lo subiamo. Perché poi la nostra fortuna, perché quelle le secce ci
9: stanno troppo assai.
17: Perché non te lo metti davanti alla trasmissione?
9: Ma qua c'è, ma hai ragione. Cioè, ma qua ci vuole un, secondo me ce la vuole una serie di corde.
17: ma fai qualcosa, mettete tutta una sfilata di corde, perché questi ci stanno seccando. Già ci abbiamo i problemi nostri, poi questi ci mettono pure gli occhi addosso. Come mi fa? Non possiamo andare avanti così. Ma
9: Ilario, ti abbraccio forte.
17: Un solo grido, sempre solo Forza Napoli.
9: Sempre Ilario, solo Forza Napoli.
17: Garigliano, anzi di dire pure i confini a Mondragone. Vai così.
9: Ciao Ilario, ti abbraccio. Vai. Allora, ciao Carlo, siccome sto sentendo un sacco di sciocchezze, voglio intervenire. E allora, perdonate le mie sciocchezze, meno male che arriva Giorgio e riporta un po' tutti all'ordine. Primo punto, perché si fa passare il fatto che all'epoca di Ferlaino c'erano solo introiti da stadio e sponsor? Era un vantaggio, il Napoli faceva 90.000 spettatori e aveva Maradona. No, però non è una sciocchezza che c'erano solo introiti da stadio, quindi primo punto te lo devo contestare. Secondo punto, io ho vissuto gli anni 90, Ferlaino ha fatto fallire il Napoli e per almeno 10 anni i tifosi lo hanno minacciato fino sotto casa. È vero, delle minacce, il fallimento viene più in là. Punto 3. Perché nessuno dice che dopo 250 milioni spesi il terzo anello sarà a 75 metri dal campo di gioco? Che ci saranno 35 skybox e quindi scarsi introiti per i club e di conseguenza pochi vantaggi economici e investimenti limitati? E qui su questo è incontestabile il terzo punto. Spieghiamo queste cose a chi non le conosce, Giorgio. E le abbiamo spiegate. Poi è Eugenio da Pianura. Ancora ci illudiamo che venga fatto il nuovo stadio? Purtroppo vengono fatte le inaugurazioni delle nuove strutture e dopo la prima pietra vengono dimenticate. Le chiacchiere stanno a zero, si parla solo, ma non si trova una concreta soluzione. Seppur fosse così, per la costruzione di un nuovo stadio passeranno minimo 3-4 anni. Comunque sempre e solo Forza Napoli. Pubblicità.
18: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
19: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
20: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
21: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
20: Ma che felicità scodinzolare.
21: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
22: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
23: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Calcio Napoli, inizia la nostra straordinaria seconda ora insieme. 081 546 6873 per il filo diretto, 342 00 00100 per i vostri WhatsApp. Ciao Carlo, forza Napoli sempre. Angelo, Long Beach, California, un forte abbraccio a te e a tutti i napoletani nel mondo. Grazie, ricambiamo tra di noi napoletani, ci abbracciamo con piacere. Riccardo, buonasera e forza Napoli.
1: Forza Napoli, buonasera Carlo.
0: Che piacere sentirti, hai visto? Ti ho detto che i due binari camminavano in maniera pari e poi si incontravano. Ma io sono un mago, io prevedo il futuro, amico mio.
1: Esatto. Allora, ogni tanto raccontiamo anche qualche fatto, non raccontiamo solo opinioni.
0: Sì,
1: allora,
0: giusto.
1: La necessità della ristrutturazione del Maradona nasce dal fatto che la città non ha voluto perdere l'occasione degli europei.
0: Giustissimo.
1: E mi sembra anche una cosa giusta.
0: Ci mancherebbe, è giustissimo, anzi, giustissimo.
1: Per avere l'idoneità alla partecipazione di un europeo ci sono degli standard da seguire che gli ha dettati la UEFA.
0: È vero.
1: Quindi significa questo. Mi capita lì, è stato ampliato la capienza. È stata ampliata la copertura,
0: sì.
1: È stata tolta la pista d'atletica,
0: sì.
1: Sono stati costruiti i box,
0: sì.
1: Sono stati ripristinati i parcheggi.
0: È vero. Tutto vero.
1: Tutto vero.
0: Ti dico di più, ti dico di più. Addirittura la UEFA è andata a controllare
1: perfetto.
0: L'uscite della tangenziale, due uscite, Vomero e Fuorigrotte e Agnana, tre uscite.
1: Perfetto.
0: È andata a controllare le fermate dei perfetto. Trasporti su ferro, Cumana e Metropolitana. Cioè ci sono tutti dei vantaggi.
1: Il comune in più ha previsto la ristrutturazione del lato dell'università, del lato delle...
0: Via Claudio, giusto.
1: È ovvio. Allora, detto questo, sicuramente il Maradona fra 3 anni, 4 anni, quando sarà finito tutta la ristrutturazione, sarà uno stadio all'altezza. Poi voglio dire al signore che ha chiamato prima, io sono stato a Monaco di Baviera, che è un gioiello, il terzo anello sta a più di 75 metri, se vogliamo una capienza grande, mi sembra ovvio che gli ultimi posti saranno lontani dal terreno di gioco, quindi non diciamo eresie, non inventiamoci cose. Detto questo, è ovvio che ad ADL lui vuole uno stadio di sua proprietà, perché se lo stadio è del comune, tutti gli introiti, il museo, eccetera, è ovvio, ma non è perché lo stadio non servirà, sarà una capanna con il lampadario di cristallo, tutte queste sciocchezze. Napoli avrà alla fine uno stadio all'altezza. È ovvio che ADL ambisce a uno stadio di proprietà, perché se fa lo stadio di proprietà può vendere lui tutta la roba dentro, può vendere i souvenir, può fare il museo, può fare i concerti, può fare tutto quello che gli fa, e qui può mettere gli uffici, può fare un centro commerciale, lui può triplicare, quadruplicare gli introiti. Ma questo è un altro discorso. Ora noi dobbiamo decidere, noi tifosi, che cosa interessa? Avere uno stadio all'altezza o insomma pensare agli interessi? Perché in questo momento a volte noi siamo clienti di ADL, a volte siamo tifosi, quindi pensiamo che vogliamo essere in queste circostanze. Io voglio essere tifoso e quindi voglio uno stadio all'altezza, non voglio essere cliente in questo momento di ADL, che giustamente fa il suo mestiere, fa l'imprenditore, fa eccetera eccetera. Va bene?
0: Va benissimo Riccardone, come si fa a non volerti bene, amico mio?
1: Posso chiudere con una battuta?
0: Anche due, ti è concesso.
1: Apre, chiama, smettissimi.
0: State un po'. Vedi, sei un fedente nel finale. O scugnizzo come Antonio Vergara. Siccome escono delle indiscrezioni riguardanti Vergara e l'infortunio di Vergara, io non le riporto proprio perché indiscrezioni, e aspetto il comunicato ufficiale del Napoli. Lo dico anche a qualcuno che mi sta scrivendo, riportando indiscrezioni apparse da autorevolissimi colleghi, ma restano indiscrezioni. Siccome l'argomento è delicato e non riguarda il calciomercato, la tattica o altro, ma riguarda la medicina, e quindi io medico non sono, e neanche quelli che si divertono a scoprire l'infortunio di Vergara, quanto tempo ci vuole per recuperare, io aspetto il comunicato ufficiale del Napoli, che tra poco uscirà e quindi si faranno poi tutte le valutazioni. Beh, le indiscrezioni sugli infortuni sono cose insomma un po' delicate, devo essere sincero. Si può pensare l'indiscrezione sulla probabile formazione, l'indiscrezione su un'operazione di mercato e mi sta bene tutto, ma l'indiscrezione su un problema fisico, una cosa insomma un po' particolare. Aspettiamo. Rosario, buonasera e forza Napoli.
2: Lucio, buonasera e sempre forza Napoli.
0: Rosario da Fermo, come stai?
2: Ebbene, Lucio, tanto, però bene, dai.
0: Ma fa piacere per te.
2: Comunque, se posso dire anche la mia piccola pensiero di questo stadio.
0: Sì.
2: Secondo me, a livello per me, altri 20 e oltre anni come presidente, oh? Però ti avrei visto, vorrebbe fare lo stadio, ma l'avrebbe già fatto altrove.
0: No, ma lo stadio no, non ne fa. Guarda, il centro sportivo è più se uno stadio è difficile affostare. Ragazzi, ma dove stanno gli stadi nuovi in Italia? In Italia!
2: No, ma a parte.
0: Ma non è semplice.
2: A parte tutto ciò, io dico che lui, proprio un stadio, veramente lo fa. A Napoli non l'avrà mai, perché la politica è troppo forte su queste cose, perché pensa sempre solo ai suoi interessi, perché in quel partito 200 milioni, 40 soldi si perdono per fare la cosa, però facciamo bene, a noi non ci interessa. Però a livello di stadio, veramente un stadio altrove lo potrebbe fare, anche perché per me in città lo stadio non è più
0: vediamo quello che
2: gli stadi all'estero stanno nelle periferie abbandonate.
0: Però ci sono stati, ci sono, guarda, io ho avuto la fortuna, li conosco gli stadi, ci sono stati anche in periferia, ma ci sono stati di una bellezza unica. Io faccio sempre riferimento allo stadio di Dortmund, Signal Iduna Park. Ragazzi, per chi ama il calcio, ma quello di Dortmund è più caldo, più passionale, più vivo. Beh, ci sono tanti stadi bellissimi, gli stadi inglesi pure sono belli, anche quelli vecchi. Vabbè,
2: sportivi ci posso credere.
0: Babù, lo sa, il centro sportivo è diverso, per il centro sportivo
2: poi pure calciatori, là fa pure calciatori, ma viene sparpagliato per tutto l'altro, perché secondo me si formano insieme ad altri calciatori più maturi. E potrei pure avere due che più, secondo me, mio modesto parere. Però detto questo, noi siamo forza Napoli e forza.
0: Forza Napoli, grazie Rosata, abbraccio. Ciao. E allora, per restare in tema infortuni, spiego sempre ad amici e parenti che la rosa del Napoli è forte e profonda, ma il problema sono gli infortuni che danno ragione al presidente di comprimere gli impegni nazionali da maggio a luglio. Per me sarebbero proprio da eliminare, visto che segue solo il Napoli. Vittorio, il pacifista. Gennaro, buonasera, forza Napoli.
3: Buonasera Carlo, forza Napoli.
0: Sempre.
3: Tre considerazioni, posso?
0: Prego. Certo.
3: Allora, uno, ho una proposta per il campo sportivo, per il centro sportivo del Napoli, sono due.
0: Sì.
3: Madonna dell'Arco e Pompei, interno santuario.
0: non sarebbe male.
3: non è possibile, ma non è possibile.
0: Proprio all'interno, lo sai che per entrare lì bisogna passare proprio per il santuario dinanzi all'immagine della Vergine. Mannaggia.
3: Ma per favore, è obbligatorio.
0: Che ti devo dire, fratello caro, è così.
3: Seconda considerazione.
0: Sì.
3: Ci sta una squadra non colorata che ha un sacco di strutture. Da quanto tempo non vince?
0: Gli ultimi 6 anni se li è fatti a casa.
3: Cioè non è le strutture che
0: no, allora, io l'ho detto prima,
3: sono i calci
0: Prima ho fatto riferimento alla Fiorentina, no? che c'è una struttura bellissima inaugurata da poco, il Viola Park, molto bello. Se oggi chiedi ad un tifoso della Fiorentina: vuoi barattare il Viola Park con i due scudetti vinci dal Napoli? Quello non ti fa nemmeno finire l'ipotetico baratto e dici: ma che me la importa a me lo Viola Park, mi tengo i due scudetti, i 20 anni di qualificazione europea e quant'altro.
3: Io ho fatto l'esempio dei non colorati, perché le strutture sono tante. Cioè, quello che c'è bisogno in Napoli di scouting, di prendere giocatori a poco,
0: è quello che ha sempre fatto, quello che ha sempre fatto. Bisogna ritornare ad essere bravi, ad andare a pescare di nuovo giovani di talento. L'ultimo è stato Kvaratskhelia, proprio di quelli là, altissimo livello, però anche Alisson Santos, voglio dire,
3: a buon prezzo, per farti di nuovo una squadra competitiva. E l'ultima considerazione, un po' tra una battuta e livello tecnico, ma chi è rimasto per giocare contro il Frosinone?
0: Non lo dire, perché stasera sono impegnati Gilmour e Lobotka, quindi non lo dire, perché veramente dobbiamo spalancare le porte del santuario se succede qualcosa a Gilmour e a Lobotka stasera.
3: Madonna.
0: Ti abbraccio.
3: Grazie, Carlo, ti abbraccio. Un abbraccio.
0: Il Tottenham ha costruito uno stadio avveniristico e ogni anno lotta per non retrocedere, anche questo va detto. Il Manchester United sta costruendo qualcosa di eppure là non vince da chissà quanto tempo. Carlo, ti voglio bene, non giacci nessuno, e ti voglio bene anche io, carissimo Antonio. Mauro, buonasera, forza Napoli.
4: Ciao Carlo, buonasera. Ma quindi adesso
0: Forza Napoli,
4: ci mancherebbe altro.
0: Scusami.
4: Dico, adesso per fare lo stadio del centro sportivo significa che dobbiamo vincere per forza. Cioè, non è che il Napoli deve fare un centro sportivo, cioè il tifoso che ha chiamato la testa, la Juve non sta vincendo. La Juve non sta vincendo, uno, perché c'è il VAR di mezzo, quindi non può rubare come rubava prima. Infatti
0: speriamo che torni il VAR, che quest'anno vedo che il VAR
4: sì, però il VAR, se ci fai caso, da quando c'è il VAR la Juve
0: ha vinto solo il primo anno di VAR.
4: Il primo anno
0: e poi non ha vinto
4: Coppa
0: più
4: Italia.
0: E poi è una Coppa Italia, giusto.
4: Vabbè, però vedi adesso. Quindi ciò significa che se io faccio il campo, oppure faccio il campo di allenamento, faccio lo stadio, devo vincere per forza. Non è così. Io penso che il Napoli, visto che De Laurentiis, io non sono a favore del presidente, lo sai, litighiamo sempre questa cosa qua. Però io credo che se De Laurentiis fa lo stadio, non parlo del centro allenamento, perché il centro allenamento per me lo può fare pure domani mattina con la potenza economica che ha, perché non è che stiamo parlando che deve fare chissà cosa. Però io credo che non voglia fare né quello né quello, per come lo penso io, perché sennò poi ci appiccicamo la foto.
0: No, ma quello è un tuo punto di vista.
4: La mia opinione è che non farà né quello né quello. Però se fai lo stadio, secondo me, è per una cosa tua personale, per un guadagno tuo personale.
0: Non è così. Che se fai lo stadio, riesci a capitalizzare economicamente per rendere la tua società ancora più forte rispetto a come... Non sono introiti che entrano nella tasca, rientrano...
4: No, ci mancherebbe, però sono introiti. Se tu fai il ristorante, fai il museo...
0: È tutto buono, è chiaro, ma è così, non c'è dubbio.
4: Questo vorrei far capire all'amico, non è che lo devi fare perché significa...
0: No, lo stadio significa... tu hai colto nel segno, lo stadio significherebbe consentire al Napoli di continuare a combattere ogni anno per cercare di vincere.
4: Borussia Dortmund tiene un campo di allenamento, tiene lo stadio, vince sempre, vince quasi sempre lei, però intanto che lo stadio ce l'ha.
0: Ma poi è una società che comunque grazie a quello stadio incassa fior di quattrini.
4: E farebbe piacere una cosa, che io sono andato a Londra a vedere Arsenal-Napoli.
0: Sì.
4: Ovviamente prima di entrare nello stadio ho visto due cose che a Napoli secondo me non le vedremo mai.
0: Tipo?
4: E ti spiego. La prima... Quando sono andato nel centro dove vendono le maglie, le tutte le cose dell'Arsenal.
0: Le fatte scala dove ci sono i cannoni.
4: Certo, tengo anche la foto.
0: Pure io ho la foto là.
4: Allora, se ti è capitato di andare in questo centro che sta proprio sul
0: mi ricordo.
4: Stadio, vendono anche le magliette dell'Arsenal di tantissimi anni fa.
0: È vero.
4: Non solamente le magliette di adesso.
0: Quelle storiche, addirittura degli anni 60, ti ricordi?
4: Bravissimo. Poi fece un'altra cosa. stupidamente, ma stupidamente fino a un certo punto, perché da napoletano ho ragionato così, comprai una tazza dell'Arsenal e dovevo entrare allo stadio, dice ti chissà mo se la prendono, perché quando pure a Napoli veniamo ci fanno i
0: tappi,
4: umbrella. Invece no, loro che fanno? Tramite la carta d'identità tua fanno un codice, e questo codice loro se ne tengono uno e l'altro lo attaccano sulla
0: busta.
4: Mettiamo caso che la tazza va a finire a qualcuno, e la colpa
0: sanno che la colpa è tua, perché quella è riconducibile a te.
4: Sono cose che si dovrebbero fare.
0: Però ripeti una cosa. Ripeti una cosa. Dove eri? Qual era la città?
4: Dicendo, non solo Napoli dovrebbe fare, no, in tutta Italia questa cosa qua.
0: Però eri a Londra, io credo che una cosa del genere in Italia, non a Napoli, in Italia, da Trapani a Trento sia irrealizzabile.
4: E poi un'altra cosa che mi è piaciuta quando sono andato a Londra, entrai in un bar che era di tutti i tifosi dell'Arsenal.
0: Sì.
4: Si avvicinò una ragazza, manca a farla apposta. La ragazza lavorava lì a Londra, era di Avellino.
0: Ah, che bello.
4: Adesso sei entrato qua con la sciarpa di Napoli, questo tutti i tifosi dell'Arsenal. E ti guardi, mangiavi una cosa, non è che criticare o fare niente. I tifosi dell'Arsenal mi hanno salutato, mi sono fatto le foto con i tifosi dell'Arsenal.
0: Che bello.
4: Quindi, secondo me è proprio l'italiano che vede il calcio come una cosa che ci sta la rivalità per forza, o forse
0: ma ti dico l'unica cosa brutta è che la trasferta
4: è una plapetta.
0: Bravo. Grande, è così.
4: Ne parliamo. No, perché poi quella è un'altra cosa pure. Quando sono entrato allo stadio, credimi Carlo, tengo due video. Bellissimo. Ma a distanza di 2 minuti, perché là la partita inizia alle 8, perché stanno un'ora,
0: sì, un'ora indietro, giusto.
4: Era alle 8 meno 4 minuti. Io vedevo lo stadio parte
0: vuoto,
4: pure che non c'è quasi nessuno, tutto quando coppo qua.
0: 5 minuti e si riempie lo stadio, è pazzesco.
4: Come andata sabato a vedere contro il Frosinone, mi devo muovere 4 ore prima per organizzare.
0: E questo allora questo è un altro malcostume italiano e molto napoletano. Là invece non lo so, ma la stessa cosa anche in Spagna, non so se ci sei mai stato anche in Spagna,
4: no, in Spagna
0: partita alle ore 21, alle 20:55 dici ma che 3-4 ore, in 5
4: nessuno.
0: Minuti entrano 15.000 persone, 20.000 persone, pazzesco.
4: No, perché poi all'epoca era una partita importante per l'Arsenal e anche per il Napoli Capapes.
0: Sì.
4: Però ieri, ma come non viene nessuna partita così importante? Invece 5 minuti si era riempito.
0: E c'era tutto esaurito. Pazzesco.
4: E poi un'ultima cosa:
0: sì?
4: Quando poi noi alla fine, nonostante abbiamo perso, i tifosi del Napoli sono sempre così, li prendevano in giro. I tifosi del Napoli non ci pensavano proprio, facevano la loro vita come se non esistessero. Ma questa è una cosa che si dovrebbe fare anche in Italia con le altre tifoserie, senza offendere, senza niente. Ma no, parliamo più del meno.
0: Infatti, ti abbraccio, io. Buona serata.
4: Ciao, Carlo.
0: Ciao. Divertente questo racconto. Giuseppe, buonasera, forza Napoli.
5: Buonasera Gallè, forza Napoli sempre Gallè.
0: Buonasera a te amico mio, eccoci qua.
5: Buonasera, allora posso dire una cosa?
0: Anche due.
5: Stadio, centro sportivo, giocatore che dobbiamo comprare, basta, se ne può più, mamma di fa Napoli, basta. Non si può più sta cosa. Cioè, ormai il popolo napoletano, il tifoso napoletano, si è imborghesito. Cioè, io seguo in Napoli, che sono finito a Sfettacella, San Benedetto. Fermo, mi fa la barca, papà, scena me. Ma ci dà bene Napoli Bologna, quando Napoli fece 2-0 che lottavo con Milan per scudetto. Ma scadamma, zic, non ricordo, no? Siamo 20.000 persone a Bologna. Ora ma vuoi De Laurentiis? Per me lo dico, che hanno vissuto. Che l'è stato? E ci siamo i borghesi.
0: E ci siamo in borghesi.
5: Quello è. Purtroppo, ma tu non hai sala o dei tifosi, anche una lavoro di tifosi del Napoli.
0: Così bisognerebbe tornare ad essere tifosi. È così.
5: E ti chicca da lei, io sono il nipote di un ex giocatore del Napoli.
0: Ah sì.
5: E tu posso ricevere.
0: E non me lo puoi dire chi era.
5: Non dici in privato.
0: Va bene. Ti abbraccio forte.
5: Ciao, grazie a lei. Ciao,
0: forza Napoli sempre. E vabbè, è divertente queste storie. E allora Carlete, te voglio bene, grazie anche io. Vediamo questo amico cosa scrive. Buonasera, anche alle spalle del volto santo ai Ponti Rossi c'è spazio per il centro sportivo. Vai Vincenzo, qualcosa lo troviamo, qualcosa lo troviamo. E allora, lesione di medio grado del soleo, 2-3 settimane di stop, stavolta è ufficiale, ve lo dico, per Antonio Vergara, lesione di medio grado del soleo, 2-3 settimane, è tornato quel maledetto soleo, che ci ha tanto tormentato per un periodo, adesso è ritornato il soleo a dare problemi, quindi lesione di medio grado, 2-3 settimane di stop, significa saltare questo tour de force, perché 2-3 settimane vuol dire saltare queste 9 partite praticamente in poco più di 20 giorni, quasi tutte le partite.

0: Lo so, guarda, Carlo, ma una cosa, quando ci stavo dottor De Nicola non ci stavano infortuni. Ma mo perché tutti si infortuni tutto all'improvviso?
1: Che ti devi...
0: Ma è la preparazione conta,
1: no, ma
0: è
1: un campo
0: medico che non serve a niente, non lo so.
1: No, non è questo, non è questo, io l'ho detto adesso. Perché tutte le squadre ci hanno infortunato, cioè non è più solo il Napoli, c'è un problema del Napoli.
0: Sì, ma io... tre giocatori.
1: No, ma c'è la Juventus ne tiene sette, il Sassuolo ne tiene otto, cioè io non lo so, qua veramente.
0: Tu dici troppe partite.
1: Io dico troppe partite, ma non inteso. Allora, ragazzi, qua i calciatori non si allenano più. I calciatori giocano e non si allenano perché non c'è il tempo per allenarsi. Prendi quello che adesso succederà in queste a partire da sabato da Napoli Frosinone in poi.
0: Ah, non c'è il tempo.
1: Ma non c'è più il tempo perché che succede? Giochi sabato. Benissimo.
0: Sì.
1: Domenica.
0: Ma pure quando c'è il settore del Nicolo non faceva partita ogni tre giorni.
1: Per adesso i ritmi sono diversi. Che ti devo dire? È un argomento sul quale bisognerebbe discutere, perché non è possibile.
0: Questo sto dicendo, qualcosa dallo staff medico ci sta. Come si spiega quando ci stava che non succedeva neanche infortuni, ma 15, 16 infortuni?
1: Non lo so.
0: Ma poi non ho capito perché De Laurentiis è stato mandato via, suo dottore, si è chiuso in pensione.
1: Dottor De Nicola, che abbracciamo e salutiamo, si è un po' defilato.
0: Ah.
1: Vabbè. Lo abbracciamo e lo salutiamo. Io abbraccio e saluto pure te, Robby. Buona serata e forza Napoli. E allora, lesione di medio grado del solido, 2-3 settimane di stop per Antonio Vergara. Questa in noi è la notizia che vi do in diretta qui Casa Calcio Napoli in maniera ufficiale. Qua non siamo più a livello di indiscrezioni, siamo all'ufficialità. Lesione di medio grado del solido. Sono 2-3 settimane di stop per Antonio Vergara. Pubblicità.

0: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
1: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
2: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, via Enrico Fermi 87, Cardito.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Rieccoci qua, rieccoci qua, qui Casa Calcio Napoli con le brutte notizie di qui Casa Calcio Napoli riguardanti Antonio Vergara, già iniziato l'iter riabilitativo. Poi per quanto riguarda la giornata di allenamento, come detto in anteprima, Højlund, Milinkovic, Savic e anche Lang sono tutti e tre rientrati dagli impegni rispettivi nazionali. Meret, Giovane e Spinazzola si sono allenati in gruppo, domani si allenerà con il gruppo anche Giovanni Di Lorenzo. Adesso torniamo allo 081 546 6873. Eugenio, buonasera e forza Napoli.
1: Ciao, forza Napoli sempre.
0: Buonasera a te.
1: Purtroppo sembra una, come devo dire, una litania questa cosa degli infortuni.
0: Mamma mia.
1: Io lo sai che dico, come dici tu, c'è una serie di fattori.
0: Sì.
1: Il primo fattore è che si gioca tanto.
0: Sì.
1: Poi, perché qualcuno dice, ma tanti anni fa non si giocava così.
0: No, si giocava di meno. E sei costretto a non allenarti. Perché adesso.
1: No,
0: se...
1: ma poi non si giocava a questi ritmi.
0: Non si giocava a questi ritmi, anche questo va detto.
1: Il calcio mondiale, la UEFA, secondo me la UEFA va contro il calcio. E ti spiego il motivo. Allora, tu mi costringi a fare le famose liste.
0: Sì.
1: Queste liste mi costringono a tenere dei giocatori, così anche in Champions,
0: sì,
1: dei giocatori sono limitato. Per esempio, tecnicamente, diciamo che io volevo inserire un calciatore in più, volevo tenermi un altro calciatore che ormai c'è in rosa, no, lo devo dare perché sennò va fuori lista.
0: Il discorso delle liste è, allora, alla luce di quello che sta accadendo, che non riguarda solo il Napoli, ma ormai è diventato un problema generalizzato, bisognerebbe anche rivedere il discorso delle liste.
1: Perché quello lo sai che hanno fatto. Io non mi ricordo quando è nata questa cosa. Loro la fecero perché secondo loro,
0: ma no,
1: non mettendo in lista i calciatori avrebbero accettato più facilmente.
0: E invece non è così.
1: E invece non è così, perché praticamente loro, sapendo che o rimangono fuori lista, così si fanno costi e quindi le società.
0: Allora, io credo che non possiamo però sintetizzare ad una sola questione il problema.
1: No, tutta una serie di questioni.
0: Perché allora prendiamo Favasuli e Vergara. Favasuli e Vergara sono due calciatori, tutti e due infortunati, un problema muscolare per tutti e due.
1: Tutti e due giovani.
0: Tutte e due giovani, quindi.
1: Perché noi diciamo che.
0: E tutte e due che non hanno neanche giocato chissà quale numero di partite.
1: Però ti posso dire una cosa, tu che sei un attento osservatore di calcio, per esempio Favasuli si è fatto male in Armenia.
0: Sì, tu, e l'ho detto prima.
1: L'Armenia.
0: Ma allora, ci sono varie componenti. Tra queste varie componenti, la componente che stressa il muscolo è anche il viaggio. Il dover andare in un altro posto, altri campi. Poi un conto è la metodologia d'allenamento del club, un conto è la metodologia d'allenamento della nazionale. Ci sono un po' di situazioni diverse.
1: Ti dico una cosa, che Carlo, e poi ti lascio. Allora, io sono un grandissimo tifoso del Napoli,
0: sì,
1: e di ADL,
0: sì,
1: perché io, per me, ha fatto delle cose fantastiche. Con i mezzi che c'ha, con la città che c'è intorno, perché non ci dobbiamo nascondere quali sono le difficoltà di Napoli, sia a livello economico che a livello politico, quindi combatte contro e Davide contro Golia. Ma detto questo, però su alcune cose, a mio parere, sbaglia. Per esempio, lo staff medico, e tu lo sai, non mi dire di no, lo sai, è fisioterapico, è sottodimensionato per quello che è il Napoli. Quando mi dicevano, uno prima diceva il fatto di De Nicola, te lo ricordi De Nicola?
0: Certo,
1: no?
0: Come?
1: De Nicola aveva a sua disposizione, quindi lo metto a disposizione del Napoli, quel bellissimo centro di Amorosi.
0: Sì, sì, sì, mi ricordo molto
1: bene. Faceva prevenzione.
0: Però ti posso dire una cosa, anche questo discorso, il medico dello sport, avrei piacere se qualche medico potesse intervenire. Il medico dello sport non, cioè, cura il problema, la prevenzione. La prevenzione, ragazzi, la prevenzione è un mondo ai più sconosciuto, perché oggigiorno il calciatore è un'azienda. Secondo te, un calciatore non sa, al pari del medico, se va incontro o non va incontro ad un infortunio. Oggi il calciatore è monitorato 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
1: No, ma io non parlo di monitoramento.
0: No, monitorare anche per sapere, perché va, il discorso della prevenzione riguarda anche questo. Se un calciatore va a rischio, viene messo da parte, fa un allenamento personalizzato, non viene utilizzato. Questa è la prevenzione.
1: Una cosa che nel Napoli non succede, perché io faccio entrare.
0: Ma non succede dappertutto.
1: No, faccio entrare l'anno scorso.
0: Là è stato un errore clamoroso. Tu parli di Neres.
1: Allora quello che dico io.
0: Lì non lo so, lì nessuno ci ha mai spiegato, però lì veramente ha del clamoroso quell'errore, perché se Neres non stava bene, come poi i fatti hanno testimoniato.
1: Ma
0: mangi
1: un bandino dove andare?
0: Infatti, se invece tu me lo dai abile e arruolabile, io allenatore lo faccio scendere in campo.
1: In tutto questo, col senno di poi col tempo, perché il tempo. Ha sempre ragione. I 2 anni di Conte sono stati un miracolo. Va bene così.
0: Vabbè, ti abbraccio forte. Ti abbraccio forte. E io credo che i 2 anni di Conte sono 2 anni di straordinarie vittorie, e nessuno ce li deve toccare. Questo amico scrive: Vergara ha giocato tanto, era quello che dicevo poc'anzi. Ciao Carlo, faccio entrare anche a Firenze e si rifà male. Gestione sbagliata, Raffaele. Ragazzi, c'è da fare valutazioni un po' più attente, perché se le facciamo così in maniera sui generis, sono d'accordo con te, anche all'occhio amico, è un occhio ignorante, posso pensare la stessa cosa. Però questo significa poi mettere in dubbio la professionalità di chi fa questo per mestiere e non da qualche giorno. Carlo, buonasera e forza Napoli.
2: Ciao Carlo, buonasera a te e forza Napoli. Sempre. No vabbè, un po' di mie valutazioni me le avete bruciate, fra virgolette, nel senso, giustamente come dicevi tu, Favasuli e lo stesso Vergara hanno giocato pochissimo.
0: Hanno giocato poco e sono giovani, perché io ho sempre sentito dire il Napoli c'è una squadra di vecchi, il vecchio va incontro.
2: Ma invece
0: mi sono fatto male. Due ragazzi giovani che tra l'altro hanno giocato poco, sia l'uno che l'altro, Favasuli ancora meno di Vergara, non so se rendo l'idea.
2: Ma anche per questo, non so, nemmeno io vorrei capire anche lo storico di Favasuli. Favasuli non lo so lo storico adesso degli infortuni, ma Favasuli sta a Napoli da 3 mesi.
0: Questo che sta accadendo demolisce quella narrazione tossica su Antonio Conte e il suo staff, che erano diventati, non lo so, i Marines americani pronti a distruggere la rosa del Napoli.
2: No, ma non può essere solo quello.
0: E non è solo quello.
2: Però
0: io ti ripeto, io non lo so, però è un argomento sul quale bisogna incominciare sul serio a prendere
2: finalmente. Sono d'accordo con te, qua la situazione sportivamente parlando è drammatica. Io stavo in macchina, ho sentito la tua notizia di Vergara, c'è una botta al culo.
0: Poi voglio dire a qualcuno, incominciamo a fare la guerra come la stanno facendo a Massimano Allegri su tutto, ma senza tenere conto alla fine Allegri, ragazzi, è stato penalizzato e non poco da questo infortunio.
2: Il 50% della rosa.
0: Però Allegri deve diventare il capo espiatorio. Mi hanno pigliato una capata. Allegri è stata a fare guerra da Allegri. Vabbè, comunque.
2: Ma non ti ripeto, ha il 50% della rosa a disposizione. Ma che scherzo.
0: Io non conosco i motivi. Immagino una serie di concause legate a questi infortuni. Però è un argomento sul quale adesso bisogna incominciare a fermarsi e a discutere seriamente.
2: Seria la cosa, perché ti ripeto, noi adesso dobbiamo affrontare un ciclo, cioè tu affrontare un ciclo importante e tu affronti al 50% della potenza, è come la Ferrari che cammina col motore alla metà della sua potenza, per Champions League, poi giustamente i tifosi restano delusi dai risultati, siamo usciti l'anno scorso, non siamo riusciti ad andare a passare la fase playoff, ma come si fa? Che poi oltretutto il discorso sull'età dei calciatori, quelli un po' più avanzati, in realtà subiscono perché loro vanno poi in sovraccarico, perché ecco, tu adesso lo Spinazzola della situazione già ha uno storico particolare, senza voler, però alla fine dei conti deve sovraccaricarsi di lavoro, Di Lorenzo deve sovraccaricarsi di lavoro,
0: certo.
2: E la gestione io però non la capisco, cioè Beuke, ma noi siamo tornati dalle vacanze beate al mare, Beuke, ma non si è mai vista, Buongiorno, sei fatto male in coppa a spiaggia, Carlo. Buongiorno, sei fatto male in coppa a spiaggia.
0: Abbiamo poi un'altra storia, un'altra storia sulla quale ci sarebbe da fare un po' di analisi.
2: Abbiamo queste cose, cioè, capito? Se noi tifosi del Napoli ci mettiamo davanti alla TV, allo stadio, a questa partita con un malinguro, fra virgolette, perché sai che
0: certo,
2: ci sta il 50% del potenziale. Cioè, giochi con corazzate in Champions League, non parliamo, Arsenal, eccetera, eccetera. Giochi in campionato, corazzate come l'Inter, e sai che vai lì, ma non tiene sostituzione, non tiene cambio. Cioè, non lo so, guarda, ci sta veramente sta diventando snervante come situazione. Cioè,
0: e purtroppo è così. Ti abbraccio forte. Poi, se andiamo a vedere un po' quello che succede negli altri club, il Milan c'ha due giocatori infortunati, Salemakers, infortunio serio, e Stupignano. L'Inter c'ha Çalhanoğlu, che comunque è in ripresa, si sta allenando, Stones, Di Marco e Spence. La Roma, Cristante, Malen dice che c'ha questo problema fisico, Wesley. La Lazio, la Juventus, pure quelli là, perdonatemi, tiene 6-7 giocatori fuori. Però il problema maggiore forse ce l'ha proprio il Napoli, unitamente a quelli là. Peppe, buonasera e forza Napoli.
3: Forza Azzurri, Forza Nova e Carlo.
0: Beppe Alburno, buonasera amico mio.
3: Purtroppo gli altri azzurri non ci hanno portato sorta a Fasulli e
0: Niente,
3: che vuoi fare? Carlo, niente, quanto posso ti seguo sempre.
0: È un piacere amico
3: portando
0: mio.
3: Quando a casa forzato ho qualche piccolo infortunio.
0: Pure tu.
3: Punti al molare, speriamo che prendiamo...
0: Questa sarà stata Conte, è stato Conte, dimmi la verità, è stata Conte.
3: Stavo andando pure a lavorare stamattina, ma purtroppo non già c'è fatto, il dolore niente, mi riposo, speriamo di rimettermi in sesto per sabato, Napoli Frosinone.
0: Ecco, al 100%.
3: Con questi infortuni, diciamo, il calcio è cambiato in peggio, perché ieri ho seguito, ma il numero ma ci guarda, non so se qualcuno lo sa, guarda, speriamo che... Come si dice? Che
0: li sei giocati? Quelli si giocano tre volte, lo sai, eh?
3: No, stasera
0: è la prima volta. Stasera
3: sì,
0: c'è l'estrazione. Sì, allora domani mi chiamerai e mi direi, Carle, ti offro.
3: Speriamo bene. Comunque, ritornando a questi infortuni, io tu sei più grande di me e ti ricordo sicuramente quella partita a Genova, Sampdoria-Napoli, in Bacche l'acqua, no? Ma si uguature oggi, ma io non lo so, sì, la partita sta e quant'altro, ma quei cambi in pratica, quando oggi da 1 a 10 quella partita si sarebbe giocata?
0: Mamma mia, ti ricordi che cosa?
3: Il Maradona segnava in dall'acqua.
0: Mamma mia, ma era impraticabile dire poco, era proprio...
3: Lo stadio era il rifacimento per l'Italia 90, il vecchio Maradona.
0: Ah, è certo.
3: Comunque, come hai detto tu, oggi si gioca ogni tre giorni i soldi.
0: Ma tu vedi adesso cosa succederà da Napoli. Allora, sabato il Napoli gioca col Frosinone, domenica il giorno dopo dovrebbe essere scarico per quelli che hanno giocato, no? Lunedì si parte, quindi volo Spagna, lunedì si parte, quindi che ti vuoi allenare, martedì si gioca.
3: Ma la tonalità, io non lo so, io non sono esperto, ma chi si muscola cosa?
0: Ma non lo so. Servono? Allora, martedì sera si gioca, magari il Napoli torna mercoledì, quindi scarico mercoledì. Giovedì e venerdì, sabato si gioca un'altra volta. Cioè, se tutto va bene, fai un allenamento, forse due.
3: Io
0: di che parliamo?
3: Sarei propenso di azzerare tutto, di ritornare, dici tu sei pazzo, sono un sognatore, come si dice, fantastico. Come si faceva una volta, tutta la partita in coppa, tutto mercoledì, o pallone tutti e due a me.
0: Comunque. Va bene, Peppi, grazie, ti abbraccio, perché poi buonasera e forza Napoli, grande Peppe. Perché poi ognuno di noi crede di avere la verità in tasca. Io non ho la verità in tasca. Io anzi avrei piacere che si iniziasse sul serio ad analizzare quello che è un problema reale di troppi infortunati. In maniera semplicistica mi viene da dire troppe partite, lo stress, il viaggio e tutto resta prima, in maniera semplicistica, perché non ho conoscenza specifica dell'argomento. Poi ho sentito qualche medico sportivo di chiara fama che andava su questa strada e ho detto allora evidentemente, per dirlo chi è del mestiere sul serio, ci sarà. Poi ognuno è libero di dire quello che vuole. Leggo per esempio il messaggio di questo amico, dice: buonasera Carlè, ringraziamo sempre Antonio Conte, questi sono troppi infortuni. Sono infortuni pregressi, non c'è bisogno tanto di cercare la soluzione. Ho fatto sport e preparazione atletica per anni, qualche mio collega ha avuto qualche infortunio di cariche di lavoro sbagliate, ne ha sofferte anni dopo, quindi parlo per esperienza e ti ringrazio, buona serata, sei sempre stimatissimo da me, io ti ringrazio per la stima carissimo Gianni, però io non credo che si possa ancora ricondurre a questo, però è una tesi, ci sta. Abbi il coraggio di dire, ecco qua il coraggio, vediamo se ho il coraggio, vediamo se ho il coraggio, a chi devo rispondere, a Luigi, vediamo se ho il coraggio, Luigi. E allora, vabbè, già scrive una cosa, dice che la trasmissione è una pagliacciata, e allora qua c'è solo una pagliacciata, la tua, carissimo Luigi. Va bene, quindi non lo leggo proprio per quello che è scritto, non lo leggo, mamma mia, mamma mia. Che maleducazione, che maleducazione, che presunzione, carissimo Luigi. E abbiamo Giuseppe, pronto? Giuseppe, sì, buonasera, ciao, Forza Carlo. Napoli.
4: Ciao Carlo, tutto
0: ciao.
4: Bene?
0: Tutto benissimo, amico mio.
4: Ma alla fin dei conti dici tante cose senza che fai nomi, cognomi, a volte nella vita basta saper interpretare le tue parole, siamo tutti d'accordo praticamente, qualcosa nello staff medico del Napoli non va, è inutile che stiamo a girarci attorno perché si dava la colpa a Conte, il problema si mantiene, quindi praticamente...
0: Beh, allora almeno abbiamo iniziato un percorso di eliminazione di chi non era colpevole.
4: Conte che davamo la sua preparazione, cose, se il problema sussiste la causa è un'altra, dai.
0: Ragazzi, io credo, però non commettiamo un errore, non c'è una sola causa,
4: assolutamente.
0: Questo non lo possiamo dire, perché se pensiamo che è riconducibile ad una sola...
4: Poi un problema, caro Carlo, anche del calcio italiano, perché noi troviamo delle squadre come l'Arsenal che vince il campionato e arriva in finale dicendo...
0: E ti dico una cosa...
4: In perfetta curva.
0: No, aspetta, tu lo sai l'anno scorso, no, ma io ti porto ad un dato, l'anno scorso la squadra di Premier League che ha avuto il maggior numero di giocatori infortunati, lo sai qual è stata? L'Arsenal. Però dipende anche poi dalla qualità della rosa, dipende a volte anche da... Allora, la sfortuna del Napoli è stata anche talvolta quella che si sono infortunati giocatori nello stesso ruolo, hai perso, che ne so, due terzini sinistri, due difensori centrali, due centrocampisti, cioè la sfortuna del Napoli è stata anche quella di perdere calciatori titolari e riserve dello stesso ruolo, anche questo.
4: Noi siamo tifosi e io spero sempre che uno si sbaglia, caspita, riteniamo i giocatori vogliono giocare, cioè Vergara gioca qualche minuto in più e si infortuna in nazionale, l'altro qualcosa nel fra staff medico e preparazione va un po' rivisto, a volte diciamo un esame critico va fatto, altrimenti uno persevera nei giocatori.
0: Fosse questo, io direi di sì, ma io non ne ho certezza, non ne possiamo avere certezza.
4: Però incominciamo a porci qua.
0: Sì, questo senza dubbio, basta. Adesso bisogna sedersi e cominciare a porsi degli interrogativi seri. Ma io se fossi il presidente, direi venite un poco qua, sediamoci e fatemi capire quello che è successo.
4: Ecco sì. No, ma pure per un altro problema, guarda, noi ieri ad esempio ha fatto una gran bella prestazione per gara,
0: sì.
4: Il fratello nel Napoli non gioca,
0: sì.
4: Cioè noi abbiamo bisogno praticamente di mettere giù e di creare un'anima attorno a questa squadra. Questa squadra forse dopo l'Inter in Italia è una delle più forti, c'è una rosa che è fortissima, allora noi abbiamo bisogno di recuperare, cioè tu coinvolgendo i giocatori, recuperandoli, crei un'anima, crei un gruppo vincente. Noi praticamente sembra che la domenica facciamo...
0: Invece no, perché Allegri è l'allenatore giusto per creare il gruppo, e Allegri è un allenatore che lo sa fare molto bene, è una delle sue qualità, quella di saper creare un gruppo dove tutti si sentono protagonisti. L'anno scorso qualche malumore a fine stagione c'è stato proprio perché qualcuno non si sentiva dentro al progetto, con Allegri no, con Allegri Allegri può avere mille colpe, possiamo muovere Allegri mille critiche, ma non quella di non creare il gruppo. Allegri crea il gruppo, assolutamente. Favasoli infortunato è colpa di Conte, Enzo da Pianura, e magari anche questo è possibile, lo ha telefonato e si è fatta male. C'è un pizzico di pubblicità, vai.
5: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione, furto incendio, 3 anni di garanzia, in omaggio.
6: Super promo 48, Cerciello Auto.
5: Anche domenica mattina, a Somma Vesuviana e Baiano.
7: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
8: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
9: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
10: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
9: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
10: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
9: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
11: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronic Stufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro.

0: accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
1: Un'ossessione strana, te ritorni qui al centro delle mie fantasie.
2: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
3: Kiss Kiss Napoli. Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
5: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

rieccoci qua, parte finale di Qui Casa Calcio Napoli, perché già vedo in postazione pronto Riccardo Catapano per il notiziario. Buonasera zio Carlo, sono Ciro da Polle una Trocchia, sei tutta una pagliacciata, perché quell'amico di prima non schiaccia il ditino e cambia radio? No, preferisce continuare ad essere maleducato e quindi... dice non ho scritto niente di offensivo. Niente di meno, hai definito pagliacciata questa trasmissione, non è offensivo, credo che sia offensivo nei confronti di, non personalmente, ma nei confronti di chi ascolta questa trasmissione. Quindi carissimo Luigi, fatto bene. Carlè, mi sono rivisto una partita del Napoli ieri sera, ho avuto una rottura del legamento del ginocchio, potrebbe succedere anche questo, potrebbe succedere anche questo. Smettetela di dare sempre la colpa a qualcuno per questi infortuni, smettetela, non se ne può più sentire, la colpa è di Conte, la colpa è dello staff, però la vogliamo anche smettere, Francesco, ma cerchiamo almeno di capire perché questo sta accadendo, perché la cosa inizia a dare fastidio a tutti. Caro Carlo, al di là degli infortuni e dello stadio, mi piace la tua giacca. Vabbè, me la tolgo e te la regalo. Francisco, che ci scrive da Salt Lake City, USA. Carlo, ma la gente non capisce che questo è un programma per i malati del Napoli. Se a qualcuno dà fastidio può anche ascoltare un altro programma. Un abbraccio fortissimo, perdonami il mio italiano, perdonato il tuo italiano, ma sei negli Stati Uniti, carissimo Francisco, da tantissimi anni. Va bene, ci salutiamo.

0: come la linea. Forza Napoli sempre, appuntamento a domani e non ci accide nessuna. Ciao!
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
4: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
5: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
4: Ma che felicità scodinzolare.
5: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
7: Buonasera da parte di Riccardo Catapano. In apertura, il Tribunale del Riesame di Napoli conferma per 12 mesi l'interdizione della professione medica del cardiochirurgo Guido Oppido nell'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo. Annullata invece la misura cautelare di 7 mesi per la cardiochirurga Emma Bergonzoni. I due sono indagati per falso nella documentazione relativa al trapianto di cuore eseguito al Monaldi nel dicembre 2025. L'inchiesta prosegue con l'incidente probatorio che è fissato per il 12 novembre. Ancora cronaca, due maxi operazioni della Polizia Metropolitana in provincia di Napoli a Casacelle nel Giulianese. Scoperta un'officina clandestina per smontare auto rubate, recuperata un Audi RS3 dal valore di circa 70.000 euro, oltre a targhe contraffatte e strumenti elettronici da scasso. A Bolle invece è sequestrata un'area di 6.500 metri quadrati trasformata in discarica abusiva con 230 auto d'epoca, natanti e rifiuti speciali pericolosi. È stato denunciato il responsabile. Cambiamo argomento, il lungomare di via Partenope resterà pedonale anche dopo la fine dei lavori, a confermarlo l'assessore ai trasporti e alle opere pubbliche Edoardo Cosenza. Il cantiere, avviato nel 2023 con un investimento di 13 milioni e mezzo di euro, dovrebbe concludersi entro novembre con alcune settimane dedicate alle rifiniture. L'obiettivo è completare l'intervento entro Natale, previsto il transito soltanto per i mezzi di emergenza e quelli autorizzati. Intanto oggi in via Piazzolla 15 a Napoli è stata inaugurata la ludoteca Voce Ricreatura. Il nuovo spazio per bambini e famiglie nasce in un bene confiscato alla criminalità e restituito alla comunità. Un luogo dedicato a gioco, educazione e inclusione. Alla cerimonia diverse autorità, tra cui Giuseppe Valditara, ministro dell'istruzione e del merito. La chiusura con lo sport, il calcio. Il Napoli prosegue gli allenamenti a Castelvolturno in vista della ripresa del campionato fissata per sabato sera al Maradona contro il Frosinone. Giovane, Meret e Spinazzola si sono allenati in gruppo. Højlund, Lang e Milinkovic-Savic sono invece rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali. Allegri però deve fare i conti con gli infortuni. Dopo Favasulli e Olivera si ferma anche Antonio Vergara. Per lui una lesione distrattiva di medio grado del soleo destro e stop di circa 2-3 settimane. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo. Bene, per ora è tutto. L'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Linea a Trebbi Meteo.
6: Kiss Kiss Napoli Meteo.
8: Un saluto agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Una giornata di mercoledì 7 ottobre sulla Campania con ancora una certa instabilità atmosferica, nuvolosità prevalente, precipitazioni sparse, locali e temporali di moderato forte intensità. Poi saranno in esaurimento entro sera, il tutto con temperature diurne ancora su valori molto miti per il periodo, complice la ventilazione di scirocco e rinforzo, moderata a tratti tesa sul tratto costiero, valori diurni in diverse località attorno ai 25-26 gradi e sono destinati ad aumentare anche nella giornata di giovedì, ma per il resto la fase resterà instabile. Dettagli maggiori sull'app e Trebi Meteo.
9: di riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Presenta
10: 442.

0: amici e amiche di Kiss Kiss Napoli, buon pomeriggio da parte di Marcello Calvano, bentrovati a questo nuovo appuntamento con 442. Do anche il buon pomeriggio a Paolo Del Genio, che vedo già pronto collegato. Ciao Paolo. Abbiamo qualche problema con l'audio di Paolo Del Genio, tra pochissimo lo ristabiliremo. Questo però mi dà modo di leggere nuovamente il report che, tra le altre cose, ci ha già raccontato il nostro Riccardo Catapano nel GR, il report relativo ai calciatori del Napoli ritornati in gruppo e di conseguenza a disposizione. Solitamente questo è il modus operandi quando nel report della Società Sportiva Calcio Napoli appare la dicitura "si sono allenati in gruppo", evidentemente sono nuovamente a disposizione. Il riferimento è a Giovane, Meret e Spinazzola, ma per tre calciatori recuperati nuovamente a disposizione dobbiamo registrare l'infortunio occorso ad Antonio Vergara ieri con la propria nazionale. Purtroppo ritorna il problema al soleo che aveva accompagnato tanti calciatori azzurri nel corso della prima stagione, nella prima annata di Antonio Conte. Esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital hanno evidenziato una lesione distrattiva di medio grado del soleo destro. Il calciatore azzurro ha iniziato l'iter riabilitativo, ci fanno sapere che tendenzialmente dovrebbe restare lontano dai campi per circa 2-3 settimane. Volendo fare una primissima previsione, ma naturalmente prendete con le pinze quello che sto per dire, tra Napoli-Roma e Monza-Napoli, quindi tra il 24 ottobre e il 28 ottobre, Vergara potrebbe ritornare a disposizione, ma naturalmente sarà una situazione che verrà monitorata giorno per giorno dal Napoli, che noi vi racconteremo nel corso dei prossimi giorni. C'è Paolo Del Genio con noi, ciao Paolo.
1: Ciao Marcello, buongiorno a tutti, buon pomeriggio a tutti.
0: Prima di andare al telefono ti chiedo anche un rapidissimo commento su i calciatori che ritornano a disposizione e quest'ennesima tegola, l'infortunio ad Antonio Vergara con l'Italia.
1: Ma la prima parte del commento è sempre la stessa, poi aggiungo una cosa. La prima parte del commento è: quando arrestano questi dirigenti di UEFA e FIFA? E questa è la domanda che mi pongo. Quando li arrestano? Perché questi calendari rovinano il calcio, aggiustano probabilmente le loro tasche, ma noi ce ne freghiamo delle loro tasche e stanno rovinando, distruggendo il calcio, perché il calcio è la bellezza di avere i calciatori al 100%, i calciatori migliori giocano, sono quelli che giocano di più e sono quelli che più degli altri rischiano di non esserci. Quindi praticamente tu togli allo spettacolo i suoi interpreti migliori, una follia. Se non ci fosse dietro motivo di interesse sarebbe una stupidaggine, invece visto che ci sono interessi è una schifezza e non è una stupidaggine, quindi io li arresterei. Seconda cosa, invece, la parte dei fessi la recitano tutti i presidenti, i proprietari delle società, che non so se hanno interessi anche loro. Se hanno interessi non sono fessi e quindi meritano le stesse cose che ho detto per i dirigenti di UEFA e FIFA. Se invece sono semplicemente dei fessacchiotti, poverini, li invitiamo a svegliarsi, a reagire in qualche modo, mettendo nei contratti, unendosi fra di loro, facendo un patto fra le più grandi società per evitare che i giocatori possano essere liberati, i giocatori pagati da loro possano essere liberati a stagione in corso e le nazionali finalmente possano essere, con grande interesse per le stesse, senza togliere interesse, dirottate a fine stagione. Le stagioni finiscono prima, non ci sono più le soste, le stagioni finiscono prima e ci dedichiamo fine stagione con grande passione e grande interesse alle nazionali. Se non si fa questo, vuol dire che prevale il dio danaro da parte dei dirigenti di UEFA e FIFA, capisco perché, da parte delle società ho il dubbio che ho espresso un attimo fa. Comunque molto male il commento finale a questa situazione e purtroppo mi dispiace che poi noi siamo tra le società più penalizzate. Questo poi è un dato che lo direi lo stesso, però anche se ci fosse il Napoli, cioè il discorso che ho fatto vale indipendentemente dal fatto che io sia un tifoso del Napoli e mi auguro che poi, però non è che voglio fare il giorno che non si fanno più male quelli del Napoli, questo discorso noi lo cambiamo, vale per tutti, vale per tutte le società.
0: Chiarissimo, siamo pronti per andare al telefono. 021 546 6873, il numero a cui potete telefonare per intervenire in diretta e parlare con Paolo. 342 00 00 100 invece il numero a cui potete inviare i vostri WhatsApp. C'è Gianni con noi, ciao Gianni, buonasera.
2: Ciao, buonasera Marcello e ciao caro Paolo.
1: Ciao Gian.
2: Ciao Paolo, ciao. Senti Paolo, noi che abbiamo avuto un anno di pace, cioè un paio d'anni di pace, l'anno dello scudetto di Spalletti, no? Che in Napoli c'è quel gioco che piace a noi. Io ti volevo chiedere due cose. Come io dico purtroppo per un fatto personale mio, no? Il presidente ha scelto Allegri, che è scuola italiana, e ahimè non ha mai fatto esperienza all'estero ed è rimasto di scuola italiana, quindi non ha mai praticato il calcio in Inghilterra, in Spagna, come hanno fatto anche tanti allenatori italiani. Secondo te, anche se il presidente e tutti dicono che vogliono un calcio propositivo, aumentare gli XG, aumentare i giocatori in attacco, secondo te Allegri riuscirà a farlo, essendo un allenatore di scuola Coverciano, di scuola italiana? Io mi dispiace dirlo che non si è rinnovato a livello di tattiche, eccetera, eccetera. E poi volevo dire un'altra cosa. Molti dicono, tu sentirai pure, dicono non importa il bel gioco, importa il risultato, importa il titolo. Io volevo dire una cosa, forse sono molto giovane, non si ricordo. Ne ho la partita che più ricordo nella mia vita da tifoso malato del Napoli, è la partita Napoli-Perugia, dove io ho visto una squadra dal primo minuto, che il Perugia segnò al 50° secondo, dal primo minuto al 91° minuto in una sola porta, e quella per me è la partita. Quella è la partita dove valeva la pena. Abbiamo perso, ci siamo sognati lo scudetto e non l'abbiamo vinto, ma è la partita che io ricordo minuto per minuto, perché è stata una partita dove l'XG del Napoli non era 4-5, era 10.
1: All'epoca non c'erano i dati, è vero, chissà quanto fece, veramente. Sì, me la ricordo, hai ragione. Purtroppo ora sarebbe difficile fare una ricostruzione, però hai ragione, molto alto sicuramente. Perché il pallone ballava sulla linea della porta avversaria e non entrava, incredibilmente.
2: Io vorrei vedere tutte le partite così, perché così vale la pena pagare un biglietto per andare a vedere il calcio, perché il calcio è anche questo, Paolo, secondo me. Non annoiarsi.
1: Grazie Gianni, grazie.
2: Ciao Paolo.
1: Ciao, grazie a te. Sì, però il concetto di spettacolo è importante, perché uno va a vedere uno sport, la federazione si chiama gioco calcio, federazione italiana, comunque si tratta di un gioco, quindi gioco è una parola che si può mettere vicino a divertimento, vanno a braccetto, e quindi dovrebbe esserci anche il divertimento. Questo, o come ci si arriva, che cosa significa, e poi là si apre il dibattito, perché si può fare calcio efficace. Io più che bel gioco parlerei di calcio efficace, e ci sono vari modi. Ora però ha preso nettamente il sopravvento un calcio molto propositivo rispetto a un calcio speculativo. Se qualcuno, perché il calcio poi è ciclico, no? Cambiano le mode, cambiano gli indirizzi, cambiano le regole, cambiano le tattiche, quindi cambiano le cose. Se qualcuno fra qualche anno si inventerà un calcio new speculativo, cioè un nuovo calcio speculativo, perché quello vecchio non funziona, però un calcio che comunque non attraverso l'aggressività, non attraverso un possesso verticale, non attraverso il portare tanti uomini a chiudere l'azione, non attraverso il pressing alto, non attraverso tutte quelle cose che oggi fanno vincere. Se qualcuno si inventa un modo per vincere in maniera diversa, probabilmente lo elogeremo e tutti, probabilmente molti cercheranno di emularlo. Al momento non esiste. Al momento non esiste una squadra così. Non esiste una squadra che vince speculando. È tramontato, forse momentaneamente, forse definitivamente, in questo momento la fotografia del calcio mondiale è che quel calcio lì è tramontato e ha preso nettamente il sopravvento il calcio di proposta, per fare cosa? Per ottenere i risultati. Quindi stiamo parlando incredibilmente la stessa lingua, non c'è più la disputa, perché tutti vanno a caccia del risultato, anche quelli che attraverso un gioco più bello da vedere sanno di ottenere più facilmente i risultati. Questo mi sembra che sia il concetto che debba arrivare a tutti, non quello lì gioca bene perché vogliamo vedere le acrobazie, i palleggi volanti, il pallone che vola. Gioca bene perché giocando bene ottieni risultati.
0: C'è Luca con noi, ciao Luca.
3: Ciao, buonasera ragazzi, ciao Marcello,
0: ciao
3: Paolo, è un piacere veramente, ciao. La prima volta ed è un piacere, vi seguo tanto.
1: Grazie.
3: Volevo dire il mio pensiero e vedere se eravate d'accordo con me sulla questione infortuni. In linea di massima, cioè non in linea di massima, la base, quello che ha detto tu Paolo nella sua trasmissione, è la base ed è per tutti uguale. Per quanto riguarda il Napoli, secondo voi, siamo dallo scudetto di Spalletti, dove voi stessi, Paolo, tu stesso hai detto che noi abbiamo vinto quello scudetto perché tutti hanno dato il 110% e non perché avessimo una squadra più forte. Quindi lì hanno dato il 100%. Dopo un anno così e così, con Conte sappiamo come si sono allenati e hanno dato il 200% per 2 anni. Una squadra che comunque ha una certa età, di Mario Lobotka, di Lorenzo, Acmani, Politano, che Politano oggi gioca benissimo, però non è più quel Politano là, dall'anima come sempre, ma non ce la fa più. Secondo me tutti questi infortuni sono dovuti, cioè partono da dietro, partono da quell'anno che abbiamo dato il 100%, poi da Conte e poi dall'età dei calciatori. Che secondo me quest'anno non sono
1: forse stati l'età ricordati. È vero, però dobbiamo pure registrare che purtroppo a questo giro qui si sono fatti male i due ragazzi più freschi, diciamo, dell'organico, cioè Favasulli e Vergara. Quindi c'è anche un po' di sfortuna e casualità.
3: Sì, ma questo sicuramente, però io ti ripeto, credo che perché sono spremuti da lì, ed è la base della squadra è quella là, e che quest'anno non è stata rifondata perché purtroppo avevamo 20 riserve da sistemare, quindi secondo me non c'è proprio il tempo di sistemare anche 10 titolari, 7, 8, non lo so, e volevo sapere la vostra.
0: Paolo.
1: Grazie. No, grazie. Non c'era il tempo perché non è stato, io credo che la motivazione principale per la mancata rifondazione, rivoluzione, chiamatela come volete, dell'organico del Napoli sia di natura economica, perché sarebbe costata molto, e invece si è cercata questa strada di arrivarci più anno dopo anno con la speranza di non andare a inficiare i risultati, cioè detto molto semplicemente ottenere le qualificazioni Champions che ti portano grandi risorse economiche, cambiare piano piano l'organico e non andare però a regalare giocatori a cifre bassissime, addirittura a liberarsi dai contratti pagando le buone uscite, una forzatura, no? Che per rivoluzionare l'organico sarebbe stata necessaria, ma che avrebbe però probabilmente accelerato il processo di ringiovanimento e forse anche di miglioramento dell'organico, però allo stesso tempo avrebbe danneggiato pesantemente i conti della società, e quindi si è cercato di trovare, credo io, un equilibrio fra le due cose, sperando che questo equilibrio fra le due cose e non un intervento massiccio in una o l'altra direzione, questo equilibrio fra le due cose non andasse a pregiudicare il risultato. Speriamo ci siano riusciti, perché io poi a chiusura di questo ragionamento che oramai stiamo facendo da molti mesi, non adesso siamo in una fase dove possiamo dirci preoccupati, ma non possiamo dirci certi che questo progetto della Società Sportiva Calcio Napoli abbia portato a un risultato negativo, perché manca ancora tanto tempo e io ho una linea ben precisa che ho tracciato per quanto riguarda la mia convinzione, ma credo che la convinzione di molti, che questa stagione potrà essere giudicata positiva o negativa in base all'ottenimento della qualificazione alla prossima, o meno alla qualificazione della prossima Champions. Altro non vedo. Tutti gli altri discorsi, sì, fare un po' di strada in Champions, però lì sarà anche poi necessario un pizzico di fortuna, se si passa si va ai playoff, il sorteggio, lì non mi sentirei di esprimere un giudizio sulla stagione in base a quello che accadrà in Champions, dove ci sarà molta casualità che determinerà. Nelle 38 partite del campionato invece si dovrà formare il nostro giudizio, e alla fine sarà brutto dare un giudizio molto positivo o molto negativo per un punto in più o un punto in meno, però alla fine è quello che conta, perché conta il risultato finale di andare in Champions, soprattutto nella situazione attuale del Napoli.
0: C'è Pasquale con noi, ciao Pasquale.
4: Salve, buonasera, ciao Marcello, ciao Paolo. Volevo fare due considerazioni, insomma, una, vabbè, quando riguarda gli infortuni, io non la soluzione, oppure o meglio, insomma, il problema non certamente riusciamo a capirlo. La cosa però che mi preme è che ad ottobre già poi diventa un alibi il fatto di dire già che ci stanno già tante partite, che cioè siamo appena a inizio stagione, si gioca troppo, sta diventando veramente una cantilena, no? È vero, si gioca troppo, Paolo, però siamo appena ad ottobre.
1: Secondo sì, me no, ma io mi riferivo a questo. Io mi riferivo a Pasquale.
4: La società, Paolo. Cioè, mi
1: no, però
4: meglio.
1: scusami un attimo. Io mi riferivo nello specifico a queste due settimane dove hanno dovuto giocare quattro partite. Per esempio Olivera ha giocato è andato a giocare addirittura in India con l'Uruguay.
4: Ha fatto le quattro le partite.
1: Poi gli altri hanno fatto tante partite. Quindi avendo giocato tanto, il rischio ogni tre giorni, tra l'altro, partite dove i giocatori non si tirano indietro, sono vetrine importantissime.
4: No, Paolo, sono d'accordo.
1: E quindi il rischio a me non interessa se i giocatori si fanno male mentre forniscono le loro prestazioni per la società che li paga, diciamo che fa parte del gioco. Poi lì deve essere brava la società a creare dei presupposti, organizzarsi per ridurre il numero degli infortuni. Però quando ci sono queste nazionali per lo mezzo che possono solo peggiorare la situazione, io non riesco più a far tornare i conti. Vai.
4: No, io la bollire proprio, però. Paolo, il problema è che io, cioè, dati alla mano, il Napoli sta diventando una delle società più colpite, ma altre società pure, insomma. Io posso capire il suo discorso quando arrivi a marzo, ma noi se facciamo con questo andamento arriviamo all'anno scorso, se ne abbiamo 50, adesso secondo me arriviamo più o meno a quel numero, e secondo me bisogna rivedere un pochettino il ritiro. Io ero un fautore del ritiro lì a Di Maro, ma adesso secondo me a sto punto meglio andare a fare le tournée, oppure non lo so se è un problema di
1: organizzazione. Io non lo so questo del ritiro, sono del ritiro che dura tanto,
4: mi sembra troppo strano sta cosa.
1: No, quello del ritiro che dura tanto e di quella tipologia di amichevoli fatte in una sede del ritiro, fatto nelle due sedi dei due ritiri, c'è qualche cosa da rivedere secondo me, perché le amichevoli, ora non lo so se vanno a toccare l'argomento infortuni, però a prescindere dal discorso infortuni, i due ritiri così lunghi con amichevoli fatti in campetti piccoli, in campetti dove ci si allena, i giocatori arrivano al campionato senza aver impattato con gli stadi, che sono un'altra cosa, con le partite con squadre di pari livello o di livello addirittura superiore, che secondo me è bene fare partite con le squadre che poi avrai come avversarie in Champions. Secondo me è bene entrare in questo giro qui. Se De Laurentiis non è d'accordo, e lui dice che non è d'accordo, e può avere anche ragione, a queste tournée asiatiche o americane c'è sempre l'opzione delle amichevoli in giro per l'Europa.
4: No. Paolo, poi un'altra considerazione, poi lascio.
0: Dai, Pasquale, l'ultima, perché poi c'è Vito che aspetta.
4: Sì, Marcello, due secondi. Per quanto riguarda la partita di sabato col Frosinone, se avessi d'accordo a giocare, sempre io ormai la difesa a 4 non la toccherei, anziché con il 2-3-1 andare a fare un 4-3-2-1, nel senso che magari lì lo stesso ci vuole risultare utile, lo stesso Giovane lì, lo stesso Neres, che vanno un pochettino più vicino alla punta, visto che gli esterni ad oggi lo stesso Santos manca.
1: No, io sono più per il, a parte che il sistema di gioco ha un'importanza molto relativa, però io sono più per il 4-2-3-1, perché secondo me in questo momento facciamo fatica a giocare con il centrocampo a 3. Poi se rientrano McTominay e Anghissà ne parliamo sicuramente, però in questo momento no, credo che i De Bruyne, Vergara quando tornerà, sono giocatori che è meglio utilizzare tre quarti, diciamo, e quindi non come mezzali, e quindi non con il terzo centrocampista in questo momento non lo so se c'è, ma credo che non c'è, vediamo che succede in settimana con McTominay, con Anghissà, però il terzo centrocampista non c'è, quindi lo devi andare a forzare mettendo De Bruyne lì, quindi preferirei partire con un 4-2-3-1.
0: Andiamo allora da Vito che ci stava aspettando. Ciao Vito, buonasera.
5: Ciao ragazzi, buonasera. Ciao. Allora, io ho solo una considerazione che poi di fondo è quella che fa Paolo da 4, 5, 10 anni a questa parte. Noi ci ostiniamo a fare contratti ai giocatori a fine ciclo a 6-7 anni e nessuno vuole capire che la scelta di continuare a fare contratti a Di Lorenzo, Politano, Anguissà, anche gente che, come dire, ha caldeggiato la sua idea di cambiare aria, e c'è tutto dopo 6-7 anni all'eredità del mare.

di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

generazioni.

0: attaccato.
1: Ci siamo messi in Pandan.
2: Sì, quasi.
1: Siamo a Padan qui stamattina.
2: Sì, siamo quasi a Pandan, no? A Padan. Amici, amiche, buongiorno. Buongiorno, bentrovati su Kiss Kiss Napoli. Salutiamo Gianluca Vigliotti. Ma adesso c'è Yes a Kiss Kiss fino alle 12, dove mai mi sarei convinto o prodigato a chiedere consigli a lui, Rosario Verde. No, buongiorno,
1: si consiglia a me.
2: Voglio chiederti un consiglio.
1: Allora mi fai morire. Cioè,
2: è un tentativo.
1: Voglio morire. Quando mi chiederà consiglio accanto a lui, Marco Pesacane.
2: Mi sento tutto appilato. Cosa devo fare? Non ce la faccio più.
1: Fumicino.
2: Posso pigliare?
1: And the
2: Vabbè. Buongiorno a Ciro Froio.
1: Cosa hai fatto?
2: Il consiglio me l'hai dato. Come stai? Cosa
1: hai fatto? Io sto benino.
2: Vedi, mi ha dato consiglio e manco sta male. Vabbè, andiamo ragazzi, ci sono ben 2 ore da trascorrere insieme. 342 00 00 100 per i vostri messaggi, mentre invece se volete chiamare in diretta 081 546 6873. Occhio che c'è Ciro Froio, quindi non scherzate.
1: Aiuto,
2: no
1: regolare,
2: no viva voce, fate i bravi. Poi se volete vedere due conduttori in pandan, c'ha ragione.
1: Lo so che è inutile, ma uno dice che significa.
2: Ci proviamo a migliorare la tua giornata lavorativa, Ciro.
1: Facciamo per te, Ciro.
2: Un annuncio su un intro di una canzone lo possiamo ancora fare per questo. State con noi.

0: iniziamo, iniziamo, cari amici e care amiche, e ovviamente noi ci rivolgiamo a lui. Da dove iniziamo, signor Vecchio?
1: Iniziamo da questo. Ciro, Ciro, a te ti piace la coppa? Ti piace la coppa? Ti piace, la mangi la coppa? Non guarda così.
0: Vabbè, tu qualsiasi cosa gli porti.
1: È malato, appena dice una cosa, a te ti piace la coppa, mi sa che ti piace.
0: Ma la coppa?
1: Un mammungillo, ti piace un mammungillo?
0: La coppa, casomai.
1: La coppa, non
0: la,
1: so.
0: La coppa è quello del trofeo.
1: La coppa, sì. La coppa di maiale, come la coppa di maiale?
0: La coppa di maiale.
1: Coppa. Come si presenta? Allora, la coppa di maiale. Dove Salumiere non ti capisci, però un po' di coppa di maiale, non ti capisci. Allora, niente carne di maiale nel nuovo menù della mensa scolastica. Scusate se ho usato la sco, che si dice sco. No? Eh? Sco, no, sco, sco, sco.
0: Che cosa? Sco che?
1: Scolastico o scolastica?
0: Scolastica.
1: Scolastica è napoligna. Allora, niente carne di maiale nel nuovo menù della mensa scolastica. Scoppia la polemica. Spariti la coppa. La coppa, la lonza e il prosciutto. Una decisione che, secondo il consorzio, pensate, Piacenza è proprio quello, cioè come dice la pizza a Napoli, ecco. Una decisione che, secondo il consorzio, rischia di penalizzare pesantemente l'eccellenza agroalimentare simile dell'intero territorio piacentino. Il nuovo menù autunno-inverno nelle mense scolastiche di Piacenza finisce al centro di questa polemica, no? La decisione della commissione mense comporta composta da comune e ASL escludere la carne di maiale e alcuni salumi tipici che scatenano la reazione indignata dell'opposizione. Naturalmente Fratelli d'Italia e Lega la legano al fatto dei musulmani, no? Dice vabbè, esatto. Fa un piacere ai musulmani.
0: Avete tolto un altro pezzo di tradizione a favore dell'islamizzazione.
1: Che se che là, mentre dice il comitato, dice no, tanto gli islamici già hanno il loro menù, quindi lo facciamo, non si è capito bene perché è molto la motivazione tecnica, sentite qua, l'amministrazione ha motivato la revisione con ragioni strettamente tecniche e di sicurezza, va bene?
0: Così, è di dieta
1: generale. La lonza di maiale è stata sostituita con il vitellone
0: buono.
1: Allora, la lonza è stata con il vitellone perché la carne risultava talvolta stopposa, cioè al direttore del consorzio che ha deciso è stopposa,
0: no, a lui, ai bambini,
1: la carne di maiale pista è stopposa,
0: dice
1: per i bambini è tu di chi, dice ma che qualche creatura è venuto là che se l'ha mandata che era stopposa, no, tu di chi,
0: dice che la lasciavano nei piatti,
1: ti lasciamo vitellone, leggo come è scritta, la lonza di maiale è stata sostituita col vitellone perché la carne risulta talvolta, non sempre, talvolta stoppusa. Allora dice, se talvolta è stoppusa, noi la l'uomo molto. Mentre il prosciutto cotto è stato rimpiazzato col provolone, cazzo sapere, se tu vuoi trovare 100 grammi di prosciutto cotto e chi lo non ottiene, dice, vabbè, ratemi il provolone, è la stessa cosa.
0: È uguale,
1: il provolone e il prosciutto crudo, però non dice perché il prosciutto crudo no, dice no, sostituito soltanto con il provolone. Il provvedimento più drastico ha riguardato però la coppa
0: è
1: eliminata in seguito a un episodio di soffocamento di un ragazzino che poi è stato salvato perché si stava affogando con questa coppa di maiale. Fortunatamente risolte con le manovre fatte dagli insegnanti e roba varia. Spiegazioni che non hanno convinto il consorzio di salumi DOP Piacentini.
0: Grazie.
1: Il quale dicono: ma come stiamo facendo? Perché poi che succede? C'è una contraddizione. Dice il presidente di questo consorzio: dice: ma state spendendo i soldi della regione per promuovere anche fra i bambini questa eccellenza che noi abbiamo a Piacenza, che sono i salumi e altro, mentre poi lo togliete dalle scuole. Dice, è una contraddizione, perché prima lo finanziate per promuoverlo, anche per mantenere le tradizioni e il comparto alimentare, poi dalle scuole lo togliete, non si riesce a capire, dice, perché state facendo questa cosa? Vabbè, secondo voi la spiegazione che danno perché hanno tolto questi alimenti dalla dieta vi ha convinto o meno? Ripeto, allora la lonza di maiale è stata sostituita con vitellone perché la carne a talvolta risulta stoppusa
0: e dice che molte volte viene lasciata nel piatto,
1: e capito? Io proprio presidente là ci scrivevano proprio,
0: no, c'è una commissione,
1: chi stanno rimasti a roba i fotografi,
0: c'è una commissione,
1: vabbè, la commissione va tutti i giorni nelle classi e va a vedere se i ragazzi hanno mangiato tutto o meno. come dice Pisacane, qua non c'è scritto, però se lo dice Pisacane noi sentiamo. Mentre il prosciutto cotto è stato rimpiazzato dal provolone, non si dice perché, è a coppia maiale, perché un ragazzino qualche anno fa si stava affogando, quindi ha detto all'uomo burca, no, un ragazzino oltre si stava affogando con la mozzarella e dice, ah, se si sta affogando chi? L'uomo ha mozzarella, la mezza mozzarella, quindi la regione promuove la mozzarella e la scuola è a via. Vabbè, fateci sapere al 342 00 00 100 oppure 081 546 6877.
2: Secondo me va contestualizzato il fatto che si sta nella mensa scolastica, che comunque è un luogo, non è la tavola di casa.
1: L'opposizione dice, ah, ma secondo me è un fatto perché voi lo fate per i musulmani, questo e quell'altro, mentre loro dicono no, no, è perché è stupposo la carne di maiale è stupposo. Vabbè, fateci sapere, noi che ci faccio? Fermiamo un attimo, canzoncino, e torniamo.
2: Già ti vuoi fermare? Non abbiamo nemmeno iniziato.
1: No, ci siamo, mi ha parlato più 6 minuti.
2: Bravo, ancora! Casomai sto prosciutto.
1: Chiaro, sto prosciutto. Prosciutto sostituito con. Co,
2: chi la vende questa lunza? Vabbè, quella dice che per fare una rotazione nutrizionale dei.
1: Ma ecco, la dici una giletta, sta cosa.
2: Sta qua, c'è quest'altro articolo anche che spiega un pochino tutte queste, queste cose qua. Allora, 342 00 00 100, diteci la vostra, magari fateci sapere se i vostri figli nelle mense scolastiche, qui anche Napoli, Campania o dintorni, hanno restrizioni di questo tipo e come vengono gestite.
1: Più che altro ti convince la, cioè, come si dice, la spiegazione che danno.
2: Guarda, il mio intuito, il mio settimo senso
1: mi suggerisce
2: che tu non sei convinto. Tu non sei molto convinto.
1: Non sono convinto. No.
2: Me ne ero accorto. Ci sentiamo una canzoncina, Boom Adesh con Paolo e Chiara, e poi torniamo con voi.

0: messaggi prima di andare al telefono. Ciao Marco e Rosario, io ho un vago ricordo di quando i miei figli andavano alla materna e ogni giorno avevano una scheda con i nomi dei bambini e specificavano se avevano mangiato il primo, il secondo e così via. Quindi è possibile che abbiano monitorato le preferenze dei bambini? Poi è facile vedere il marcio dietro alle decisioni dei manager pubblici che sicuramente c'è, dice Angelo Datore. Da quello che leggo dice che esiste una commissione mensa che rileva quelle che sono le cose gradite o non gradite dai bambini, perché poi secondo me una critica che può arrivare alla scuola da parte di un genitore se non viene mangiato un piatto che non è gradito è proprio quello di dire scusate cambiatelo, perché a fronte di un bambino che resta senza mangiare ha la scelta di prendere un prodotto per una qualche altra motivazione, io preferisco che il bambino mangi.
1: Cioè c'ho 300.000 bambini 50.000 non sa mangiano e leva grandi maialamizi, cioè o 300.000 me lo porto, me
0: sono comunque
1: indietro,
0: soldi
1: così,
0: buttati,
1: cioè,
0: sono allora, anche soldi buttati,
1: allora si giustificava così, dicevo guardate noi abbiamo messo no tutte le scuole in Piacenza, non hai capito, non è la scuola, tutte le scuole, cioè questa è la commissione di tutte le scuole di Piacenza della regione. Praticamente come dici tu, non voglio entrare in polemica con te perché è inutile, dico tu, vieto la cosa perché dici vabbè tutti i giorni noi portiamo la carne di maiale e ci torni indietro, cioè non mangia nessuno la carne di maiale, allora dici vabbè tu ama la carne di maiale, ma giustificare dicendo no perché qualcuno a talvolta risulta stopposa. Vabbè, ognuno aveva una maniera.
0: Scusami,
1: Marco,
0: io ci vedo più una pressione aziendale sulla politica per far sì che quel prodotto venga venduto, punto e basta. Perché ovviamente una mensa scolastica o delle mense scolastiche ovviamente sono prodotti venduti sicuri tutti i giorni. Allora è normale che se io quel prodotto non lo compro più, tra virgolette, il produttore riceve un ammanco notevole. Però allo stesso tempo non posso obbligare una parte anche consistente degli alunni a mangiare una cosa che poi non viene gradita o non viene mangiata.
1: Va bene, quindi partiva dal, come dice Marco, l'articolo non lo dice, però dice Marco, arrivava dai consumatori e diceva non la voglio questa cosa, però non mi risulta, però mi fido di giudizio di Marco. Va bene, 0815466873. Pronto?
2: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
2: Sono Luca.
1: Ciao Luca.
0: Ciao.
2: Buongiorno, allora volevo intervenire nel fatto della mensa, mi sento chiamato in causa perché ho una bimba piccola all'asilo.
1: Sì.
2: Fa la refezione, a parte che ho avuto già due grandi, le mie prime due che hanno fatto la refezione, e da quando ci fu un bimbo in una scuola, Bernardo Cavallino, che purtroppo insomma perse la vita per un pezzo di mozzarella, già prosciutto e mozzarella già non viene servito nella refezione comunale, ma già da anni.
1: Ok.
2: In più ci sono tantissime cose che non vengono servite perché ovviamente le maestre non si assumono la responsabilità di far mangiare determinate cose che possono risultare, come dicevate voi, stoppose, possono risultare
0: un po' più difficile la masticazione
2: per i bambini, sì, per la masticazione, poi sono bambini anche piccoli, parliamo di asilo, parliamo di elementari, forse elementari già un po' di più, però essendo un'unica azienda comunale fanno, se devono togliere qualcosa la tolgono a tutti, è difficile che facciano le differenze.
1: Sì, ma il prosciutto cotto anche... cioè...
2: no, è il crudo.
1: No, insomma, non parliamo qua di crudo, parliamo di prosciutto cotto che viene sostituito con il provolone, per esempio.
2: No, il cotto a volte qua viene dato.
1: Il discorso qua è diverso, amico mio, non è come la sta portando, cioè sta l'opposizione di Piacenza che dice praticamente questa è una manovra ideologica. Va bene.
2: No, in realtà io ho capito quello che dice anche il consorzio.
1: Quello che dice il consorzio, cioè, non è che sta facendo una cosa ideologica, perché poi
2: secondo me bisogna scindere, però che un conto è che tu lo mangi a casa dove tua mamma, essendo tua mamma o tuo padre, hanno la responsabilità su di te e amen, ti comprano quello che vogliono, ma a scuola la responsabilità ricade sulle maestre. Ci sono dei cicli,
0: no, dice Rosario,
1: non mi sono spiegato.
0: Secondo lui
1: è inutile, non
0: c'è il discorso ideologico legato ai musulmani, tra le tante cose
1: non l'abbiamo portata su.
2: Non l'ho pensato proprio questo fatto dei musulmani, perché sinceramente
1: e questo dice l'opposizione, dice la state mettendo su questa cosa qua, però è un fatto ideologico.
2: Allora devono trovare sempre un nemico, quello è il problema.
1: Va bene.
2: Altrimenti non vanno avanti. Secondo me è più una problematica di bambini vera e propria che altro.
1: Quindi tu ritireresti completamente dalle scuole italiane tutta la carne di maiale, tutto ciò che è derivato dal maiale.
2: Maiale no, però se
1: casi è stata fatta a Piacenza.
2: Se tu prendi un secondo una lonza di maiale, un vitellone, è evidente che il vitellone anche per noi adulti è molto più morbido, anzi costa pure di più il vitellone rispetto alla lonza di maiale, per cui è anche di qualità maggiore, secondo me. Poi sì, se uno ci vuole vedere alle spalle un qualcosa di diverso, allora è un problema suo. Io ci vedo solamente un fatto che, vissuto sulla mia persona, che tante maestre non si prendono la responsabilità di far male, infatti loro non toccano niente. Ma
1: grazie, grazie, abbiamo capito il concetto. Grazie,
0: ciao, caro, ciao,
1: ciao. 0815466873. Un altro minutino prima.
0: C'è Francesca che dice: ragazzi, allora voi due non potete più entrare in una scuola perché siete due bei pezzi di coppa
1: e non possiamo entrare. Sì. Ci stava qualcuno al telefono? No, vabbè, 0815466873, ma purtroppo il tempo è scaduto, andiamo in pubblicità. No,
0: ci vuole tempo. Ragazzi, buongiorno. Forse non lo sapevano cucinare, bastava cambiare il cuoco. L'anno prossimo invece ci saranno le elezioni amministrative e politiche e la sinistra si sta preparando a prendere i voti da parte di tutto il lato islamico e musulmano. Chissà che non propongano il burqa per tutte le donne che dovranno arrivare illibate al matrimonio ed essere proprietà esclusive dei loro mariti. Ciro la mette proprio sul
1: Vabbè, Ciro, le ragazze stanno arrivando illibate, venendo all'andazzo dei ragazzi, penso che siano comunque insomma illibate.
0: Cioè, non c'è bisogno,
1: non c'è bisogno dell'islamizzazione, non... Già ci arrivano da sì. Ecco.
0: Buongiorno ragazzi, mio figlio con la mensa non so se ha restrizioni, ma per quello che pago credo che il piccolo si prenda a linguine con l'astice almeno 3 volte a settimana. Eh beh sì, hanno un bel costo ste refezioni, tra le altre cose. Posso dire che la coppa piacentina ha il filo di grasso che può rimanere alla gola, dice invece Massimo.
1: Ma il prosciutto cotto, che sarà proprio ai bambini il prosciutto cotto? Cioè, perché il prosciutto cotto no? Cioè, il prosciutto cotto sostituito dal provolone, ragiona l'unzio maiale, ragiona a coppa, ma il prosciutto di cotto, perché togliere il prosciutto cotto? Infatti non lo specifica, dice no, sostituito con il provolone, per il prosciutto cotto no. Perché si dà ai bambini il prosciutto cotto?
0: Qua su quest'altro articolo specifica che per una rotazione di alimenti
1: legata, rotazione 2 volte a settimana
0: al discorso che nutrizionisti.
1: Rotazione significa che ruota una cosa, una volta arriva in realtà no. Toglierlo completamente dal menù è un'altra cosa, capito?
0: Non so se
1: è
0: tolto completamente tu
1: tolto
0: pure.
1: Completamente, questi qua sono gli alimenti che sono stati tolti completamente dal... Te lo rileggo?
0: No, l'ho letto pure io da qua.
1: Anche no,
0: bravo. Allora aspetta, ce n'era uno che ti chiedeva aiuto, aspetta un attimo che te lo trovo. Allora, Rosario Illustrissimo, il top della bellezza, un saluto da un tuo ammiratore Claudio il pizzaiolo.
1: Ma telefonasse meglio, mi chiamo Giovanni, sono
0: non lo legge. Dagli una mano, perché dice: ma viste che ti nocio ciò, muove 1.000 euro facile, che devo pagare l'idraulico che stamattina sta montando i condizionatori a casa
1: solo con fattura.
0: Bravo.
1: Se mi porti la fattura,
0: bravo. Piace? Bravo, così, bravo.
1: Legalitario, siamo legalitari. Pronto?
0: Paghiamo
1: pronto
0: le tasse.
1: Pronto?
3: Ciao ragazzi, Vincenzo da Francoforte.
1: Ciao Vincenzo.
0: Ciao
3: ragazzi. Sinceramente la vostra notizia non mi meraviglia, dall'Emilia gestita dal PD, dai russi, non mi meraviglia, non è il primo caso. Già è successo un anno fa in altre scuole che per un certo numero di ragazzi musulmani, quindi non parliamo del 60-70%, però di questo passo ci arriveremo, faremo la fine della Francia, avevano cambiato il menù a scuola. Io sinceramente questo non lo trovo giusto e quindi io non lo so dove ci vuole portare questa politica.
1: E il quizio qui è celata, però non è che proprio... Dice no, l'abbiamo fatto questa cosa. Dice no, il fatto alimentare, il prosciutto cotto non te lo diamo perché...
0: In passato, per esempio, sono state fatte delle feste. Scusa un attimo, però in passato abbiamo raccontato poi di notizie dove facevano delle feste, eliminavano le cose di maiale. Se qua ti dicono che fanno un menù apposta per i musulmani dove non mettono le cose che per religione non vogliono. Quindi, comunque, ora il maiale ce l'hai o non ce l'hai per tutti gli altri italiani? Non cambia, perché tanto a loro non